0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Fino a 27 km con un litro! 116 cavalli!
3: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
4: Radio Freccia. Libera come noi.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
2: Caffè Toraldo o caffè.
0: Radio Freccia, libera come noi.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza

0: Purifying the blade.
1: Radio Freccia, libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 6 in punto, ben trovati. Siete su Radio Freccia, sì. Diamo tutte le cose rassicuranti. La Fra e Tovia fino alle 10 con il Rock Morning Daily.
3: Oggi è martedì 19 maggio. Vero. E beh, insomma, dai, tutto procede. Sì, mancano 6 giorni al suo compleanno.
2: Pensavo che ne fosse dimenticato. Niente da fare.
3: Il countdown ufficiale.
2: Giusto, 6 giorni, 6 giorni, giorni e poi sì, un piede nella foto. No, nel senso.
3: No, poi andremo avanti. Allora ecco. C'è tempo. Tra poco l'appuntamento sarà con Zitani, il nostro Japan Time, quindi cimentatevi in una sigla breve ma creativa al 366-663-4466. Vi aspettiamo, tra poco anche l'appuntamento con l'informazione. Intanto si parte, Placebo, Every You, Every Me.

0: 6.04 su Radio Freccia. È arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. C'erano messaggi anti-islam nell'auto in cui sono stati ritrovati morti due presunti attentatori al centro islamico di San Diego in California. Lo riferiscono i media americani. Uno dei due sospettati avrebbe prelevato un'arma in casa dei genitori prima dell'attacco e ha lasciato un biglietto d'addio.
1: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato di aver sospeso l'attacco all'Iran pianificato nelle prossime ore su richiesta di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati. In diverse occasioni il capo della Casa Bianca ha affermato che sono in corso negoziati seri con Teheran. Siamo molto vicini a raggiungere un accordo, così ha spiegato citando gli alleati del Golfo.
0: La Marina Militare israeliana ha bloccato e abbordato 54 barche della missione umanitaria Global Flotilla al largo dell'isola di Cipro. Decine gli attivisti fermati, tra cui 12 italiani. Il governo italiano attraverso la Farnesina ha chiesto il rilascio immediato dei nostri connazionali.
1: È stata rinviata questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, responsabile dell'attentato di Modena in cui sono rimasti feriti 8 passanti. Il 31enne che ha falciato con la sua auto cittadini inermi a passeggio sabato pomeriggio ha detto dal carcere: sapevo che quel giorno sarei morto, in alcune sue mail, frasi rabbiose e insulti ai cristiani.
0: Sono stati individuati i corpi dei 4 subitaliani morti giovedì scorso durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Il portavoce del governo locale ha dichiarato che si tenterà il recupero di tutti i corpi entro domani.
1: Ed è accusato di aver ucciso due donne, Mario Landolfi, un 49enne della provincia di Napoli. L'uomo ha confessato di aver gettato giù da un edificio abbandonato una 29enne nel Casertano e una 49enne ucraina in 2 giorni differenti. Il delitto per non pagare le prestazioni sessuali alle 2 vittime.
0: Una schermidrice di origine uzbeka denuncia una presunta violenza sessuale avvenuta durante un ritiro. Assolti perché il fatto non sussiste. I 2 atleti accusati, la procura di Siena aveva chiesto la condanna a 5 anni e 4 mesi.
1: Il CT della nazionale brasiliana Carlo Ancelotti ha convocato Neymar nei prossimi mondiali. L'ex allenatore del Real Madrid ha incluso l'attaccante del Santos nella lista di 26 giocatori alla prossima Coppa del Mondo. Ed è tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore correnti instabili atlantica porteranno ancora della variabilità su parte del nostro territorio. Avremo delle precipitazioni sparse sulle estreme regioni di nord-est e nelle aree interne del centro-sud, ma alternate comunque a dei momenti anche assolati. Meglio sul resto dell'Italia, il tutto con temperature massime in graduale rialzo. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Protect the Land, System of a Down su Radio Freccia, 6:11 di martedì 19 maggio è arrivato il momento.
1: Nihonjika.
0: Nihonjita.
2: Cosa ci riserva oggi il Giappone?
1: Kyubantsuki helmet.
2: Niente. Prechiamo i soldi per farti studiare.
1: Kyubantsuki helmet.
2: Non hai capito. Allora, in Giappone i giapponesi lavorano un sacco, si dice che hanno dei ritmi frenetici, esagerati al lavoro e quindi ovviamente, date le poche ore di sonno, si addormentano ovunque, soprattutto nel mezzo più utilizzato in Giappone, cioè la metropolitana. Okay. Quando ritornano dal lavoro, una delle scene più ricorrenti è che sono tutti addormentati.
0: Tutti appisolati. Le teste ciondolanti.
2: O posate sulle spalle degli altri. Sì. Però si sa benissimo che i giapponesi sono sempre molto eleganti, molto educati, certo, eccetera. Allora si sono inventati praticamente questo, è un elmetto a ventosa che viene messo a disposizione dalle metropolitane.
0: Peccato, non possiate vedere la foto perché io l'ho appena vista.
2: È inquietante la foto. Sì. Questi elmetti a ventosa che sono messi a disposizione delle metropolitane, praticamente non sono in vendita, ma sono, come dire, a noleggio. Okay. Sono proprio degli elmetti tipo da bicicletta,
0: sì,
2: che dietro hanno lo sturalavandino attaccato sostanzialmente. E che si appiccica alla parete di plastica della metropolitana in maniera tale che tu ti addormenti ma stai dritto, cioè senza importunare.
0: Non ti viene la cervicale, capito?
2: Non ti viene la cervicale, soprattutto non rischi di cascare sulle altre persone. Ma cos'hai in più questo caschetto con lo sturalavandino?
0: Sì.
2: Ha anche sopra riportata la fermata metropolitana dove tu devi scendere. In maniera tale che i vicini garbati già non ti appoggiano e ti dicono ecco, oh, sei arrivato, ecco, quindi
0: Sizzo.
2: C'hai vari cartellini che si sfogliano a seconda delle fermate, tu scegli e ti addormenti serenamente perché comunque qualcuno ti sveglierà.
0: Perché in Italia lo farebbero con
2: se dove ti ritrovi al capolinea.
0: Esatto.
2: L'invenzione di oggi era
1: Kyuban tsuki helmet.

0: solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Freccia.
3: Ma nonostante questo sonno qui, noi abbiamo bisogno di voi 366-663-4466 perché ci dovete dire contro chi e contro cosa state combattendo questa mattina.
4: Io stamattina contro il sonno, perché? Ma perché? Non perché non abbia dormito a sufficienza.
3: Un po' così.
4: Perché il martedì, e lo abbiamo ripetuto un sacco di volte, è il giorno un po' più difficile della settimana e quindi evidentemente uno accusa. No?
3: Non lo so, prendi coscienza che la settimana è ufficialmente iniziata, anche se già ti avvii molto molto lentamente.

0: è quella, quell'infrasettimanale un po' fastidioso.
1: Ma hai fatto due passi però, cioè proprio. Fino a 10.000 voglia tu.
0: No, non ti seguivo.
1: Ci sono i Roots insieme a Cody Chestnut, questa è bellissima, si chiama The Seed.

0: canzone che apparteneva già a Cody Chesnut e poi insomma hanno voluto rifare una nuova versione insieme ai Roots ed è venuta fuori questa versione stupenda di The Seed che ha ormai 22 anni.
1: È vero. E poi Zucchero ha detto questa canzone mi piace un bel tot, sì? quasi. Ne prendo un chilo, quindi.
0: No, ma era una somiglianza. Per carità del cielo, cioè, poi non le fa mai.
1: Non le fa mai queste cose. Adesso, come dire, la musica è stata già.
0: Ci vogliamo bene.
1: La musica è stata già inventata, le note sono sette, quindi certo, alla fine voi non vuoi ci ricaschi dentro, sì. Vedi Albano. Buongiorno, comunque, chi ce lo augura?
0: Buongiorno, Salvo!
2: Buona trasmissione.
0: Grazie.
1: Siete voi che ci dovete far compagnia, non noi. Cioè, noi siamo in condizioni ormai disperate, quindi. Ma alla
0: ma
1: fine.
0: Parla sempre per te, però.
1: L'hai detto tu che hai passato una nottata che hai
0: sonno. Lascia fare, però.
1: Sei tu che hai le ideone di pomeriggio, quasi vado a camminare.
0: Lascia fare.
1: Poi ti bagnavi tutta, poi era un casino, c'hai un'età perché oramai.
0: Mamma mia, ieri l'ho scampata grossa perché. Allora, non so cos'è accaduto nel resto d'Italia, ma a Milano ieri c'era. C'è una giornata abbastanza accettabile. A un certo punto, verso le 17, alle 17 era ancora, c'era ancora un po' di chiarore. Dico, vado a farmi una bella camminata. La mia camminata di solito dura 2 ore. Per fortuna ho cambiato idea, ho trovato altre cose da fare in casa perché alle 18. È venuto giù il diluvio universale, un temporale di quelli fatti bene.
1: Non hai guardato il meteo tu prima di muoverti?
0: Sì, però sai, dava la pioggia verso le 20. Alle 20 sarò tornata già praticamente pronta per andare a dormire. Invece alle 18:30 è venuto giù il diluvio, ma avrebbe beccato in un punto in cui non ci sono cornicioni, niente, per riparare tettoie, niente.
1: Tanto meno alberi, in quelle occasioni, vorrei ricordarti.
0: Alberi sì, ecco. Ma non sarebbe stato
1: proprio. Anche perché comunque, ma solo perché la mattina devi venire qui a lavorare, poi per il resto.
0: Ah, per il resto c'è. Posso essere gettata nell'umido contro cose, contro chi lottate. Ma aspettiamo 366 663 4466.

0: stato uno dei miei pezzi preferiti dello scorso anno, ce l'ho in playlist, quindi vado, quando vado a camminare magari la gente per strada mi vede fare anche dei movimenti un po' particolari che non riesco a star ferma.
1: Sei giustificata.
0: Living Alive di Amazon su Radio Freccia.
1: Comunque alle... sono in tour in Inghilterra, non è molto distante, voli, ti puoi fare un giro, c'è, cioè,
0: quello
1: sono
0: che
1: un po'
0: costano
1: di date.
0: I voli devono venire a suonare a casa mia nel salotto adesso con tutto l'amore del mondo, insomma, dai, li aspettiamo in Italia quanto prima. Lindon, comunicazione ufficiale, ci sono dei problemi con la ricezione dei messaggi che non dipendono però da noi,
1: dipende sicuramente
0: dal nostro provider, e quindi
1: stiamo provvedendo
0: e risolvendo. Intanto
1: portateceli qui direttamente,
0: ve lo dico io cosa contro cosa e contro chi lotto, contro chi per seguire le ultime tendenze si apposta davanti ai negozi che vendono cose particolari e dal sapore vagamente esclusivo per ore già dal giorno prima. È successo insomma negli ultimi anni per il melafonino.
1: Vero, si accampavano.
0: Anche se adesso un po' meno, perché insomma col fatto che ce n'è per tutti, quindi non c'è proprio bisogno di andare lì con la tenda ad accamparsi fuori dagli store. È successo invece recentemente per l'uscita, evidentemente in edizione limitata, o quantomeno se ne può acquistare un solo pezzo per persona al giorno, di un orologio che è stato famosissimo soprattutto negli anni 80 tra i giovani, che ha una collaborazione con un brand di extra lusso per quanto riguarda sempre gli orologi. Il risultato è questo oggetto per il quale io, insomma, vabbè, ma insomma i miei gusti evidentemente sono diversi. Però qual è il fatto? Non è per accaparrarsi l'oggetto in sé, perché uno se lo vuole tenere a casa. L'intento è quello di, poiché proprio limitati, rivenderselo poi a 6 volte tanto.
1: Anche perché oramai la moda è quello di utilizzare anche delle piattaforme che permettono di rivenderselo. Prima ci si accampava fuori dai concerti, prima che iniziasse il giorno, 2 giorni prima, adesso ci si accampa davanti ai negozi e adesso ci si azzuffa anche per cosa?
2: Un orologio.

0: Radio Freccia.
1: Le 6:35, quello che avete ascoltato prima era Jack White.
2: Sì.
1: Una canzone sul peccato. Sul paradiso, anche se terrestre, un ragazzo e una ragazza. Che però hanno il telefonino, possono scrollare così cambiano il destino.
2: Vabbè, insomma, le canzoni peccaminose sono molto rock and roll.
1: È vero. Poi lui ha spaccato al Coachella, come si dice, ha fatto veramente dei grandi numeri e dei grandi pezzi. Ecco perché lo ascoltiamo su Radio Freccia.
2: E allora, contro cosa e contro chi state lottando stamattina? Noi contro la messaggistica. Un po' a rilento, però
1: vinceremo noi.
2: Tentate che magari siete fortunati e il nostro sistema vi lascia passare. 366-663-4466. Intanto ci sono i Pixies.
3: Stop.

0: Prima regola, non si parla mai del Fight Club. Seconda regola, sì, non dovete mai parlare del Fight Club e via andare, perché sono sette in tutto. Perché il film era Fight Club e questo era il pezzo finale dei Pixies.
1: Where is my mind?
0: Molto apprezzato.
2: Già apprezzati. Che dire, se dopo Jack White mi mettete anche i Pixies, la giornata non poteva cominciare meglio di così. Per cui non lotto contro niente, nessuno. Vedi? Ciao da Fabiano.
1: Ciao Fabiano.
0: Vi abbiamo portato serenità con la
1: musica. Sì, sì, tra l'altro poi insomma sia Jack White che i Pixies sono serviti al nostro sistema di messaggistica per riavviarsi, quindi qualcosina comincia ad arrivare, sì, i più fortunati di voi sono riusciti a così a deludere il sistema di sicurezza del nostro, della nostra messaggeria, quindi stanno cominciando ad arrivare i vostri messaggi.
0: Ad esempio Luca da Loano che dice: io nel tinello, che già è una stanza che non esiste più nelle case, il tinello, ho acceso tre radio contemporaneamente, tutte sulla vostra frequenza, lì in trifonia, ce n'è una che non riesco proprio a sintonizzare perfettamente, però comunque grazie mille, perché la musica ascoltata così mi riempie la giornata.
1: Quindi vuol dire che ancora quelle vecchie con l'antenna allora se le altre due le hai sintonizzate, metti l'antenna tutte nella stessa direzione.
0: Non lo so, ha beccato una zona buia del tinello,
1: tipo le gemelle Kessler da Umpa, la gamba tutta nella stessa direzione,
0: probabilmente. Però carino che in una sola stanza abbia tre radio, evidentemente non ci sente bene.
1: È il Dolby Surround.
0: In
1: maniera rudimentale, però è il Dolby Surround.
0: È il Tri Surround. Bello. Daniele che ci scrive da Agrigento: più 11 si lotta con il meteo. Anche se dice le giornate tutto sommato sono buone, ma c'è sempre vento, la mattina freschetto. Però io mi faccio un bel giro di due ore in bici e poi vado a lavorare. Quindi questa cosa mi rasserena moltissimo.
1: Comunque sono previste delle temperature altissime questa settimana. Io stavo guardando Milano, addirittura si arriverà ai 34 gradi.
0: Si dice sin da oggi, dalla tarda mattinata, stamattina freschello perché c'erano 12 gradi, però alle 5 del mattino diciamo che ci stava.
1: E devo tirare fuori i costumi da bagno dal
0: Pronti?
1: Dal sottovuoto.

0: Pyro Kings of Leon su Radio Freccia alle 6:45 di questo 19 marzo. Maggio! Contro cosa e contro chi lottate stamattina?
1: La memoria, soprattutto.
0: Soprattutto la memoria.
1: Raffaele da Catania, io lotto da 30 anni probabilmente contro le tasse che dobbiamo pagare noi piccole attività, ma non mollo. È una bella battaglia, questo
0: sì,
1: poi
0: forza.
1: Il periodo meraviglioso. E quindi più che di
0: ma guarda, ormai è diventato periodo tutto.
1: Sì, è vero, è esteso, hai ragione, hai ragione. Sì. Buongiorno.
2: Io sto combattendo contro il mio cervello che mi dice dai dormiamo ancora un po'.
1: Carino.
2: E io che gli dico guarda che stiamo guidando.
1: Ah no, allora
0: no.
1: Allora no,
0: no,
1: cerca
0: no,
1: di
0: no,
1: stare
0: no,
1: sveglio,
0: no,
1: per favore.
0: Dai.
1: Ascoltaci, ascoltaci.
3: Buongiorno sfrecciati.
1: Buongiorno.
3: Oggi, come tutti gli altri giorni,
1: sì,
3: si combatte contro quelli che non sanno che le rotonde hanno due corsie.
1: Ah sì?
3: Se sei su quella esterna è perché devi uscire.
0: Sì.
3: Se sei su quella interna è perché devi girare.
1: Sì. Oh.
3: Non devi passare dalla corsia esterna a quella interna e tagliare la strada.
1: Oh.
3: Ciao a tutti, Stefano da Melzo.
1: Lezioni di guida.
0: Lezione
1: di guida. Lo so, ma sono.
0: C'è sempre anche la famosa corsia centrale delle tangenziali
1: delle autostrade.
0: Che insomma di solito
1: è quella di parcheggio, non è di parcheggio.
0: Allora, a me piace andare in corsia centrale, però faccio in modo di essere lì per un motivo serio, no? Non andare lì a 50 all'ora.
1: Lo so, ma quella, la prima corsia è quella per gli sfigati, la identificano come gli sfigati. Quella di mezzo si è su, quella di sorpasso è meravigliosa.
0: No, è che ci sono i nostri amici trasportatori sulla corsia di destra che chiaramente devono mantenere una velocità,
1: una certa
0: costante
1: velocità.
0: E quindi insomma ci si sposta sulla corsia centrale, però sulla corsia centrale non si deve andare più lenti rispetto alla corsia di destra, perché altrimenti.
1: Ma sappiamo che vi diciamo delle cose scontate, ma accadono ogni santo giorno e cerchiamo di modificarle, no?
0: Machine Gun Kelly e Fred Durst, questa è Fix Our Face.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Alle 6:51 noi ascoltiamo una voce tonante.
2: Buongiorno sfrecciati. Allora, io oggi combatto contro tutte le macchine parcheggiate in doppia fila.
3: Sì.
2: E come tutte le mattine, tutte le volte devo entrare al bar sotto casa mia e dire: di chi è quella macchina, di chi è quell'altra? Sembro Francesco Salvi, c'è da spostare una macchina.
3: È un diesel.
1: Vabbè, approfitta, tu intanto fai colazione anche tu, magari gli altri si spostano.
3: Ma povero, deve andare a lavorare adesso.
1: Lo so. Cercavamo un motivo.
3: Poi inizia, si offrono la colazione. Cioè, magari il tipo che no, lo ha bloccato l'uscita, magari si potesse offrire caffè e cornetto. Cioè, Elton John, questa è Your Song.

0: abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con
1: Dondi Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Stai ascoltando Radio Freccia, ricordatelo sempre.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: Luna.
5: Ah, e allora dove siamo?
4: A Pippa.
5: Dove siamo?
4: A Pippa.
5: Dov'è?
4: Quindi
5: questo
4: a maggior
5: posto?
4: Ragione perché sono cose che
5: no,
4: si fanno.
5: Adesso, oppure c'è un posto dove c'è della scarsità. Sai che si dice anche sei
4: certo,
5: una grandissima.
4: Sì,
5: no,
4: esatto,
5: dove siamo?
4: Siamo in Kentucky, quindi siamo negli Stati Uniti.
5: Pippa.
4: Pippa.
5: Yes, where do you live? I'm from Pippa.
4: È tutto dire. Una piccola cittadina, sono quasi 600 abitanti, quindi sì. Insomma, si danno un grande affare. No, nel senso che
5: un grande affare, oppure non sanno fare niente.
4: Non sanno fare una pippa.
5: You are a very great.
4: Eviterei di chiedere come si chiamano gli abitanti.

Alle 7.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. C'erano messaggi anti-Islam nell'auto in cui sono stati ritrovati morti due presunti attentatori al centro islamico di San Diego in California. Lo riferiscono i media.

0: americani, uno dei due sospettati avrebbe prelevato un'arma in casa dei genitori prima dell'attacco e ha lasciato un biglietto di addio.
1: Donald Trump ha annunciato di aver sospeso l'attacco all'Iran pianificato nelle prossime ore su richiesta di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati. In diverse occasioni il capo della Casa Bianca ha affermato che sono in corso negoziati seri con Teheran. Siamo molto vicini a raggiungere un accordo.
0: La Marina Militare israeliana ha bloccato e abbordato 54 barche della missione umanitaria Global Flotilla al largo dell'isola di Cipro. Decine gli attivisti fermati, tra cui 12 italiani. Il governo italiano, attraverso la Farnesina, ha chiesto il rilascio immediato dei nostri connazionali.
1: È stata rinviata questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, responsabile dell'attentato di Modena in cui sono rimasti feriti 8 passanti. Il 31enne ha detto dal carcere: sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno di qualcuno che mi capisca. In alcune sue mail, frasi rabbiose e insulti ai cristiani.
0: Sono stati individuati i corpi dei 4 sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Il portavoce del governo locale ha dichiarato che si tenterà il recupero di tutti i corpi entro domani.
1: Ed è accusato di aver ucciso 2 donne, Mario Landolfi, un 49enne della provincia di Napoli. L'uomo ha confessato di aver gettato giù da un edificio abbandonato una 29enne del Casertano e una 49enne ucraina in 2 giorni differenti. Il delitto per non pagare le prestazioni sessuali alle 2 vittime.
0: Una schermidrice di origine uzbeka denuncia una presunta violenza sessuale avvenuta durante un ritiro. Assolti perché il fatto non sussiste. I 2 atleti accusati, la procura di Siena aveva chiesto la condanna a 5 anni e 4 mesi.
1: E siamo allo sport con il ciclismo. Dopo la giornata di riposo, oggi il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa alla cronometro individuale da Viareggio a Massa di 42 km. La maglia rosa di leader della corsa resta sulle spalle di Eulalio. Ed è tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore correnti instabili atlantica porteranno ancora della variabilità su parte del nostro territorio. Avremo delle precipitazioni sparse sulle estreme regioni di nord-est e nelle aree interne del centro-sud, ma alternate comunque a dei momenti anche assolati. Meglio sul resto dell'Italia, il tutto con temperature massime in graduale rialzo. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Pensavamo fosse più giovane questo pezzo, invece sì. A 9 anni. Crooked Teeth era l'album dei Papa Roach da cui abbiamo estratto questa Born for Greatness.
1: Bello, bello, bello.
0: Pezzo stupendo, sì. Video meraviglioso, se l'avete perso recuperatelo perché è di grande impatto e dà un messaggio sociale veramente molto molto importante. Ciao a tutti, siamo la Fra e Tobia con voi fino alle 10 in questo mar 19 mag 2026.
1: suona bene.
0: Ma suona bene, sì, dai, sì, mancano 6 giorni al suo compleanno. Batteira.
1: Bussate con i piedi.
0: Eh sì, direi di sì, voglio dire è lunedì. Quindi ci siamo. Si può. Consegnate pure fuori dalla radio, sì. Dite che è per Tobia.
1: Poi dipende da quello che portano, in caso li facciamo anche entrare nello studio, dipende dalla quantità e la bontà.
0: Se non ti esporre.
1: No, è troppo, eh. Vabbè, prendiamo anche i nominativi, facciamo entrare tipo pellegrinaggio.
0: Va bene, va bene. 258 del digitale terrestre e 738 sì. Di Sky per quanto riguarda la radiovisione, ci sono i nostri socials e l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play, scaricatela perché tra poco vi serve. Ma non vi abbiamo detto niente.
1: No, assolutamente.
0: Non vi abbiamo detto niente. Sono dei compleanni da festeggiare. Vai. Quest'oggi, intanto, oggi avrebbe compiuto 75 anni Joy Ramone, ci ha lasciato nel 2001, lo abbiamo ricordato il 15 di aprile, un mese fa, nel giorno della sua scomparsa. Oggi sono 59 anni per Alexia.
1: Caspita!
0: Voglio dire.
1: Dai. Bello.
0: 78 per Grace Jones. Ancora di un'eleganza pazzesca.
1: Confermo.
0: Oggi nel 1974 nasce il cubo di Rubik
1: nella
0: casa
1: tanto.
0: dell'inventore, ne fa un prototipo in legno,
1: sì.
0: Tu pensa cosa ha inventato quest'uomo, io non sono mai riuscita a finirlo. Oggi sono 80 anni per Michele Placido, tanti auguri, ma sono 81 per Pete Townshend. E allora signori, questa è Who Are You?

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro. E patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
3: Radio Freccia.
4: 7:18 di martedì 19 maggio 2026, vi avevamo avvisati e quindi sprecciati, Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Alice Cooper. E allora cosa state aspettando? Andate adesso su RTL 102.5 Play, la versione app o la versione web, cliccate sul banner Special in Contest, come sempre dita incrociate per voi.
5: E come sempre arriviamo anche al momento dedicato all'attualità, all'approfondimento, argomento abbastanza leggero, con la speranza che tutti noi si possa fare le vacanze, perché parleremo di scambiarsi le case per le vacanze, che è un fenomeno oramai molto ma molto diffuso.
4: E allora, lo avete mai fatto? Lo fareste? 366 663 4466 per dire la vostra.

0: Lo scambio di case per viaggiare, per affrontare le vacanze di quest'estate, potendoselo permettere, dato il periodo soprattutto, ma piattaforme già nate da un bel po' di anni che sono sempre più in voga, perché l'aumento dei costi degli alberghi o dei bed and breakfast agevola invece questa soluzione. È al momento la situazione più economica per viaggiare, è diventata insomma la cosa appunto più alla portata. C'è un abbonamento da pagare, soprattutto sulla maggior parte delle piattaforme. Si pubblicano foto, dettagli della casa che si mette a disposizione, rendendo pari anche per chi si sposta. Quindi vado in casa tua e tu vieni in casa mia. Questo è su per giù il criterio di queste piattaforme.
1: Che è un po' una versione moderna di quella che era la multiproprietà,
0: sì.
1: No? Quando andava molto di moda negli anni 90. Adesso non so se sia ancora in voga questa sorta di meccanismo per cui tu acquisti una casa vacanze in 4 o 5 famiglie e poi ti dividi le settimane, soprattutto nel periodo estivo o invernale se si tratta di case che sono in località sciistiche, e quindi insomma ognuno paga le sue utenze, ognuno è proprietario per una fetta equa dell'appartamento in alcuni periodi dell'anno, mentre lo scambio di case avviene proprio in maniera equa, quindi metti a disposizione la tua casa, certo con tutte le tue cose che poi devi far

0: sparire, perché insomma estranei che stanno in casa tua e toccano le tue cose per 2 o 3 settimane magari non è proprio la portata emotiva di tutti, no? Però è sicuramente un buon metodo per guadagnare, un buon metodo anche per risparmiare soldi per andare in vacanza e visitare posti che altrimenti non avresti potuto vedere.
1: All'inizio c'era questo scambio proprio delle rispettive abitazioni anche in periodi diversi dell'anno, poi è un po' variata, o almeno ci sono delle varianti su questo scambio di case, perché adesso chi ospita può anche ricevere una sorta di credito virtuale da usare successivamente per soggiornare in altre case della piattaforma, e quindi non necessariamente casa per casa, però sono varie forme che si riconducono sempre a questo sistema attualmente più economico per godersi le vacanze.
0: E allora, lo fareste mai? Lo avete già fatto? E qual è stata la vostra esperienza? 366-663-4466 per raccontarcelo in pochi secondi di audio pertinenti, sì. Oppure attraverso un messaggio scritto. Intanto già partiti, Green Day.

0: scambiarsi le case per affrontare le vacanze, piattaforme, tante piattaforme a disposizione, ognuno con della metodologia, inizialmente le proprie case, adesso invece si hanno dei crediti per anche alloggiare in case messe a disposizione dalla piattaforma, è una forma evoluta di quello che ai tempi era anche il couchsurfing, cioè la possibilità di accomodarsi sul divano di casa di qualcuno, e poi invece si è allargato ovviamente all'utilizzo di casa. Tanti vostri pareri, chi l'ha utilizzato e chi no, ad esempio, buongiorno.
1: Sì, esperienza, moglie e figlioli, noi siamo partiti dalla Maremma, provincia di Grosseto, sono andati a Winchester.
2: Ah, però.
1: È tutta la storia di Harry Potter, ci hanno dato la casa, la macchina, le biciclette, e noi idem gli abbiamo dato la casa, la macchina, le biciclette. Contemporanea, due professori lì dell'Università di Winchester. Perfetto,
0: esatto.
1: Grazie.
0: Questa è la forma classica di home exchange, sostanzialmente.
2: Il fatto è che anche tu devi abitare in una località che è ritenuta interessante, no?
0: Sì.
2: Dal punto di vista turistico, perché insomma ci sono tanti posti che magari uno vorrebbe farlo, ma poi magari non trovi. Io abitare a casa tua lì non ci verrei neanche, no? Nessuna ragione al mondo, e quindi non si può fare, non è proprio alla portata di tutti, al di là del mi sono trovato bene e mi sono trovato male.
0: Ai tempi c'era stata l'uscita di un film che si chiamava L'amore non va in vacanza, che aveva agevolato perché c'era questo scambio di case, e da lì poi sono aumentati sensibilmente gli utenti e anche le piattaforme che mettono a disposizione queste case praticamente in tutto il mondo. Quindi è la maniera più comoda per viaggiare, ma come diceva giustamente la Fra, il posto deve essere minimamente invitante.
2: Un po' invitante, dai. Allora continuiamo a parlarne insieme attraverso le vostre esperienze, le vostre curiosità. 366 663 4466.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Freccia.
5: 35 minuti dopo le 7 stiamo parlando di scambiarsi le case per le vacanze, un'esperienza che anche molti di voi stanno vivendo, può piacere o non può piacere sempre far entrare qualcuno in casa, uno ci rimane un po' così. Corina.
6: Esatto, buongiorno,
7: buongiorno.
6: Se tu hai una casa in un posto che non è interessante o non offri le stesse cose pari, è difficile, anche a me piacerebbe andare al mare, però io abito in un paesino sopra la città di Verona, è vero, sei vicino a Verona, però insomma non mi sono mai azzardata perché ho detto nessuno verrebbe qua, però prima o poi lo farò. Corina da Verona, ciao a tutti.
8: Magari c'è qualcuno che insomma no, ha voglia di venire a visitare quella località vicino Verona, chi lo sa, puoi sempre provarci. Continuiamo tra poco a parlare dello scambio di case per le vacanze. 366 663 4466, intanto già partiti i Doors.

spazio è serio, non posso fare l'aforisma dei Doors. No. Sto giro no. Soul Kitchen, ritrovati su Radio Freccia, i Doors alle 7.39, martedì 19 maggio. Stiamo parlando dell'Home Exchange e quindi quel

0: applicazione o comunque quel metodo che permette a due famiglie di scambiarsi la casa in occasione delle vacanze per un periodo prestabilito, quindi 1-2-3 settimane, e quindi ognuno può vivere gratuitamente, proprio in uno scambio equo, nella casa dell'altro e quindi visitare il paese con tutte le cose che ci sono di bello da vedere dal punto di vista turistico se si vive in una località turistica, insomma.
1: Prima c'era la simultaneità dello scambio nello stesso periodo, adesso invece c'è la questione dei crediti e quindi si può approfittare per godersi questo scambio anche in un momento differente. Buongiorno.
2: Esiste anche una piattaforma, si chiama Trusted House Sitters.
0: Sì.
2: E ti permette di andare gratis in casa appunto di dei proprietari che la mettono a disposizione con diciamo, il vincolo di dover accudire i loro animali domestici, cani, gatti, potrebbero lasciare pecore, galline, quello che sia. Però ovviamente in Italia ho provato a cercare, non c'è praticamente nessuna disponibilità, forse siamo ancora molto diffidenti su questo tipo di turismo e di lasciare casa nostra a qualcun altro, mentre all'estero è molto molto utilizzato da diverso tempo.
1: È vero
0: certo,
1: che c'è ancora un po' di...
0: Certo, anche affidare la responsabilità degli animali domestici ad un estraneo.
1: Sì, sì, non è ancora, non siamo ancora così, così smart, ecco. Però all'estero è una cosa che funziona molto, però se vuoi andare all'estero comunque devi mettere a disposizione casa tua, quindi in caso giocartela in questa maniera. E poi credo che alla fine ci sia anche, non dico l'obbligo quasi, di sistemare casa, o meglio di lasciarla così come se l'è trovata, che dovrebbe essere una regola civile.
0: La lasci che è un campo di battaglia. Direi anche di no. Continuiamo a parlarne tra poco insieme. Intanto c'è Lenny Kravitz, questa è Right.

0: vacanze.
1: Hello? Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Abbiamo anche una dépendance davanti a casa, ma non siamo proprio i tipi da fare scambi, diciamo così, per quel discorso proprio di, diciamo, dell'intimità delle tue cose, della tua casa. Non ce la facciamo. Ciao Paolo.
2: Anche perché comunque devi mettere in conto che degli estranei vanno ad aprire i tuoi cassetti, vanno a toccare le tue cose.
0: Sì, devi avere una mentalità differente. Oppure c'è diffidenza per altri motivi.
3: Ciao Sfrecciati, cosa mi tiene lontano da questo tipo di vacanze? Uno, il non sapere come troverai casa quando ritorni. E due, soprattutto, sapere perfettamente che gli ultimi 3 giorni saranno a lottare con mia moglie, che farà di tutto per lasciare la casa ancora meglio di come l'abbiamo trovata. Lo fa già quando andiamo in albergo, che risistema la stanza prima di lasciarla, figuriamoci a casa di altri. Un saluto, Francesco da vicino Siena.
0: Ma questa è una vecchia
2: mica
0: cosa.
2: Ci facciamo parlare dietro. Quella roba lì.
0: Come ci sono tanti che sistemano casa prima che arrivi la signora, diciamo così, delle pulizie, perché metti che la trova in disordine, non è bellissimo.
2: È bellissimo.
0: Buongiorno.
1: Hello. Buongiorno Freccia.
0: Sì.
1: No, io no, non l'ho mai fatto, però lavoro in una grande multinazionale, quindi con colleghi in tutto il mondo, e esistono delle chat interne dove magari il collega che vive all'estero sta pianificando un viaggio in Italia e scrive: qualcuno ha una casa, non lo so, in Toscana, e in cambio magari offre, quando vuoi, una casa a Miami, o magari a anche di una multiproprietà ai Caraibi.
0: Non male.
2: Ce lo fa anche. Grazie per essere stati in tanti. L'attualità torna domattina.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 7:51, popolo.
2: Ma che te l'ho pulito anche, vai. Grazie. Prego, si accomodi.
1: Ritardatario del rock and roll. Questo è Rock Morning Daily.
2: Abbasso sempre il volume della cuffia.
1: Di Radio Freccia. Tardi. Bisogna andare a lavoro. Prima però.
2: Domani te ne mettiamo un terzo così.
1: Magari. Lo chiediamo da anni. Bisogna portare i bimbi a scuola. Allora bimbi, aspettiamo le vostre sveglie brevi ma creative al 366-663-4466. Alle 8 facciamo ascoltare come sempre le belle vocine all'intera Italia rock and roll. Intanto signori, ci sono i Pearl Jam. Questa è Better Man. Rock Morning.

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
1: Yeezy è Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yeezy.
2: Stai ascoltando Radio Freccia, ricordatelo sempre.
3: Radio Freccia.
4: Walk. Sono le 8, bimbi, sveglia!
5: Ciao Radio Freccia, oggi è il compleanno della mia cugina Ambra, compie 10 anni.
4: Auguri.
5: Sveglia!
4: Hello.
6: Ciao, sono Matilde.
4: Ciao.
6: Sveglia!
5: Ciao, sfrecciati. Ciao. Mi chiamo Sara, vengo da Palermo. Venerdì non vado a scuola. Sveglia!
6: Buongiorno, Radio Freccia. Sono Felice e stanno finendo a scuola. Sveglia!
4: Hello?
7: Ciao, è ora di andare a scuola.
4: Dai.
6: Ciao, hello. Mi chiamo Numa, sto andando a scuola.
4: Ciao.
6: A scuola. Sveglia!
4: A scuola.
8: Ciao, sfrecciati.
4: Ciao.
8: Sono Diana.
4: Ciao, Diana.
8: Sto andando a scuola, ma ho sonno.
4: Sveglia! Bimbi, l'appuntamento con voi torna domattina tra poco alle news. Intanto, Dire Straits.

0: Alle 8.04 su Radio Freccia è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. C'erano messaggi anti-Islam nell'auto in cui sono stati ritrovati morti due presunti attentatori al centro islamico di San Diego in California. Lo riferiscono i media americani. Uno dei due sospettati avrebbe prelevato un'arma in casa dei genitori prima dell'attacco e ha lasciato un biglietto d'addio.
1: Donald Trump ha annunciato di aver sospeso l'attacco all'Iran pianificato nelle prossime ore su richiesta di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati. In diverse occasioni il capo della Casa Bianca ha affermato che sono in corso negoziati seri con Teheran. Siamo molto vicini a raggiungere un accordo.
0: La marina militare israeliana ha bloccato e abbordato 54 barche della missione umanitaria Flotilla al largo dell'isola di Cipro. Decine gli attivisti fermati, tra cui 12 italiani. Il governo italiano, attraverso la Farnesina, ha chiesto il rilascio immediato dei nostri connazionali.
1: È stata rinviata questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, responsabile dell'attentato di Modena in cui sono rimasti feriti 8 passanti. Il 31enne ha detto dal carcere: sapevo che quel giorno sarei morto. In alcune sue mail, frasi rabbiose e insulti ai cristiani.
0: E sono stati individuati i corpi dei 4 sub-italiani morti giovedì scorso durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Il portavoce del governo locale ha dichiarato che si tenterà il recupero di tutti i corpi entro domani.
1: È accusato di aver ucciso due donne, Mario Landolfi, un 49enne della provincia di Napoli. L'uomo ha confessato di aver gettato giù da un edificio abbandonato una 29enne del Casertano e una 49enne ucraina in due giorni differenti. Il delitto: per non pagare le prestazioni sessuali alle due vittime.
0: Una schermitrice di origine uzbeka denuncia una presunta violenza sessuale avvenuta durante un ritiro. Assolti perché il fatto non sussiste, i due atleti accusati, la procura di Siena aveva chiesto la condanna a 5 anni e 4 mesi.
1: E siamo allo sport con il ciclismo. Dopo la giornata di riposo, oggi il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa, la cronometro individuale da Viareggio a Massa di 42 km. La maglia rosa di leader della corsa resta però sulle spalle di Eulalio. E per quanto riguarda l'informazione è tutto. Linea al meteo.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore correnti instabili atlantica porteranno ancora della variabilità su parte del nostro territorio. Avremo delle precipitazioni sparse sulle estreme regioni di nord-est e nelle aree interne del centro-sud, ma alternate comunque a dei momenti anche assolati. Meglio sul resto dell'Italia, il tutto con temperature massime in graduale rialzo. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Reason to Fight, Disturbed su Radio Freccia alle 8:11 di questo mar 19 mag 2026. Ciao a tutti, siamo alla Friday, Tobia, mancano 6 giorni al suo compleanno.
1: Niente, pensavo passasse sto giro, niente, ogni
0: no,
1: ora.
0: Certo,
1: ci
0: l'abbiamo
1: mancherebbe.
0: Fatto per me, adesso rompiamo i per te. Assolutamente. Seguiteci anche in TV sul 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Oggi sono un po' camuffata, visto che indosso i colori dell'azienda.
1: Sì, insomma, sì, sì, il rosso.
0: Mi confondo
1: nero.
0: Un po' con il background, soprattutto seduta, come accade puntualmente ogni giorno a quest'ora per la rubrica del disco. Seguiteci anche sulla nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play per portarci sempre con voi, ma anche perché in momenti X della giornata vi regaliamo cose, premi rock and roll, cliccando sul banner Special in Contest. E se non l'avete scaricata,
1: non
0: fate in tempo e gli altri si prendono i vostri regali.
1: Tutti
0: i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco e il martedì ci sono le cover. Non è la prima volta che ascoltiamo questa grandissima artista pop eseguire alla grande un pezzo rock. Parliamo di Miley Cyrus, che insomma è una ragazzina che ha vissuto sempre sotto i riflettori, credo da piccola attraverso i canali Disney,
1: poi
0: Anna Montana e poi un cambio totale di look, di genere. È diventata roar, è diventata molto molto sexy, in vetta alle classifiche con tanti successi pop. Però ogni volta che qualche collega rock la invita sul palco ad eseguire un pezzo, o comunque lei si cimenta in una cover di un pezzo rock, ruggisce veramente come
1: subito
0: una leonessa pazzesca. E allora, se l'abbiamo sentita nello spazio dedicato ai duetti insieme a Billy Idol nel cantare Scream, l'ascoltiamo questa volta sul palco del Festival Glastonbury nel 2019, quando aveva eseguito la cover di Black Dog delle Led Zeppelin. E allora, Miley Cyrus. Mama said the way you move, I'ma make you sweat.

0: tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro, e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata.
1: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
3: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
4: Ah, sarà... più di un anno.
5: Vivere l'Orvietano è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I pugli allevati senza

0: Radio Freccia.
1: Le 8 e 17, quasi le 8 e 18, e come sempre a quest'ora vi introduciamo quello che sarà il momento delle rapine ridicole. Ci spostiamo dopo il Louvre del lunedì, poi gli altri tre giorni ci spostiamo in giro per il mondo, vi porteremo negli Stati Uniti, dove insomma è avvenuta questa rapina decisamente ridicola e non possiamo farne a meno. Sì, il rapinatore non gli è andata benissimo.
2: No, direi
1: di no. Pronto 118. Sì.
2: Va bene. Intanto, popolo imbottigliato nel traffico del rock and roll, molti hanno apprezzato la cover di, sì, assolutamente, di Miley Cyrus dei Led Zeppelin. Adesso però ci sono i Cult.

0: Coltrane su Radio Freccia alle 8:22. Allora dove andiamo?
1: Andiamo in questa cittadina.
0: Empire State of Mind, sempre passato l'eternità da quando era uscita questa canzone.
1: È vero. Siamo a New York, siamo nel momento dedicato alle rapine ridicole. Sì. Un rapinatore, un uomo, si accinge ad entrare in casa di una nonna.
0: Non si fa.
1: Ultra ottantenne.
0: Non si fa.
1: Ecco, allora. Prima di tutto ha bussato.
0: Ma malintenzionato, non si fa. Ha detto di essere uno il contatore del gas.
1: Sì, sì, esatto. Ovviamente questa persona non ha aperto, allora lui ha sfondato la porta
0: entrando
1: in questa casa di questa anziana. Ma non sapeva che all'interno c'era sì una 82enne che si chiama Willie Murphy, assistente sociale in pensione a New York, quindi come dire...
0: Signorina modo, sì.
1: Appassionata di bodybuilding. Appassionata è dir poco, perché appena visto entrare questo uomo in casa, ha afferrato con nonchalance un tavolo e gliel'ha lanciato contro.
0: Tiè. Quanto solleva la signora in palestra?
1: Non ho idea, ma considerando che ha usato una mano sola. Ovviamente il rapinatore non ha mollato il colpo, ma era già a terra steso sotto al tavolo. Allora lei, come colpo di grazia, ha usato la scopa per dire non si fa.
0: L'ha gonfiato la calzampogna.
1: Sì, a colpi di scopo. Ovviamente è l'uomo stesso a questo punto che ha chiamato i soccorsi.
0: Certo.
1: Non tanto per le ferite, ma tanto liberatevi da questo demonio.
0: Aiutatevi, altrimenti vado dritto all'obitorio.
1: Esatto. Sì, la polizia che è intervenuta prontamente arrestando e portando anche un'ambulanza, perché l'uomo era ridotto in condizioni, poi ha fatto anche un selfie la polizia con la nonna bodybuilder, perché è diventata una star che solleva quotidianamente 102 kg. 82 anni.
0: Come si chiama lei? Willie
1: Murphy.
0: Noi amici.

0: Disposition Temp Trap su Radio Freccia alle 8:28 di questo martedì 19 maggio 2026. Eravamo a New York, dove una signora di 82 anni,
1: indifesa,
0: povera e indifesa, ha ridotto così in brandelli un rapinatore che
1: voleva entrare in casa sua. Abbiamo dimenticato anche un particolare, perché la nonna, che era prontissima a queste evenienze, la prima cosa che ha fatto dopo che gli ha suonato il tavolo addosso, che comunque signori miei, gli ha anche buttato addosso, non so perché se lo ritrovava in sale, dello shampoo in maniera tale che lui non vedesse, così poteva finirlo.
0: Lo spray al peperoncino,
1: un turticante,
0: evidentemente aveva finito.
1: E poi ha preso la saggina, la scopa, e gliel'ha dato
0: alla saggina,
1: la
0: proprio
1: saggina,
0: cioè, la strega proprio,
1: la strega, gliel'ha suonata in santa ragione, e lui ha detto: scusa, mi fai chiamare i soccorsi perché non reggo più.
0: Pronto, pronto, com'è, 911, pietà.
1: Secondo me mancava poco, chiamava il coroner direttamente.
0: Pietà.
1: E lei è diventata una star, e quindi ovviamente dice un nostro ascoltatore, immagino anche le risate della polizia, perché tu vedi, anche perché questo furfante dall'età aveva 28 anni, quindi anche in forza, è giovane,
0: vedi,
1: eccetera.
0: Lei 82, 28 era palindroma. Signora Willy, noi amici,
1: casa sua le portiamo la torta come i vicini.
0: Noi amici, esatto.
1: Però non ha avuto un attimo di esitazione lei, subito.
0: Assolutamente.
1: Una persona che comunque è quadrata, abituata a fare bodybuilding,
0: ha preso a tavolate
1: in caso di dire.
0: Evidentemente non aveva le sedie a portata di mano, erano troppo leggere, le poteva tirare su con un mignolo. Siamo arrivati al momento di chiedervi qualcosa,
1: ecco.
0: Al 366-663-4466. Ieri mattina sono stata con il pensiero fisso e con l'ansia anche di aver lasciato attaccata la piastra per i capelli, accesa,
1: certo.
0: Capite che io sono fuori di casa almeno 5-6 ore, e quindi insomma il pensiero di tornare a casa e far danno mi ha accompagnato per tutta.
1: È venuto un po' tardino, perché alle 8 del mattino sarebbe andata già a fuoco la casa.
0: Ovviamente l'ho esternato alle 8, ma già alle 5 e mezza ero colpa tema d'animo, ma sono tornata a casa e ovviamente meccanicamente l'avevo staccata, quindi tutto a posto. Ma lui mi capita di dover ricontrollare mille volte la stessa cosa. 366 663 4466, aspettiamo.

0: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro!
3: 16 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun! Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
2: Ah, lo rifacciamo?
5: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Orocash.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Radio Freccia.
10: Le 8:36 e sapevamo di toccare un tasto dolentissimo.
11: Siamo tutti nella stessa barca.
10: Frutto di paranoie, di esperienze precedenti, di brutte esperienze precedenti, sì. Perché vi abbiamo chiesto, insomma, quando vi scatta un po' il pensiero fisso, oddio ho lasciato acceso, oddio ho dimenticato, oddio in casa soprattutto.
11: E quando sei fuori per tante ore e non puoi tornare indietro e eventualmente per metterci una pezza. A me è successo ieri pensando di aver lasciato la piastra dei capelli accesa e invece fortunatamente no, come sempre avevo staccato addirittura la spina. Però sono stata col patema d'animo 4 ore, 5 ore.
10: Anche Lisa dice, mi avete messo l'ansia, oddio cosa avrò lasciato acceso a casa, tutto Lisa, tutto
11: a casa coi pompieri.

0: compulsività, shalalalala.
1: Sì. Abbiamo messo un po' d'ansia.
2: Ecco, grazie mille. Fino a pochi minuti fa ero sicuro di aver chiuso la finestra del bagno. Ecco. Ora mi è tornata la paranoia. No, grazie mille.
1: È aperta. L'hai lasciata aperta, piove.
3: Se non piove. Speriamo non piova. Capito.
1: No, oramai è fatta, capito? Hai lasciato la finestra aperta. Egle.
4: Buongiorno, sfrecciati. Certo, io sono una paranoica delle chiavi. E se non ho le chiavi in mano e le vedo, non chiudo la porta. Sono rimasta chiusa fuori di casa più volte, quindi evidentemente lo so che, quindi io sono molto paranoica, controllo mille volte le chiavi, se ho tutto nella borsa, pasticche, cose, cioè devo avere tutto prima di uscire, soprattutto le chiavi non riesco proprio, cioè sono impedita nel chiudere la porta. Proprio. Buona giornata.
1: Se chiudi la porta alla
3: allora,
1: maniglia anche esterna.
3: Io nella precedente casa avevo anche la maniglia esterna.
1: Sì,
3: in questa ho il pomello.
1: Ops.
3: Quindi se resti chiuso fuori sei rimasto chiuso fuori. Poi è vero, c'è il modo, però sei rimasto chiuso fuori.
1: non c'è verso.
3: Niente.
1: Diego.
5: Hello. Ciao. Allora, io conoscevo due persone che tra loro non si conoscevano, quindi due persone distinte, e entrambe compulsivamente ogni volta che chiudevano la macchina facevano un giro, prima in senso orario e poi in senso antiorario, provando per tre volte tutte le maniglie, incluso il bagagliaio.
1: Sì.
5: Strano, ma erano due persone così.
1: Sì.
3: E poi alla maniglia fai tan tan tan tan.
1: Ovvio. Ma questo lo vedo fare un sacco di persone quando anche a distanza o col telecomando, mentre si allontanano, chiudono l'auto, poi tornano indietro, giro dell'auto. È veramente inquietante come cosa. Qui abbiamo messo un po' di ansia, ma era l'obiettivo, insomma.
3: Perché siamo tutti nella stessa barca, e quindi le vostre, diciamo, ossessioni compulsive, via, ricontrollare 20.000 volte la stessa cosa, 366 66 34466, ma aspettiamo.
1: Avete chiuso il gas?

0: Silvia.
1: Buongiorno. Voi ridete, scherzate, ma il mio compagno ha uno zio che era vigile del fuoco, okay, e dice sempre che non si deve uscire di casa lasciando accese lavatrice e asciugatrice.
2: Ma certo.
1: Perché dice, sai le volte che io ho dovuto fare gli interventi a casa della gente che gli ha preso fuoco l'asciugatrice e non c'erano? Quindi io tutte le volte che esco di casa con lavatrice e asciugatrice accesa prego santi vigili del fuoco, Santa Barbara, li prego tutti sperando che vada bene.
0: Vabbè, ma non l'accendere, la fai dopo quando rientri.
3: La fai dopo, ma perché devi lasciare le cose accese?
0: Poi è vero che con l'avvento della domotica qualsiasi cosa l'accendi prima di arrivare, così sei pronta, stendi.
3: Molti hanno anche ritrovato la casa allagata perché la lavatrice ha avuto problemi inaspettati.
0: E lì la domotica non è che asciuga,
3: no, capito? Ma lasciate stare.
0: Cosimo.
4: Buongiorno, sfrecciati.
0: Buongiorno a te.
4: Sì, a me, ammetto, capita spesso di avere la sensazione di lasciare il box aperto, anche se ovviamente ogni volta è prontamente chiuso. Poi però mi dico, beh, male che vada, entrano e mi portano via gli scatoloni degli elettrodomestici vuoti, una bici con le gomme a terra e la macchina è via con me, quindi poco altro.
0: Quindi che te frega, scusami.
3: Magari ti lasciano anche un cartello con degli insulti.
0: Sì, sei un poveraccio.
3: Che non hanno trovato niente.
0: Una roba del genere.
3: Quella roba lì.
0: Fanno tutta sta fatica per aprire il box per poi alla fine non trovare assolutamente nulla. Però è una delle paranoie, il box, è vero. Una volta che ti sei allontanato da casa ti viene il dubbio alla prima curva. No,
3: l'avrà chiuso. Ma magari sei già in tangenziale, come è successo a me, quindi niente. E allora, cosa ricontrollare? Controllate mille volte, 366-663-4466, vi aspettiamo. Intanto di Europe, la nuova One on One.

0: Radio Freccia.
1: 50 minuti dopo le 8, sicuramente a casa avete lasciato tutto acceso e noi contribuiamo alle vostre paranoie.

0: Raga, ma che paranoia mi avete fatto venire stamattina. Ho lasciato la lavatrice e la lavastoviglie accese col timer. Ci mancava il messaggio lì di quella lì dei vigili del fuoco.
1: Sì. Mai l'avvisino sull'app che è completato il lavaggio, eccetera.
2: La lavastoviglie che ti dice ho finito.
1: Sì.
2: Io, bimbi quando ti dicono ho finito, vieni in bagno che mi devi.
1: Io ce l'ho e ti dice quando parte e quando finisce. Però non l'avvio mai uscendo di casa.
2: No,
1: ecco,
2: io
1: così.
2: Sono ancora analogica in queste cose. Vabbè, continuiamo a parlarne nella prossima ora. Intanto ci sono i Chemical Brothers. Let forever be.

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con...
1: Il novellino è Campiello.
2: Il novellino!
3: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
4: Walk. Sono le 9.
5: Quindi siamo in Italia.
4: A Spinelli
5: siamo. Get up, stand up for your right.
4: È una frazione del comune di Biancavilla. Siamo provincia di Catania, la città metropolitana di Catania. E sono ridente località.
5: Certo, anche molto rilassata.
4: Sì, c'è scritto Welcome to Spinelli.
5: Certo.
4: Sì, sì. E

0: Infatti non si sa quanti, il dato degli abitanti non è aggiornato, perché no, non si ricorderà un cazzo.
1: Per le vie c'è un profumo
0: sì, Sicilia, gli agrumi, no? Ci sarà il profumo di agrumi.
1: L'attività principale, il siccano erbe.
0: quindi ovviamente vi chiediamo, ma gli abitanti di Spinelli?
1: Si chiameranno...

0: 9.06 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Il governo delle Maldive ha comunicato che dovrebbero iniziare a momenti le operazioni di recupero di 4 dei 5 italiani morti durante un'immersione in una grotta. 2 dovrebbero essere portati in superficie entro oggi, domani. Gli altri 2 ieri sono stati individuati nel terzo ambiente della cavità.
1: C'erano messaggi anti-Islam nell'auto in cui sono stati ritrovati morti 2 presunti attentatori al centro islamico di San Diego in California, lo riferiscono i media americani. Uno dei 2 sospettati avrebbe prelevato un'arma in casa dei genitori prima dell'attacco e ha lasciato anche un biglietto d'addio.
0: Il presidente americano Trump ha annunciato di aver sospeso l'attacco all'Iran pianificato nelle prossime ore su richiesta di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati. In diverse occasioni il capo della Casa Bianca ha affermato che sono in corso negoziati seri con Teheran. Siamo molto vicini a raggiungere un accordo, ha spiegato citando gli alleati del Golfo.
1: La Marina Militare israeliana ha bloccato e abbordato 54 barche della missione umanitaria Global Flotilla al largo dell'isola di Cipro, decine di attivisti fermati, tra cui 12 italiani. Il governo italiano, attraverso la Farnesina, ha chiesto il rilascio immediato dei nostri connazionali.
0: È stata rinviata questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, responsabile dell'attentato di Modena in cui sono rimasti feriti 8 passanti. Il 31enne che ha falciato con la sua auto cittadini inermi a passeggio sulla via Emilia sabato pomeriggio ha detto dal carcere: sapevo che quel giorno sarei morto.
1: È accusato di aver ucciso 2 donne, Mario Landolfi, una 49enne nella provincia di Napoli. L'uomo ha confessato di aver gettato giù da un edificio abbandonato una 29enne del Casertano e una 49enne ucraina in 2 giorni differenti. Il delitto per non pagare le prestazioni sessuali alle 2 vittime.
0: Una scrimitrice di origine uzbeka denuncia una presunta violenza sessuale avvenuta durante un ritiro. Assolti perché il fatto non sussiste, i 2 atleti accusati. La procura aveva chiesto la condanna a 5 anni e 4 mesi.
1: A chiudere il ciclismo, oggi il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa alla cronometro individuale da Viareggio a Massa di 42 km. La maglia rosa di leader della corsa resta sulle spalle di Eulalio. È tutto.
2: Radio Freccia. Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo. Nelle prossime ore correnti instabili atlantica porteranno ancora della variabilità su parte del nostro territorio. Avremo delle precipitazioni sparse sulle estreme regioni di nord-est e nelle aree interne del centro-sud, ma alternate comunque a dei momenti anche assolati. Meglio sul resto dell'Italia, il tutto con temperature massime in graduale rialzo. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trevi Meteo.

0: Chiefs Ruby su Radio Freccia alle 9.11, martedì 19 maggio 2026. La fra Tobia è eccezionalmente al telefono, poiché on the road la nostra Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo. Buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Allora, sei a Bibione, sei in partenza, stai per tornare a casa con i tuoi cagnolotti, quindi oggi parliamo di cani in vacanza.
1: Esattamente, ma se qualcuno vuole riportarmi indietro io lo faccio volentieri.
0: Va bene!
1: Allora, ho visto e ho ascoltato in questa vacanza alcune cose che, da proprietaria di due cani giganti, dove vado sempre in appartamento perché comunque per me è più comodo, alcune cose che davvero per me sono fuori da ogni concezione di chi ha un cane e dovrebbe essere educato. Quando si va in un appartamento, si prende in affitto un appartamento con dei cani, la prima cosa da fare sarebbe fare una valigia per i cani, nel senso che un telo per coprire i divani, i letti, o se abbiamo il giardino, evitare di far fare delle buche enormi al cane nel giardino che non è il nostro. E soprattutto una cosa che probabilmente tanti non ci pensano: siamo in vacanza, può capitare che lasciamo da solo il cane 5 minuti in una casa che non è la sua. Se il cane è abituato, ben venga, cioè non è un problema. Ma se non dovesse essere abituato, una cosa importante, cerchiamo di capire se è meglio portarci un kennel, se è meglio portarlo con noi, se è meglio evitare di lasciarlo a casa da solo, perché le porte, le finestre, i muri non sono le nostre.
0: Certo, assolutamente. Il rischio è quello che faccia dei danni seri. E allora continuiamo a parlarne tra poco insieme, perché insomma è un problema che tanti padroni di cani, ogni volta che vanno in vacanza, soprattutto in appartamenti ma anche in strutture alberghiere, si trovano ad affrontare. Allora Erika, resta con noi che tra poco continuiamo a parlarne insieme. Intanto ci sono i Muse, questa si chiama Be With You, Rock Money.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
2: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
3: Signor direttore, non è ancora rientrato. È in vacanza, in Umbria.
4: Ah, sarà più di un anno.
5: Vivere il parco del Monte Cucco è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
8: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
11: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
12: Radio Freccia.
13: 9:20 siamo con Erika Belotti, il nostro educatore cinofilo on the road con i suoi Martino Emris dal Friuli verso Brescia. Senti, poi continuiamo ad approfondire il tema dei cani in vacanza la prossima settimana, perché insomma bisogna dire ancora un sacco di cose. Parliamo di cose ossessive compulsive, cioè c'è un qualcosa che ricontrolli mille volte?
14: Assolutamente sì, praticamente tutto, quante le chiavi della macchina, se ce le ho, se non ce le ho. Se le ho lasciate nella macchina oppure se le ho in borsa. Il telefono, io sono una di quelle che gira perennemente col telefono in mano e inizia: dov'è il mio telefono? Qualcuno ha visto il mio telefono?
13: E ce l'hai in mano.
15: Un po' i classiconi che però sono fondamentali.
13: Va bene. Esatto. Erika, buon viaggio, ci sentiamo.
15: Grazie.
13: Settimana

0: L'album era Nine Lives, stupendo, Only My Soul, Aerosmith, su Radio Freccia, 9:26 di questo mar, 19 mag, 2026. Salutiamo e ringraziamo la nostra Erika Belotti in viaggio e poi la ritroviamo martedì prossimo dalla sua location abituale per altri preziosi consigli sui nostri amici a quattro zampe, ma torniamo sulle nostre compulsività.
1: Sì, un attimo prima anche per ringraziare nuovamente gli ascoltatori, una volta che li coinvolgiamo sui nomi degli abitanti di queste città di Spinelli, ovviamente ci danno consigli, a parte un po' i classici, si chiamano un po' tutti Bob, un po' tutti Fattoni, eccetera, però sanno soprattutto i cognomi di questo posto, tutti per lo più Cannetta Birretta.
0: Che è
1: un classico, quindi grazie mille del supporto.
0: Salutiamo i signori Cannetta Birretta.
1: Domani vedremo dove vi porteremo tra Italia e estero e dateci sempre dei consigli validi. Ma le vostre paranoie a che punto sono? Cristian.
2: Buongiorno sfrecciati. Sì, c'è una cosa che io tutti i giorni controllo e più volte al giorno, tutte le volte che esco di casa.
1: Qual è?
2: Mi controllo se ho le chiavi in tasca, nonostante abbia chiuso la porta, perché ho la sindrome della perdita delle chiavi. Sono rimasto fuori casa due volte quando ero universitario a Palermo, in un appartamento che non si è interrato, quindi due volte ho dovuto rompere la porta col fabbro.
1: Caspita, ciao. Vi consigliamo anche quelle elettroniche.
0: Di che?
1: Di chiavi di casa.
0: Ma figurati.
1: Sì, come figurati?
0: Come costano un sacco di soldi.
1: Ma rispetto a fare una porta blindata con le chiavi di relativamente, vabbè, perché i costi, signora mia.
3: Buongiorno sfrecciati. Allora, questo non succede a me, ma a una mia amica che ha un negozio, una tabaccheria.
0: Sì.
3: Qualche sera che magari mi attardo, vedo la chiusura, lei chiude la sala cinesca e poi fotografa la sala cinesca. E dico, ma perché la fotografi? Così quando arrivo a casa mi viene il dubbio se l'ho chiuso o no e guardo la foto. E questa potrebbe essere una soluzione, no?
0: Applausi. Certo.
1: Quindi lei ha tutta una galleria sul suo smartphone,
0: no,
1: tutte di sala cinesca. Sceglie una a caso, si l'ho chiusa.
0: Però, voglio dire, se uno è consapevole dei propri limiti,
1: certo. Quindi ci si riduce così a fare le foto. Bene,
0: non è male,
1: bene.
0: Come sai che è brava la tabaccaia.
1: E lui perché va a trovare la tabaccaia all'ora di chiusura?

0: E anche Ben Harper per avere le sue paranoie, secondo, va a suonare, dice, sì, oddio, il plettro l'ho preso,
1: no,
0: l'ho preso.
1: Però magari non lo sappiamo, uno di quelli che ricontrolla mille volte se ha chiuso il gas. ma a casa
0: che
1: loro,
0: classicone,
1: che a casa loro sono, no,
0: signori, ma adesso il gas si chiude automaticamente, però vabbè,
1: hai ragione,
0: c'è il
1: salva,
0: c'è il salvavita, sostanzialmente, ecco. Buongiorno, sentiamo un po', sentiamo.
2: Ciao Fra, ciao Radio Freccia, sono Alessia.
1: Non hai salutato Tobia, che poi non se la prendi per niente.
0: No, guarda, riascolto il messaggio a proposito di Parenor, lo riascolto per vedere se ho capito bene, eh. Sentiamo, sentiamo.
1: Non se la prendi per niente.
0: No. Sentiamo.
2: Ciao Fra, ciao Radio Freccia, sono Alessia. Sono contenta che anche a te capiti che lasci la piastra accesa.
1: No, non capita.
2: Cioè, hai lasciata accesa e vivi con il dubbio.
1: No, non capita.
2: A me capita spessissimo.
1: A me no.
2: Anche il ferro da stiro.
1: A me no.
2: Non so che segno sia questo. Anche io mi capita tantissimo.
1: A me no.
2: Ciao.
0: Ma forse è meglio che Alessia non mi abbia salutato.
1: A me non capita. Ho il dubbio che sia capitato, ma non è mai capitato.
0: Comunque, quando entri in casa nostra si saluta, così, così per sottolineare.
2: Buongiorno sfrecciati. Buongiorno. Io lavoro in un bar e quando devo fare la chiusura, vo' in paranoia praticamente. Non so quante volte controllo la lavastoviglie spenta, i macinini spenti. Nel periodo invernale il riscaldamento, guardato 8000 volte si è spento. In più il tetto della saletta esterna, essendo già capitato di averlo lasciato aperto,
1: piovuto,
2: nella notte ha piovuto non so quanto, controllo altrettante volte se l'ho chiuso veramente.
0: Oh, che vita d'inferno.
1: Però capisci che se lasci il riscaldamento acceso durante la notte poi ti arriva una bolletta che ciao. E sa anche i macinini, no? Che
0: già sì,
1: tu partono in automatico.
0: Tutta la notte è meraviglioso.
1: Vabbè, bellissimo. E voi?

0: Radio Freccia.
1: 9.36, io capisco le paranoie, ah, soprattutto sì? Quando c'è un binomio, lavatrice gatti.
2: Igor
1: dice, ho tre gatti, la paranoia più grossa è il controllo gatti prima di avviare la lavatrice. Non solo li devo vedere tutti e tre, nella stessa inquadratura, li accarezzo, li chiamo per nome e sono tranquillo che esistono. E poi c'è Deborah che ne ha otto.
2: Vabbè, otto gatti nella lavatrice adesso. Però
1: no, perché uno di loro si può sentire.
2: Io non ho, esatto, cioè non ho mai avuto gatti, però io sarei terrorizzata perché è successo ed insomma sappiamo
1: quelli tutti, vedi che ti guardano dall'oblò.
2: No, ti prego. Sono in Metallica.

0: E come sempre, sì, Metallica, sì.
1: Sergione da Roma.
0: Ti ciao Sergione.
1: Sergione,
0: magari dice,
1: Un uomo sicuro.
0: Cosa è successo?
1: Tutte le mattine, telefono, chiavi del furgone, sì, palmare del lavoro, portafoglio.
0: Beh,
1: esco, sì, tempo di arrivare alla porta di casa, chiavi, portafoglio, palmare.
0: Ragazzi, è che, no, allora, siccome che è molto diffusa questa cosa, vuol dire, ormai ci possiamo definire un popolo rincoglionito del rock and roll.
1: Sì, totalmente. No, no, è bello. Senti qua.
0: Sì,
1: buongiorno.
2: Ciao Sfrecciati. Io di solito ricontrollo almeno 2 o 3 volte la notte prima di andare a dormire di aver chiuso la bombola. E lo faccio perché purtroppo sì, sono una di quelle persone molto sbadate. Più di una volta sono dovuta tornare indietro per verificare di aver chiuso, di aver spento il fornello. E infatti anche da poco sono uscita e ho lasciato il pentolino con le uova da raspare. Sulla fiamma accesa. Per fortuna è rientrato mio marito in tempi utili prima che accadesse qualche disastro. Ma io ero uscita da una buona mezz'ora. E che ce posso fare?
1: Ciao da Patti. Ma tuo marito t'ha chiamato, tutto a posto, la casa è sotto i ponti.
0: Ha lasciato le uova nel pentolino per fare 9 minuti devono bollire le uova.
1: Era mezz'ora che sai dove le ha trovate le uova?
0: Non so. No, ma insomma, soprattutto una volta che si esaurisce l'acqua, poi capisci che non finisce bene. Poi lei ha ancora la bombola, capito? Perché
1: ecco,
0: quella è pericolosa,
1: ecco,
0: veramente.
1: Ecco.
0: Perché ormai sai, fornelli nuovi,
1: sì, sono
0: a parte l'induzione.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma anche
1: non, non vanno più, non vanno più. Una volta che li lasci accesi, hanno mancato utilizzo, eccetera. Ne avete tante, devo dire, anche se soprattutto riguardano le questioni di casa. Tutto ciò che riguarda casa, a parte gli animali, perché appunto ci continuano ad arrivare messaggi sui gatti che hanno questa abitudine di infilarsi nell'oblò, nelle lavatrici, quindi ovviamente il controllo vi prego prima che sia troppo tardi, perché Ambra ci dice che una sua amica aveva un marito che però ha dimenticato il gatto in lavatrice, ma ha divelto lo sportello, l'ha tirato fuori, tutto a posto, è diventato ex marito. Ecco.
0: A chiuderlo sto blò, no?
1: No,

0: non solo fa le fotografie alla porta chiusa, al gas chiuso, a tutto il chiudibile, ma poi modifica anche le foto cerchiandole, scrivendoci chiuso.
1: No, non so. Vorremmo fare dei commenti, ma sarebbero cattivi.
2: In radiovisione mi hanno visto allargare le braccia, come per dire, ma arrendo.
1: Cioè, addirittura segno di resa. Cerchiate, perché tipo la serratura, sì, e sì, poi devi scrivere anche chiuso.
2: A scanso di equivoci, è chiuso.
3: Buongiorno, sfrecciati. A me questa mattina è successa una cosa assurda.
1: Sì.
3: Praticamente esco da casa per portare i bimbi a scuola e poi io dovevo andare al lavoro.
2: Ok.
3: Uscendo da casa dico a mio figlio di 7 anni: chiudi la porta, che è stato l'ultimo ad uscire.
2: Sì.
3: Saliamo in macchina, arriviamo a scuola, poi dopo che l'ho lasciati, prima di andare al lavoro, dico ripasso un attimo per casa perché devo andare in bagno.
1: Giusto.
3: Quando rientro a casa, che non era proprio previsto che io rientrassi a casa stamattina, la porta era completamente spalancata.
2: Infarto.
1: Perfetto. Oh.
2: Infatti.
1: Caro bimbo di 7 anni, quando uscirai da scuola e troverai la tua mamma che ti aspetta fuori, non è perché è felice?
2: No, adesso. No. Però più che ti viene un infarto, cioè è entrato qualcuno.
1: Esatto.
2: Capito?
1: E inoltre ti scappa di andare in bagno, quindi devi prima controllare la casa che non ci sia nessuno.
2: Oh, mamma
1: e poi...
2: mia. Mamma mia. Ecco, quella roba lì.
1: Però adesso affidare un bambino di 7 anni,
2: no,
1: è giustificabile. Cari bambini, scappate,
2: dai,
1: se potete, scappate. C'è il demonio in giro.
2: Tra poco i saluti, tanto Rolling Stones.

0: Radio Freccia.
1: Le 9.52, magari anche Mick Jagger ha delle paranoie, so, il bloccasterzo della cloche del jet privato, metti che non l'ha messo.
2: Guida lui.
1: Certo, come Denzel Washington, John Travolta, loro guidano e metti che non hanno messo l'allarme all'aereo.
2: Dickinson era pilota di linea.
1: Vedi, c'hanno gli allarmini gli aerei, non ce l'hanno.
2: Ah, per chiudere, ma chi se rubare un aereo, voglio dire,
1: è un po' complicato. Vabbè, vi lasciamo alle vostre paranoie, avete chiuso tutto a casa.
2: Mi raccomando, secondo me adesso abbiamo fatto così partire il trip a qualcuno.
1: È vero, noi lasciamo tutto aperto perché arrivano i nostri colleghi delle Good Vibrations.
2: E ci sentiamo domattina dalle 6, Smile, Stay Up and Rock On.

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
1: Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
2: Stai ascoltando Radio Freccia, ricordatelo sempre.
3: Radio Freccia.
4: C'è chi va di qui, c'è chi va di là, noi stiamo qua.
5: Benvenuti e va benissimo. Sì. Buona giornata a lei.
4: Buona giornata, buongiorno.
5: Buon inizio, buone ore 10. Good
4: vibrations.
5: Salve, martedì 19 maggio, lo mettiamo lì, 2026, apriamo col botto, dai. Apriamo così, cioè, sai quando tu shakeri la bottiglia, sì, e togli la gabbietta, sì, ma non togli il tappo?
4: Sì.
5: Apriamo così oggi, guarda.
4: Quindi apriamo bene, so.
5: Ma sì, allora sì, perché dobbiamo dare subito un annuncio in apertura. Ecka Vandal suonerà alla Santeria Toscana Milano il 3 settembre, dunque non
4: cantautrice di origine
5: australiana
4: esatto, anzi no, sudafricana, che vive in Australia,
5: ecco perché un attimo lì.
4: Sarà in concerto a Milano il 3 settembre alla Santeria Toscana, quindi vi aspettiamo lì
5: a Milano. Ma perché Santeria Toscana, uno pensa
4: in dove? Toscana, no
5: Milano,
4: a Milano, Ecka Vandal a Milano 3 settembre, Santeria
5: Cruising
4: Toscana.
5: To South Sudan.

0: Le 10:03, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. In apertura, le operazioni di recupero di 4 dei 5 italiani morti durante un'immersione in una grotta delle Maldive. Le procedure considerate ad alto rischio per la profondità permetteranno di portare in superficie i primi 2 corpi già oggi, gli altri 2 domani. Voltiamo pagina, il presidente americano Donald Trump ha annunciato di aver sospeso l'attacco all'Iran pianificato nelle prossime ore su richiesta di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati. In diverse occasioni il capo della Casa Bianca ha affermato che sono in corso negoziati seri con Teheran. Siamo molto vicini a raggiungere un accordo, ha spiegato. E dopo quella di Donald Trump, appunto, visita a Pechino oggi del presidente russo Vladimir Putin. L'alleanza tra Russia e Cina non è diretta contro nessuno. Lavoriamo per la pace, ha dichiarato il capo del Cremlino in vista dell'incontro con il leader cinese Xi Jinping. I colloqui proprio nel giorno in cui Mosca ha annunciato che inizieranno oggi 3 giorni di esercitazioni con armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese. Ed è prevista questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne responsabile dell'attentato di sabato scorso a Modena, quando con la sua auto ha travolto 8 passanti. Per lui quanto successo è come un film, ha dichiarato ai microfoni di RTL 102.5 il suo legale, l'avvocato Fausto Gianelli. E passiamo al cinema, il Festival di Cannes. Oggi è il giorno del grande ritorno di Pedro Almodóvar, presenterà in concorso Amarga Navidad. Il regista spagnolo ha definito la pellicola la sua opera più personale. Chiudiamo con lo sport, il ciclismo. Dopo la giornata di riposo, oggi il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa, la cronometro individuale da Viareggio a Massa di 42 km. La maglia rosa di leader della corsa resta sulle spalle di Eulalio. Per il momento con l'informazione è tutto, torna tra circa un'ora. Ora tutte le informazioni sul meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore è con instabilità ancora su parte della nostra penisola, soprattutto le aree interne del centro-sud dell'Appennino, con piogge e temporali tra il pomeriggio e la serata, qualche fenomeno anche sulle due isole maggiori e il basso Tirreno, meglio al nord. Poi nella seconda parte di settimana arriverà l'anticiclone con sole e temperature in netto aumento. I dettagli sull'app gratuita di Travimeteo.

0: Radio Freccia. Rock
1: time. Oggi è una giornata di cheat.
2: Cheat
1: punto.
2: Cheat. Allora, la prima cheat, la prima cheat la facciamo fare ai nostri ascoltatori.
1: Va bene, vai.
3: E dopo vent'anni, Salvo è qui. Buongiorno a tutti. Ciao.
1: Cheat.
2: Giustamente.
1: Salvo è qui. Molto
2: allora,
1: bene.
2: 10-12 Good Vibrations, questo martedì 19 maggio, dicevamo, siamo sull'onda delle cheat, perché anche in questo momento è il caso di ricordarvi che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto del grande zio Alice Cooper. E quindi solito, subito su RTL 102.5 Play, cliccate sul banner Special in Contest e godetevi Prince.

0: E qui le dita del pianista che si staccano e vanno via da sole con questi interminabili finali.
1: Muovendosi come l'omino, ovviamente. Quando fai l'omino da piccolo con le due dita.
0: Quella roba lì. Molto bene.
1: Era Prince con Purple Rain, uno dei pezzi più clamorosi della sua carriera. Ne ha fatti tantissimi di clamorosi, molti non ancora abbastanza conosciuti. Invece c'è chi ci manda un messaggio al 366-663-4466 riprendendo la nostra voglia di citazione.
2: Di cheat. Ciao sprecciati, come cheat direi che è perfetta I'm Awake and I'm Alive per citare gli Skillet. Ieri concerto bellissimo, peccato che stamattina si debba andare a lavorare, cioè si stia lavorando, però molto bello come concerto. Andrea da Modena.
0: Ciao Andrea.
1: Allora, gli Skillet si sono esibiti ieri sera a Milano all'Alcatraz e immagino che il buon Andrea ha finito il concerto, abbia preso la sua automobilina e sia andato a Modena.
0: Cosa ne sai, magari ha un pullman.
1: Ha preso un pullman e è andato a Modena, comunque è andato a letto tardi, questo voglio dire.
0: Ha fatto le ore piccole, certo.
1: Sì, certo.
0: E lì ovviamente per fare una bella cheat a questo punto gli sarà venuto in mente, Terminator 2 con Hasta la vista, baby. Vabbè.
1: No, comunque insomma, solidarietà con tutti quelli che hanno sonno e solidarietà con tutti quelli come sottoscritto che ieri hanno preso un sacco d'acqua, perché a Milano ieri verso le 5:30 è venuto giù un acquazzone giallo.
0: Si è rotta la grondaia
1: e lo zio Berni ha detto: sono in scooter, vado via subito, magari non la prendo. L'ho presa tutta.
0: Te l'avevo detto di portare dietro il costume.
1: Tutta, ma guarda, abbastanza inutile. Era comunque
0: come eri pronto?
1: Fradicione proprio. Perfetto. E infatti stamattina c'è anche un po' di, come diceva mia madre, bardur, ovvero raffreddore.
0: Me le metti proprio sul vassoio, Altra cheat.
1: Cioè?
0: Non può piovere per sempre.
1: Ecco, infatti, per fortuna oggi qua non piove.
0: Ciao! Vabbè. Ciao, me ne vado!
1: Dove vai? Dove vai? Hai la faccia da corvo.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Orocash, il leader dei compro-oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Orocash.
5: Radio Freccia.
6: 10.29, Good Vibrations, Eddie Bernie e Jimmy D per questo martedì 19 maggio 2026. Il 19 è importante perché mi passano le carte di credito, ma non solo.
7: Bene, devo dire.
6: Adesso ecco. Controllo se è tutto a posto.
7: Sì,
6: se sparisco, non farti delle domande.
7: No,
6: hai già
7: figurati.
6: Delle risposte.
7: Appunto.
6: Invece salutiamo Antonia, che doveva essere in onda con noi in questo periodo, è i box, mettiamo così. Si sta rifacendo acqua, olio e tutto il resto e tornerà il prima possibile.
7: Messa così è veramente brutta, posso dire.
6: Hai box, acqua, olio.
7: Capito, vabbè.
6: Le gomme? Spinterogeno?
7: No, tornerà prestissimo, okay. Ecco, insomma.
6: Dedichiamo a lei Baby I Love You?
7: Sì, Baby I Love You per te, cara Antonia. Allora a questo punto non ci resta che citarla. Vaffancuore!
6: Certo!

0: Come la canta volutamente male Gioia Vostra canzone, si capisce.
1: Ed è proprio... solo, sì, ed sì. È solo lì che sì. Suona questa canzone, sospinta da quella follia psicotica, maniacale di Phil Spector.
0: Sì, che era un pazzo vero.
1: Pazzo vero, riprendendo le ronette, dicendo: bella lì, vieni qui. Adesso la suoni e la canti tu. Ma no, lascia stare, noi siamo punk, che cazzo vuoi? Non mi rompere i coglioni. No, adesso la canti tu. Senti, noi siamo punk, a noi sta roba non ci va così. E cosa fa?
0: Phil Spector.
1: Cosa fa Phil Spector?
0: Tira fuori
1: una di quelle simpatiche armi a fuoco che era solito portare con sé, soprattutto quando stava in casa, eccetera.
0: Il pistolone.
1: Il pistolone e la punta al petto di Johnny.
0: Sì.
1: Dicendo: adesso ti metti lì e suoni questi accordi fino alle 4:30 del mattino.
0: Sì, sì, cioè, ecco, fate fare una vita d'inferno.
1: Sì, una vita d'inferno. Noi ci fa sorridere, ma in realtà non c'hanno niente da ridere.
0: Peraltro, in questo pezzo i Ramones non suonano proprio, cioè l'unico è Joey Ramone, sì, che canta. Per il resto è tutta roba da studio fatta da Phil Spector con degli altri musicisti.
1: Assolutamente. Tra l'altro, quando poi fu incriminato Phil Spector per l'omicidio dell'attrice, eccetera, eccetera, Johnny scrisse a sua volta: mi sorprende che non abbia sparato qualcuno prima. Ecco, queste sono le dichiarazioni.
0: In tutto ciò, Phil Spector era un genio in studio. Tant'è vero che John Lennon voleva sempre Phil Spector per la produzione dei suoi dischi solisti, e Phil Spector ha lavorato tanto anche con i Beatles. Ha creato quello che viene chiamato The Wall of Sound, ovvero lui era bravo a mettere tutti gli strumenti in prima fila nel mixaggio. Si sentivano tutti e non si sapeva come riusciva a fare sta mossa.
1: Tant'è che è la cifra stilistica e anche il grande successo. Questo è il merito che va attribuito a sto pazzo, perché da questo punto di vista probabilmente era pazzo per questo. Nel senso, cioè, la sua maniacalità ha fatto sì che lui ritrovasse il suono giusto e soprattutto che facesse presa con il pubblico.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 10:42, qui alle Good Vibration.
2: Sì?
1: Yeah.
2: Attenzione. La macchina targata Bicla Ula Zulu 0 deve essere immediatamente rimossa.
1: Mi dispiace, io sono in treno. Io viaggio in treno.
2: Ding dong. Attenzione, il treno numero 18 41 63 4, parcheggiato in doppia fila, deve essere immediatamente rimosso.
1: Ah, guarda, il mio è in ritardo, quindi solitamente non è quello.
2: Ding dong.
1: In
2: ritardo deve essere assolutamente rimosso. Te devi muovere, allora.
1: Eccolo, te vedi, te devi andare. Allora lo dica.
2: Che devo fare?
1: Ma lei è una persona un po' difficile, però abbia pazienza, non va bene niente. Allora, è la macchina, è il treno, è il ritardo, che è in ritardo. Cioè, voglio dire, non è che...
2: Arrivano in Boston, ti devi levare, via, ti devi rimuovere.
1: È una cheat?
2: No.
1: No. È una...
2: Not.
1: È un... Not.

0: Foreplay, Long Time, i Boston, direi un inno, soprattutto una bandiera vera e propria di questa band americana, Massachusetts.
1: Boston.
0: Senti, eravamo andati in realtà a sfrugugliare tra le follie di Phil Spector in relazione ai Ramones, visto che abbiamo avuto una bella canzone per ricordare anche la follia di Phil Spector. Questo è un altro genio, un altro ingegnere
1: Tom
0: del
1: Scholz.
0: Suono, Tom Scholz, incredibile, tanto che ha passato, credo, tutti i primissimi tempi per fare le demo a livello anche lui molto maniacale per trovare il suono perfetto, fatto lasciando poi in eredità dei pezzi incredibili.
1: Band che esiste ancora, anche se recentemente ha avuto un lutto importante, perché l'ultimo cantante, Tommy De Carlo, che era un fan della band, purtroppo ha lasciato la vita terrena qualche mese fa, a 60 anni. Quindi in questo momento la band esiste ancora, però non hanno ancora un cantante nuovo, ne hanno già cambiati tre per scomparsa dei
0: allora
1: cantanti.
0: Noi raccogliamo le vostre candidature, se volete li gireremo direttamente a Massachusetts.
1: Sì, io non posso perché sono stonato. Tu non sei stonato, secondo me potresti provare.
0: No, I am a very big pippa.
1: Big pippa?
0: Sì, big pippa.
1: Però hai la presenza scenica, il capello.
0: Sì, vabbè, capito, ma un conto è... Allora, sai quanti sono 100 volte anche meglio di me nella presenza scenica? E sono dei cani maledetti.
1: Sì, ok.
0: Maledetti. Vabbè, allora, evitiamo, dobbiamo cambiare paradigma, dobbiamo uscire fuori dall'esteriorizzazione fisica, ma ritornare al grande talento.

0: Quindi per favore non mi buttare in mezzo sul canto, perché io proprio lì non ne posso fare.
1: Vabbè, okay. Era un'idea.
0: Io ti ringrazio per la fiducia. Mia, c'è anche da dire una roba. Sì. Oh, so se avete notato e avete ascoltato, sicuramente avete sentito qui gli autotune.
1: No.
0: Ciao Johnny.
1: Non esistevano ancora.
0: Ciao
1: ma
0: zio.
1: Non servono.
0: Ciao.
1: Così come non servono ai Greta Van Fleet, che hanno confermato che stanno producendo musica nuova, perché qualche tempo fa hanno fatto un post e ho scritto: ciao a tutti, grazie. Ah, panico, si sono sciolti. No. Stanno realizzando.
0: Alcuni hanno detto meno male.
1: Altri invece.
0: Perché creano molta divisione, sì, i Greta Van Fleet.
1: È dal 2024 che non fanno niente di nuovo, stanno facendo qualcosa di nuovo. Nel frattempo, My Way Soon.

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con
1: Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Stai ascoltando Radio Freccia, ricordatelo sempre.
3: Radio Freccia.
4: Le 11 di questo martedì 19 maggio 2026 e c'è Jimmy D che pesta come un fabbro. Cosa succede?
5: Oggi mi sento un po' falegname, sì.
4: Ti senti un po' falegname?
5: Non lo so.
4: Allora, potresti venire a casa mia a risistemarmi un paio di sedie?
5: Beh, volentieri. Okay. Devi impagliarle? O spagliarle?
4: No, devo spagliarle.
5: Sì. Le vuoi spagliare?
4: Sì,
5: devo
4: spagliare, ok.
5: Posso tenermi il materiale?
4: Sì, certo. Okay. Poi, però ho bisogno di rimpagliarle, però.
5: Naturalmente, okay. Con paglia nuova.
4: Ah, con paglia nuova,
5: sì,
4: okay.
5: Sì, sì, sì.
4: Posso scegliere il colore della paglia?
5: Sì, dipende.
4: Sì.
5: Diciamo che, insomma, sostanzialmente lo sai che ha un certo tipo di gradazione di giallo.
4: Ah, ok, ma non posso avere un altro colore?
5: Te la coloro, però.
4: Bluetta.
5: Bluetta. Aspetti che devo guardare un attimo la palette, perché il bluetta mi manca. Bluetta paglietta. Bah. Io non so lei che seggiole frequenta. Bah.
4: Quelle degli Eagles.
5: Ah, non i divani? Quelli belli di paglia che ci avevano una volta, che ti si aprivano sotto al culo. No,
4: gli Eagles, guarda, hanno passato degli anni a riempire di sostanze tutto quello che facevano.
5: Sì, credo di aver sentito parlare un po' di loro.

0: 11 e 5 minuti, ben ritrovati da Lucrezia Bernardo. Sono riprese questa mattina le operazioni di recupero di 4 dei 5 italiani morti durante un'immersione in una grotta delle Maldive. Le procedure considerate ad alto rischio per la profondità permetteranno di portare in superficie i primi due corpi già oggi, mentre gli altri due domani. Voltiamo pagina. Il presidente americano Trump sta seguendo gli sviluppi dell'attentato di ieri contro un centro islamico di San Diego in California. Due giovani di 17 e 19 anni hanno ucciso tre persone prima di togliersi la vita. Nella macchina dove sono stati rinvenuti i corpi sono stati trovati messaggi anti-islam. Intanto sono stati alzati in tutto il paese i livelli di sicurezza attorno ai possibili obiettivi sensibili. E dopo quella di Donald Trump, visita a Pechino oggi del presidente russo Vladimir Putin. L'alleanza tra Russia e Cina non è diretta contro nessuno, lavoriamo per la pace, ha dichiarato il capo del Cremlino in vista dell'incontro con il leader cinese Xi Jinping. I colloqui proprio nel giorno in cui Mosca ha annunciato che inizieranno oggi 3 giorni di esercitazioni con armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese. Ed è prevista per questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne responsabile dell'attentato di sabato scorso a Modena, quando con la sua auto ha travolto 8 passanti. Per lui quanto successo è come un film, ha dichiarato ai microfoni di RTL 102.5 il suo legale, l'avvocato Fausto Gianelli. Ed è partita Smile, la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina, decollata alle 5.52 ora italiana dal centro spaziale di Kourou nella Guyana francese. La missione fornirà informazioni sugli effetti dell'incontro tra il vento solare e il campo geomagnetico terrestre. Passiamo allo sport e il ciclismo. Oggi il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa, la cronometro individuale da Viareggio a Massa di 42 chilometri. La maglia rosa di leader della corsa resta sulle spalle di Eulalio. È tutto con l'informazione, il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore è con instabilità ancora su parte della nostra penisola, soprattutto le aree interne del centro-sud dell'Appennino, con piogge e temporali tra il pomeriggio e la serata, qualche fenomeno anche sulle due isole maggiori e il basso Tirreno, meglio al nord. Poi nella seconda parte di settimana arriverà l'anticiclone con sole e temperature in netto aumento. I dettagli sull'app gratuita di Travi Meteo.
3: I got stuck. Glued to misfortune, hooked on distortion, down on my luck. Head in a day.

0: Radio Freccia.
1: That's the time, 11 e 14 questo martedì 19 maggio, ritorna una delle nostre rubriche, quella delle Good Vibrations, in questo caso è quella dedicata al testo di una canzone che vi propongo quest'oggi io. Allora, cari miei, parliamo di Epic, dei Faith No More, anno 1989, canzone non è solo un pezzo rock, è davvero... senza utilizzare metafore, proprio un bel ditone medio ai cliché del genere. Ebbene sì, perché ha inventato di fatto il rap metal e ha preso a schiaffi le classifiche mondiali. Ma di cosa parla per davvero? La sentiamo tra poco. Faith No More, Epic.

Beh, la consacrazione di Mike Patton, primo singolo di successo con lui che sostituì Chuck Mosley, mostrando subito la sua straordinaria estensione e versatilità vocale. Allora, di cosa parla questo testo? Un testo che va in loop, con questo loop ossessivo intorno a una parolina magica, in realtà è un pronome, il pronome it, volutamente ambiguo, ovvero significa molto, molto banalmente, letteralmente, esso, questa cosa, insomma. Beh, Mike Patton ti sbatte in faccia la verità fin dal primo secondo. You want it all, but you can't have it. Cioè, vuoi tutto ma non puoi averlo. È un po' la colonna sonora della frustrazione, quella pura, quella veramente originaria. Di che cosa parliamo? Patton lo ha messo senza girarci troppo intorno. Lui parla di frustrazione sessuale e masturbazione. È la tensione fisica quella che sale, è l'eccitazione incontrollabile e poi quel senso di vuoto e di colpa che ti stringe lo stomaco subito dopo. Però il bello del rock è che ognuno in realtà ci sente poi di fatto, proprio per questa sua ambiguità, il proprio demone, perché per qualcuno potrebbe quel hit essere la droga, la caccia disperata all'ennesimo sballo che svanisce appena provi ad afferrarlo, per altri è l'avidità, il sogno consumistico del volere sempre di più per poi trovarsi con un pugno di mosche in mano. Bene, questa struttura di fatto da panico, queste strofe rappate con l'acidità di un punk, è il ritornello melodico che esplode poi come se fosse veramente una bomba a tutti gli effetti in un'arena rock, e poi c'è quel colpo di genio. Il pezzo si chiude con un assolo di pianoforte davvero malinconico. È insomma la quiete dopo la tempesta, è la rassegnazione dopo lo sfogo. Bene, Epic non dà molte risposte, ti sbatte davanti allo specchio, poi ti urla addosso. Che cosa c'è che desideri così tanto e che non potrai mai avere? Il grande Mike Patton con i Faith No More ci lascia con questo punto di interrogativo.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
2: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETE Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
6: Ultima chiamata.
5: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
9: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
10: Radio Freccia.
11: Alle 11:30 di questo martedì 19 maggio 2026, solo noi abbiamo la fortuna di avere in studio il Geppetto della radiofonia, insomma,
12: cioè?
11: Sei tu il falegname, no? Ascolta, ascolta.
12: Senti,
11: ascolta.
13: Jimmy, oggi che ti senti un falegname, sai qual è il colmo per un falegname? Avere la moglie sempre scollata. Albi B.
12: Ok, Albi. Allora, innanzitutto ciao e alla 9 volte zia,
11: sì.
12: Perché Albi è diventata zia per la nona volta.
11: Questa roba dello scollamento?
12: È un problema. Perché io ricordavo che, insomma, il falegname, il colmo, sì, per un falegname, sì, era fare una sega tutto il giorno. Però, detto ciò, era una vecchia gag,
11: sì,
12: proprio da medie, scuole medie.
11: Prima, seconda, terza?
12: Tutto.

0: È un mondo selvaggio, caro Jimmy. Cat Stevens ce lo ricorda, io te lo ricordo, ma io ricordo invece non Montagne Verdi, ma il modo...
1: Le bandiere del Liverpool.
0: No.
1: Lo so.
0: No, stavo pensando alle medie, no?
1: Sì.
0: Quei modi di dire quelle barzellette sceme che si fa, tipo il grande saltatore lungo da lì a là,
1: certo.
0: Il saltatore arabo.
1: Sì.
0: Oppure
1: il nuotatore tedesco.
0: Com'era?
1: Otto Vasken.
0: Esatto. Oppure c'era
1: la ballerina polacca, Ciolanka Sbilenka, bellissime.
0: Il trasportatore cinese Furgoncin.
1: Beh, certo.
0: Poi cos'altro?
1: C'era, non so, il lanciatore di coltelli.
0: Qual era?
1: Dokoyo Koyo. C'era anche la moglie.
0: Cioè?
1: Sono tutta un taglio. C'era anche il figlio, eh? Sono nato per sbaglio.
0: Ale, cioè,
1: era
0: proprio
1: il filone di queste grandi gag, vero?
0: Che meraviglia. Vabbè,
1: ci tenevamo occupati così.
0: Si vedeva veramente con poco.
1: Beh, direi pochissimo. Quasi, c'è proprio il niente.
0: Allora, domanda a genitori di ragazzi adolescenti.
1: Di adesso.
0: Quali sono le stronzate moderne? Cioè, sono ancora queste o, come immagino, sono cambiate? E quali sono? 366-6634-466.
1: Parliamo di ragazzini tra i 10 e i 14,
0: sì,
1: già sopra,
0: sì,
1: senza grandi.
0: Quelli che cominci a ridere non sai perché, ma ridi.
1: Facciamo. Allora, quindi 8-13,
0: sì,
1: va bene?
0: Sì,
1: questa è la fascia d'età.
0: Sì.
1: Allora, genitori, fatecelo sapere.
0: Sì, va bene.
1: Dobbiamo capire se questi benedetti cellulari foraggiano barzellette o comicità migliore o peggiore di quella che noi invece ci raccontavano, perché
0: sì,
1: poi erano le gag che circolavano a scuola, in classe, tra una figurina e l'altra, lo scambio, eccetera.
0: Sì, sì,
1: di
0: ma ce n'erano altre, sai, che sono sicuro che ce n'erano altre.
1: No, lascia stare, guarda, mi vergogno su questa cosa.
0: No,
1: io raccontavo barzellette a tutto
0: Sudomagodo,
1: Sudomagodo,
0: grandissima prostituta giapponese.
1: Certo, Sudomagodo. sì. Beh, va bene.
0: Calami Jeans, vero?
1: Sì, era quella americana. Sì. Veramente.
0: Calami Jeans.
1: Calami Jeans.
0: Not in Baptiste, va, meglio.
1: Sì, va.

0: with the choices he's made. But if you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Radio Freccia.
2: Jimmy, anche sui colmi abbiamo delle contestazioni, abbiamo delle
3: ma tanto!
2: Ascolta.
4: Buongiorno Freccia, comunque Jimmy, il lanciatore di coltelli si chiama Kichapo Chapo.
3: Ah sì, già le tue
4: parole. E il barista giapponese Nogosuki Makinotti. Ciao Matteo da Verona.
3: Vabbè ragazzi, Matte, siamo andati veramente.
2: Volevo anche ricordare Judy Corda, attrice depressa.
3: Certo.
2: Poi il più grande panchinaro,
3: Yoko Poco Maioko.
2: Esatto, sì, ma poi c'è Galina Kocimilova.
3: Ecco, bene.
2: E poi abbiamo il giudice italiano più severo, Massimo Della Pena.
3: Bene ragazzi, mi sa che è arrivata la fine.
2: Esatto.
3: Adesso io mi metto vicino a Jim Morrison.
2: Esatto. E gli dici Galina Kocimilova. Sì. Vediamo se riesce a cantare The End.
3: Fate i bravi. Addio.

0: The Doors, The End, alle 11:51 di questo martedì 19 maggio 2026. Torniamo sui modi di dire degli adolescenti del passato e del presente. Abbiamo due messaggi dedicati al presente. Ascolta, ascolta.
1: Bene, vai, sentiamo.
2: Ciao sprecciati, io sono un insegnante alle scuole medie, sì, e devo dire che le barzellette e i colmi non sono più di moda, ma bensì oggi va di moda il 6-7 oppure 1000 punti aura. Cose che non hanno assolutamente senso, però creano un senso di unità nella classe. Fabio.
1: Grazie Fabio. Beh, questo ce lo auguriamo, però vorrei capire il significato.
0: Però abbiamo anche un'indicazione contraria.
3: Allora, una figlia di 12 e vi posso assicurare che sono le stesse barzellette e gli stessi colmi di 40 anni fa. Sì. Penso che complici siamo noi genitori che continuiamo a dirgliele e poi loro le riportano a scuola, quindi il livello è lo stesso.
1: Cioè, ma fate le gare in casa?
0: Fanno le gare in
1: casa. Fate i contest casalinghi.
0: Esatto. E a proposito di gare in casa, ti faccio sentire un po' di performance. Vado?
1: Sì.
4: Alcuni indimenticabili. Parrucchiere più famoso del Giappone, Torapato la capa. Tridente d'attacco della squadra di calcio, Yoko

0: Marco e Yoko Mai e l'immancabile ministro dei trasporti cinese Furgon Ji.
1: Già citato, sì.
0: Ciao Sfrecciati.
1: Sì, no, sì. Ma non sono solo questo.
2: Sempre Roby da Novara, il più grande motociclista giapponese.
3: Vai.
2: Tofuso la moto.
3: Tofuso la moto.
1: Tofuso la moto, poi.
4: C'è. Allora, poi c'era la figlia di Furgon Ji, che era Chan Chao, la più grande prostituta texana, Calatemi Jeans.
1: L'ha detta.
3: Calami.
4: Due sorelle prostitute francesi, c'era Madame Loiselle e la sorella Madame Lamé.
3: Ma pensate, ma ragazzi.
1: Un po' milanese.
3: Vedi, a seconda del circolo che frequenti. Sì.
1: Poi puoi. C'era Andrei Periboschi, marciatore polacco. Saracinescu, fortissimo portiere rumeno.
3: Sì.
1: Il bambino più brutto del Giappone, Mushita Nakagata.
3: E con questa io vi saluto, per me oggi è finita per sempre.
1: No, invece no, perché abbiamo degli ospiti, vieni qua, vieni qua, fra poco avremo degli ospiti importanti, giusto?
3: Abbiamo degli ospiti importantissimi, parliamo di, lo dico soprattutto per i non affezionati, perché gli affezionati saranno lì tutto orecchi, ragazzi, parliamo di Star Wars, rimanete lì, oggi giornata importante, con ospiti importanti, occhio!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
2: Caffè Toraldo o caffè.
0: Radio Freccia. Walk Time.
3: È mezzogiorno preciso di questo martedì 19 maggio 2026. Ma perché io sono garanzia di buona salute del vostro cuore, della vostra orta e anche del respiro e dei polmoni del dottor Mann. Buongiorno doc,
4: molto
3: come va?
4: Bene.
3: Vedi? Sta benissimo, lo senti?
4: Vince, non ha preso ancora le pastiglie.
3: È in forma strepitosa. Mi ha anche ricordato, lo faceva anche qualche ascoltatore, un altro paio di nomignoli.
4: Sì? Sì? Sì, sì, sì, sì, sì.
3: Come dimenticarlo?
4: Come corridore ostacoli, di 100 ostacoli thailandese. Chin Champai. Itai. Cin Champai. Lo vuoi intervistare? No, ecco. Lo sapevo io che te eri lì per fare le domande pruriginose.
3: Fra poco parliamo di Star Wars, giusto?
4: Tra poco parliamo di Star Wars.
3: Meglio.
4: Con grandi protagonisti.

Le 12.07 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Sono stati recuperati i corpi di due dei quattro italiani morti durante un'immersione in una grotta delle Maldive. Lo riferiscono le autorità locali. Per la complessità delle operazioni, gli altri due cadaveri saranno riportati in superficie domani. Caos e tensioni oggi al Tribunale di Napoli in occasione del processo a carico di Alessio Tucci per l'omicidio dell'ex fidanzata 14enne Martina Carbonaro, uccisa lo scorso anno a colpi di pietra ad Afragola. Urla e minacce dal padre dell'imputato ai parenti della ragazza. Le forze dell'ordine hanno dovuto sgomberare l'aula e l'udienza è stata rinviata al prossimo 26 giugno. Donald Trump ha annunciato di aver sospeso l'attacco all'Iran pianificato nelle prossime ore su richiesta di Qatar, Arabia

0: Saudita ed Emirati Arabi. In diverse occasioni il capo della Casa Bianca ha affermato che sono in corso negoziati seri con Teheran. Siamo molto vicini a raggiungere un accordo, ha spiegato. Il tycoon inoltre sta seguendo gli sviluppi dell'attentato di ieri contro un centro islamico di San Diego in California. Due giovani di 17 e 19 anni hanno ucciso 3 persone prima di togliersi la vita. Nella macchina dove sono stati rinvenuti i corpi sono stati trovati messaggi anti-Islam. Oggi udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne responsabile dell'attentato di sabato scorso a Modena, quando con la sua auto ha travolto 8 passanti. La procura non ha contestato l'aggravante terroristica e dell'odio razziale né la premeditazione. Per lui quanto è successo è come un film, ha dichiarato ai microfoni di RTL 102.5 il suo legale, l'avvocato Fausto Gianelli. Dopo quella di Donald Trump, visita oggi a Pechino del presidente russo Vladimir Putin, l'alleanza tra Russia e Cina non è diretta contro nessuno. Lavoriamo per la pace, ha dichiarato il capo del Cremlino in vista dell'incontro con il leader cinese Xi Jinping. Infine lo sport, il ciclismo, il Giro d'Italia riparte oggi con la 10ª tappa, la cronometro individuale da Viareggio a Massa di 42 chilometri. La maglia rosa di leader della corsa resta sulle spalle di Eulalio. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Freccia torna più tardi. Ora il meteo.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore è con instabilità ancora su parte della nostra penisola, soprattutto le aree interne del centro-sud dell'Appennino, con piogge e temporali tra il pomeriggio e la serata, qualche fenomeno anche sulle due isole maggiori e il basso Tirreno, meglio al nord. Poi nella seconda parte di settimana arriverà l'anticiclone con sole e temperature in netto aumento. I dettagli sull'app gratuita di Travimeteo.

0: Radio Freccia.
1: E allora 12 e 17 minuti, come promesso, abbiamo dei protagonisti importanti. Abbiamo qui in mia compagnia, nella fattispecie, Roby, Rani, Empira, Nomads all'attivo, perché sono qui insieme a, a dei ragaz, come mi verrebbe da dire. Tra poco poi li presentiamo.
2: Io, Roby, mi sento circondato, è tutto a posto, sì.
1: Stai sereno che non ti succede niente.
2: Va bene.
1: Allora, per chi fosse sulla radiovisione, il canale 258 del digitale terrestre o 738 di Sky in alta definizione, adesso Roby ci spiegherai prima di tutto chi è in nostra compagnia e soprattutto

0: perché siete qui in zona Milano.
1: Ok, allora oggi è una pre-giornata importante, ovvero oggi ci sarà l'anteprima VIP, la premiere di The Mandalorian and Grogu, che è l'ultimo film della saga di Star Wars, in uscita domani in tutti i cinema italiani. E noi siamo qua per questo evento perché scorteremo i VIP dal cinema fino alla sala dove ci farà il party.
0: Ecco, allora, entriamo nel vivo in realtà, perché li scortate? Voi vi occupate fondamentalmente, poi lascio a te la parola in realtà, di ricostruzione di abbigliamento, di prop e di tutto quello che concerne il grande mondo, il grande universo della saga di Guerre Stellari.
1: Sì, noi siamo praticamente, facciamo costuming, si chiama così, un po' una versione un pelo più matura del cosplay, in realtà sono la stessa cosa, sono uno figlio dell'altro. No, ma non è lo stesso mondo, semplicemente essendo un po' più grandicelli guardiamo cose che potremmo tranquillamente evitare, ma siamo molto precisi e molto legati all'accuratezza, tra virgolette. Siamo un gruppo come Nomads, un gruppo riconosciuto da Lucasfilm, e rappresentiamo personaggi originali, cioè personaggi non famosi. Per i personaggi famosi ci sono altri gruppi molto più anziani di noi, tra cui la 501esima Legione, la Rebel Legion, i Mandalorian Mercs, Saber Guild, insomma sono diversi gruppi, tutti riconosciuti Lucasfilm, che vengono utilizzati e coinvolti per gli eventi ufficiali.
2: Certo.
1: Questa è...
2: Dottor Mann, lei è riconosciuto dalla Lucasfilm?
3: No, perché evidentemente ho bypassato anche l'età per fare il vecchio saggio o quello che può essere nel ruolo della saga.
0: Insomma, Doc, per me potresti essere...
3: Io sono tuo padre, Jimmy, sappi.
0: È mio padre.
1: Ecco, plot twist, vedi che immediata.
3: Vedi che cosa puoi fare, ma io voglio chiedere a loro, se possibile, esattamente questo, cioè come si vive sulla propria pelle, letteralmente. Stiamo parlando, per chi non vedesse la televisione su 258, di un gruppo accreditato dalla Lucasfilm, come si diceva poc'anzi, di impersonatori in qualche modo, o emuli, o non so cosa, perché cosplayer è poco, della saga di Star Wars. Ecco, come si vive sulla propria pelle nel corso dei decenni questo tipo di appartenenza, di adesione?
1: Ma è un'evoluzione dell'essere appassionati di Star Wars. Si inizia guardando il film e tutto quello che ne consegue, e poi i film vengono guardati più volte da qualsiasi fan di Star Wars. Ogni tanto, per Natale o per qualche evento, lo si riguarda. A forza di riguardarlo, invece che cascare lo sguardo su Darth Vader o gli Stormtrooper, lo sguardo si sposta e si comincia a guardare quello che c'è dietro, poi sempre quello che c'è dietro, fino a volerci entrare a tutti i costi. E credo che la soluzione che abbiamo trovato noi in questo caso, con questa idea di personaggi originali, sia data proprio dalla voglia di far parte di un mondo che di fatto non esiste, un mondo di fantasia, ecco. Per cui ci accorgiamo che questa è la pulsione principale. Per farlo cerchiamo di confezionare dei costumi il più realistici possibile, rovinati, sporchi. Questo qui per noi è fondamentale, in modo che quando uno vede il costume non vede appunto il cosplay o il costume tra virgolette di carnevale, con tutte le accezioni del caso, ma vede un qualcosa che potrebbe tranquillamente esistere in questa galassia di fantasia, e noi cerchiamo di portarcela noi. Per cui è una sorta, ultimamente mi sto accorgendo che all'interno del gruppo vengono tantissimi rievocatori storici, perché l'impostazione è quella, cioè cercare il minimo dettaglio per poter far sì che il pubblico che ci vede creda che i nostri costumi siano reali, fondamentalmente.
2: Ok, io direi di ascoltare i Creedence e poi tornare qua in studio per continuare a parlare con... Anche perché voglio sapere qualcosa di più, perché io, da perfetto ignorante di Star Wars,
0: certo,
2: guardo e contemplo e mi vergogno.
0: Ti avevo fatto una promessa, sì, ovvero la loro presenza in realtà è ottimo motivo, ottima opportunità per comprendere un po' meglio,
2: okay,
0: soprattutto per quelli che non l'hanno mai visto, perché esistono assolutamente.
2: Certo.
0: E ci sono anche tanti che invece li guardano come per dire... Poracci, mi è successo, lo sono sentito dire addosso un sacco di volte. Ma noi siamo qui anche per questo. Quindi, a tra poco, Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain?

0: Bene, rientrati in studio alle Good Vibrations con me, Roby Rani e tutta una piccola, diciamo, compagine, anche perché quanti siete voi costuming makers, come si dice? Costruttori di costumi.
1: Sì, costume maker, non so come c'è un termine.
0: No, non credo, infatti, ma ce la inventiamo. A proposito del mondo di Star Wars, in occasione della preuscita, diciamo così, dell'anteprima stampa, questa sera qui a Milano, a quale cinema che non ricordo?
1: Oddio.
0: Ah, il domandone ho fatto, raga.
1: Il?
2: Anteo.
0: L'Anteo, certo, sì, ma come non pensarci?
1: È una legione riservata, per cui non è aperta a tutti.
0: Lo so, appunto, infatti, è un'anteprima
1: immagino
0: molto...
1: fiotti di persone che arrivano strappandosi.
0: Esatto. So che, appunto, voi andate costumati, come vediamo. Me li presenti un attimo, i personaggi, che cosa fanno, eccetera, eccetera.
1: Allora, lui è... vabbè, la persona è Federico...
0: Sì.
1: E lui è un gunner,
0: okay.
1: Però post impero, non c'è più l'impero, ha rifiutato l'impero e decide di essere un cacciatore di tagli, un mercenario, perché nel nostro gruppo appunto sono costumi originali, per cui dobbiamo essere mai affiliati né alla ribellione né all'impero né ai mandaloriani.
0: Quindi, siamo neutralissimi.
1: Neutralissimi.
0: Allora, per chi fosse, no, per chi non fosse alla radiovisione, in realtà è il costume, giusto per ricordare, per esempio nel Ritorno dello Jedi, non so se vi ricordate quel personaggio che appare credo 4 volte, 5 volte,
1: beh,
0: 20 volte, no, di più,
1: a New
0: forse,
1: Hope e nel Ritorno dello,
0: sì,
1: Jedi,
0: tante volte, che ha un un casco nero, per l'appunto, perché fa parte della morte nera, di tutto l'impero, eccetera, Darth Vader, eccetera, eccetera, che aziona il laser della morte,
1: esatto,
0: mi viene così da definire. Esatto. Quindi, con tanto di casco, l'abbiamo qua in veste ufficiale, perché esatto, appunto è un ufficiale. Poi, invece, alla mia sinistra abbiamo altri due componenti, che sono lui con tanto di casco, di bel fucilone, con anche mirino laser,
1: come si deve,
0: con, insomma, caricatori. Ma tra l'altro vedo che c'è anche i tabi ai piedi.
1: Sì, esattamente. Perché, ragazzi, perché adesso voi non lo vedete, ma no, questa qui è la calzatura ufficiale, la, sì, stessa calzatura di Ahsoka.
3: È messo, è uno, traduco, c'ha 2 dita al posto di 5.
0: È la calzatura giapponese che usavano e usano in realtà tutt'oggi, anche i giardinieri li usano, i ninja, giusto,
1: sì,
0: per tirare,
1: sta,
0: fuori una,
1: sta,
0: cosa, insomma, tra i vari costumi, ecco.
1: Lui è Vidar, il personaggio, all'interno c'è Stefano, logicamente, ed è un cacciatore di taglie. L'elmo è un elmo imperiale rivisitato. E
0: è un collega di Boba Fett.
1: È un, sì, potrebbe essere un collega,
0: un collega
1: di Boba Fett, esattamente.
0: Amici nemici.
1: Amici, ma non si è mai, no, amici, no, si tradisce sempre.
0: Perché sono veri e propri pirati galattici.
1: Esattamente, esattamente.
0: E lui invece?
1: E lui invece è Maurizio, che viene da lontanissimo, il grandissimo Mauri.

0: che è un meccanico, è un civile. La cosa che ci piace di più noi è poter dar vita anche ai civili, personaggi che in teoria non avrebbero alcun tipo di...
1: Questo è un dettaglio molto interessante. Sì. Tu mi spiegavi fuori onda la grande capacità che nell'essere resilienti nella costruzione, nell'invenzione in realtà, perché questo si ispira di fatto a un personaggio che è all'interno del mondo della saga. Lui pure c'è nella
0: saga? In realtà ha solo il casco e il blaster, perché tutto il resto l'ha creato lui.
1: Blaster con... è la pistola, sì, esatto, pistola, il fucile, l'arma che spara.
0: Però è un insieme di pezzi di armature, di vari progetti, di vari costumi che lui ha upgradato da solo, dando un'impronta personale.
2: Stiamo parlando dell'uomo con due dita.
0: Esatto.
2: Chi non ci vede non lo sa.
1: Esatto, okay? Esatto. C'ha il casco, mi dispiace per quelli che non riescono a vedere. Mentre lui è inventato.
2: Lui invece
0: lui è...
2: è
0: assolutamente inventato.
2: Lui è, abbiamo detto?
1: È un personaggio completamente inventato.
0: Si chiama Mixi Handel, il suo nome d'arte del personaggio.
1: Sì, il personaggio ha detto che è un meccanico, quindi è evidente che abita su un pianeta nel quale ha a che fare con rottami, deve aggiustare le varie navicelle spaziali, le speeder bike o quello che è.
0: Esattamente.
1: Insomma, e ultima domanda. Doc, vuoi aggiungere qualcosa, zio Eddie?
3: Voglio sapere se nel caso questo tipo di vostri costumi originali siano disponibili per il traffico romano. Mi riferisco soprattutto al casco, che adesso è obbligatorio per il monopattino, e al fucile laser per l'ingorgo sul raccordo anulare. Se io volessi...
1: La risposta è no, perché non sono omologato.
0: Ce li costruiamo noi, stampanti 3D, file STL, si stampa, si carteggia. Stefano è un esperto nel carteggiare le cose. E poi si vernicia, si rovina. Ma soprattutto, dico una parola un po' forte, si deve smerdare. Perché noi abbiamo inventato questo termine, che è swipes, cioè che una cosa deve essere...
1: smerdare.
0: Trasudare Star Wars, per cui è una parola che non esiste. Istintivamente devi dire: ah, ma questo è un personaggio di Star Wars, anche se non lo è. E poi c'è lo smerdare, cioè lo sporcare,
1: che
0: sporcare
1: è un termine molto alla Ghostbusters.
0: Esattamente, arriva da lì.
1: Soprattutto di Sergio Leoniana memoria, perché lui smerdò i personaggi del West, che erano tutti leccati.
0: Tocchiamo uno degli dei di Star Wars, appunto. Sergio Leone.
1: Ecco.
0: Attenzione.
1: Va bene.
2: 12:30, Good Vibrations, Star Sailor, Listen to Your Heart. E poi torniamo per gli ultimi saluti con come vi chiamiamo? La truppa di Star Wars.
0: Empira Nomads, gli appassionati.
1: Empira e Nomads. Empira e Nomads.
2: Va bene, va bene, ce la posso fare, forse.

0: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
4: Ah, sarà più di un anno.
5: Vivere la ballerina è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Radio Freccia.
7: 12.35, Good Vibration, stiamo parlando di Star Wars perché oggi c'è l'anteprima dell'ultimo film, non l'ultimo della saga perché ce ne saranno altre, immagino.
8: Quest'anno, certo.
7: Ecco, però volevo un po' dare una mano a chi come me non segue. Allora, questo è il capitolo numero?
8: Allora, in realtà non è il capitolo numero, ma è il sequel della serie TV, della prima serie TV di Star Wars uscita nel 2019, che ha al suo attivo 3 stagioni.
7: Ok.
8: Questo è il film, non si sa se sia conclusivo o meno, sì, però è il film dopo queste 3 stagioni.
7: Ok. In realtà Star Wars si compone di tutta una serie di film che escono in maniera non cronologica, giusto?
8: Tranne i primi 6, dopo da lì in teoria, perché ne hanno fatti solo 3, si sono fermati, però tranne i secondi 3 che erano i prequel,
7: sì,
8: il resto è andato avanti, per cui episodio 7, 8 e 9 dopo la trilogia classica.
7: È complicato seguirla se non
8: pochino,
7: sei dentro.
8: Sì, cioè, pochino, sì.
9: Sì, perché sono sì, tante, sono tanti episodi, diciamo così, tanti capitoli.
8: Sì.
9: Siccome sono tanti, per chi non l'ha mai seguito, infatti si aprono i ventagli dei filoni di osservazione del film.
7: Sì.
9: Cioè quello a livello di uscita del film, che sono quelli che l'hanno visto per la prima volta e quindi inevitabilmente l'hanno guardato con l'uscita dei film, e quelli che invece non li hanno mai visti prima e dicono: ma senti, cosa faccio? Faccio la visione cronologica o faccio la
7: appunto,
9: visione
7: Star Wars per Dummies? Se uno deve cominciare, da cosa comincia?
8: Deve cominciare, secondo me, come l'uscita al cinema, perché è importante godersi alcune cose, soprattutto i primi 3 film, parliamo del 77, 80, 83, per cui sono film, per quanto sia, sono invecchiati, per cui vederli dopo i prequel che erano già stati girati 10-15 anni dopo, si vede un po'
9: le tecnologie,
8: per cui io farei come sono usciti al cinema.
7: Come sono usciti al cinema, va
8: sì,
7: bene.
8: Sì, sì.
7: Doc, volevi aggiungere qualcosa?
10: Sì, volevo dunque, allora il film si chiama The Mandalorian and Grogu, e quindi il mandaloriano, il personaggio che poi riconoscerete nel film, è Pedro Pascal, e poi c'è Baby Yoda, che è Grogu, praticamente quel pupazzetto bizzarro che non è nei vostri costumi, cari ragazzi in studio a Milano. Però insomma, interpretare quello sarebbe un po' complicatino, anche per motivi proprio di struttura e di altezza e peso, no?
8: Decisamente sì. Tra l'altro è animato da una serie di tecnici non indifferente che lo muove, c'è chi si occupa della bocca, delle braccia, delle gambe, chi lo sposta. È un attrezzo tecnologico, un come si dice, aiutatemi,

0: un animatronico complicatissimo che logicamente è entrato nel cuore di tutti e nel film sarà quasi sempre, al 90% dei casi, sarà un pupazzetto.
1: Ultima domanda, e intanto vi anticipo i ringraziamenti da parte nostra, della vostra presenza, di essere venuti qua con tutti i costumi, eccetera. E in dove si inserisce esattamente a livello cronologico questo episodio, visto che la saga è lunga e insomma c'è un momento preciso?
0: Sì, giusto? Dovrebbe essere 5 anni dopo il Ritorno dello Jedi e 9 anni dopo lo Star Wars classico del 77.
1: Quindi episodio 6. Fondamentalmente l'immenso
0: tra il 6 e il 7, il 6 e un quarto potrebbe essere.
2: 6 e un quarto.
1: 6 e un quarto, alle 6 e un quarto noi ci salutiamo a questo punto.
2: Va bene, vabbè,
1: grazie a Roby Rani, Empira, Nomads e tutti i grandi appassionati della saga di Star Wars che saranno intorno all'entrata del cinema stasera e poi nei giorni successivi per andare in fila invece a vedere questo ultimo, diciamo, di uscita capitolo della grande saga di Star Wars.

0: È veramente incredibile, Ordinary Love con gli due vestiti da U2. ed è un modo anche di rappresentare, insomma, un universo, una galassia rock importante, così come la galassia radiofonica delle Good Vibration è rappresentata dai costumi di Eddie Bernie e di, soprattutto di Jimmy D, insomma, che sono curati ad arte proprio sartorialmente.
1: Ho avuto un periodo in cui ho lavorato con i Jalappa nel 1990, in cui sostenevano che ero vestito da lasagna umida al tumida al peccato.
0: Lasagna tumida
1: peccato,
0: umida.
1: Tumida, lasagna tumida al peccato.
0: Ma infatti lo sai che un po' la prendi, così.
2: Io non voglio chiedere di che materiale fosse fatta. Come dire.
0: Soprattutto qual è il peccato.
1: Esatto. Ragazzi, posso dirvi
2: il recipiente in cui eri dentro. Lasciamo stare che mi viene il vomito. Body Woman, Johnny's Dream World, e ritorniamo tra poco.
1: Col Giro d'Italia.

0: Radio Freccia.
1: 12:51, martedì 19 maggio, Goose Embrations, Giro d'Italia con Paolo Pacchioni. Ciao Paolo!
2: Buongiorno!
3: Buongiorno! Oggi decima tappa, l'unica cronometro di questo giro, una cronometro lunga, 42 km, tutta in pianura, abbiamo appena fatto il soprologo sul percorso, è di fatto tutto sul lungomare, si parte da Viareggio, si arriva a Massa, siamo in Versilia, passaggi anche da Lido di Camaiore, da Marina di Pietrasanta, da Forte dei Marmi, un percorso lungo, completamente pianeggiante, sarà un fattore anche il meteo, perché poco fa ha fatto uno scroscio di pioggia, adesso ha smesso, bisognerà capire anche come sarà il vento, visto che si corre lungo il mare, però alle 13:15 ci sarà la partenza del primo corridore, l'olandese Van der Breggen, invece l'ultimo sarà, come la tradizione, la maglia rosa, quindi il portoghese Eulalio, alle 16:31.

0: Everybody's changing, cantavano i Keen. Allora, se tutti cambiano, io voglio chiedere a Paolo Pacchioni, che sta seguendo per noi il Giro d'Italia, oggi c'è la crono da Viareggio a Massa, se tutti cambiano anche la bici, nel senso che Ganna è tra i favoriti e se userà magari una bici stampata in 3D come quella con cui ha ottenuto il record dell'ora. Paolo.
1: Assolutamente sì, la tappa cronometro è una tappa particolare che i corridori affrontano appunto con bici e con ruote particolari, peraltro anche la posizione in sella è diversa, si è più spostati davanti e c'è una sorta di manubrio strano con le braccia protese in avanti per essere più aerodinamici. Come dicevi giustamente tu, Filippo Ganna è uno specialista nelle prove contro il tempo, quindi è il grande favorito per la prova cronometro di oggi. L'Italia punta su di lui dopo che insomma le soddisfazioni per ora sono state il giorno in maglia rosa vissuto da Ciccone e la vittoria di tappa di Ballerini a Napoli. Poi naturalmente un conto è essere favoriti, un conto è riuscire a concretizzare questa posizione. Jonas Vingegaard è l'altro corridore molto atteso, perché comunque il danese, che è considerato il favorito per la vittoria finale, è sicuramente uno che a cronometro si difende bene, sa andare bene, e penso che oggi possa guadagnare ulteriore terreno sulla maglia rosa Eulalio. 2 minuti e 24 secondi questa è la distanza fra i due. Io credo che da un lato Vingegaard abbia voglia di far vedere che anche a cronometro se la sa cavare, dall'altra continua a pensare che lui, che è uno abbastanza allegriano nel cortomuso, non sarebbe dispiaciuto nel lasciare ancora la maglia rosa a un'altra squadra, perché comunque non siamo neanche a metà giro, oggi è la decima tappa su 21.
2: Senti, a tavola tutto bene?
1: A tavola tutto bene. Ieri sera, chiedo suggerimento a Valentina Iannicelli, ho preso la pasta con gli spadacci, che sono una specie di mollusco lungo, quasi fallico nella forma.
2: Buone?
1: Però molto gustoso, buonissimo, buonissimo.
2: A domani Paolo, grazie.
3: Grazie Paolo.
2: Buona corsa e buon appetito ovviamente.
1: E buona cronometro. Ciao.

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con me.
1: Il novellino è Campiello.
2: Il novellino!
3: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
4: Radio Freccia.
5: 13 e un minuto, la quarta ora del Good Vibrations con il vostro dottor Mann e voi co-conduttori onorari, cari sfrecciati, entrate in scena, anzi entrate a tavola in questo momento insieme a me per discutere della stretta attualità, come facciamo ogni giorno con la civiltà che vi contraddistingue. I vostri messaggi al 366-63-4466 con i vocali, per favore entro i 40 secondi se potete, con il vostro nome in calce. E oggi vorrei, ieri abbiamo parlato degli sconvolgenti fatti di Modena, oggi vorrei entrare ancora più nello specifico, parlare della gestione della salute mentale in questo paese. Siamo il paese che in Europa spende la metà in percentuale rispetto agli altri stati membri e molto poco rispetto a quello che è la spesa sanitaria globale.

0: 13 e 4 minuti, le ultime notizie dalla redazione. Sono stati recuperati i corpi di due dei quattro italiani morti durante un'immersione in una grotta alle Maldive, lo riferiscono le autorità locali, secondo cui si tratta di Federico Gualtieri e di Monica Montefalcone. Per la complessità delle operazioni, gli altri due cadaveri saranno riportati in superficie domani. Nel corso dell'udienza di convalida del fermo non ha risposto alla GIP Salim El Kudri, il 31enne responsabile dell'attentato di sabato scorso a Modena. La procura non ha contestato l'aggravante terroristica e dell'odio razziale né la premeditazione. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato di aver sospeso l'attacco all'Iran pianificato nelle prossime ore su richiesta di Qatar, Arabia Saudita ed Emirati. In diverse occasioni il capo della Casa Bianca ha affermato che sono in corso negoziati seri con Teheran. Siamo molto vicini a raggiungere un accordo, ha spiegato il tycoon. Il ministro dei trasporti, vice premier Salvini, questa mattina ai microfoni di RTL 102.5 è tornato a parlare della crisi energetica. Venerdì dovremo prorogare sicuramente gli aiuti per il costo del carburante, ma per molti autotrasportatori questi tagli sono irrilevanti, ha dichiarato Salvini, che è tornato anche sulla richiesta di deroga al patto di stabilità. Chiediamo all'Unione Europea di poter aiutare famiglie e imprese in difficoltà con i nostri soldi, ha aggiunto il vice premier. Caos e tensioni oggi al Tribunale di Napoli in occasione del processo a carico di Alessio Tucci per l'omicidio dell'ex fidanzata 14enne Martina Carbonaro, uccisa lo scorso anno ad Afragola. Urla e minacce dal padre dell'imputato ai parenti della ragazza. Le forze dell'ordine hanno dovuto sgombrare l'aula. Dopo le costituzioni di parte civile, l'udienza è stata rinviata al prossimo 26 giugno. E infine lo sport, parliamo di ciclismo. Il Giro d'Italia riparte oggi con la decima tappa, la cronometro individuale da Via Reggio a Massa, 42 chilometri. La maglia rosa di leader della corsa resta sulle spalle di Eulalio.
1: Radio Freccia, meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per le prossime ore è con instabilità ancora su parte della nostra penisola, soprattutto le aree interne del centro-sud dell'Appennino, con piogge e temporali tra il pomeriggio e la serata, qualche fenomeno anche sulle due isole maggiori e il basso Tirreno, meglio al nord. Poi nella seconda parte di settimana arriverà l'anticiclone con sole e temperature in netto aumento. I dettagli sull'app gratuita di Travimeteo.

Snow Red Hot Chili Peppers, 13 e 12 minuti qui alle Good Vibrations. Oggi, se volete, ragioniamo sulla salute mentale in Italia, anche alla luce dello sconvolgente evento di cronaca di Modena di 3 giorni fa. Allora lì si è detto, al di là delle basse speculazioni politiche, si è detto che c'era un problema di una persona che era stata perfettamente inserita nel tessuto sociale fino ad arrivare alla laurea in economia, e poi pian piano però ha dato disturbi, ha dato segni di disturbo, di schizofrenia, è stato seguito finché si è potuto, però lì la base volontaria per cui il paziente poi decide di allontanarsi o meno da questo tipo di sostegno e poi lascia perdere, insomma, delle tracce importanti su chi non sta perfettamente centrato, non sta bene e può arrivare a compiere gesti estremi, non come quello ovviamente di una tentata strage, ma anche su se stesso, l'autolesionismo e quant'altro. Ora, il problema della salute mentale è un problema vastissimo che va da questi casi estremi a quelli che potremmo gestire, ma i fondi destinati alla salute mentale in Italia, a fronte di quello che è il totale del Fondo Sanitario Nazionale, è di il 3%, cioè la metà di quello che suggerisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la metà di quello che in media gli altri paesi europei vanno a destinare appunto a questo comparto. Noi siamo al 3, il resto dell'Europa al 6, la Germania è all'11, mancano gli operatori, mancano le strutture, manca tutto quello che era stato previsto dalla legge Basaglia del 78, cioè non chiudere i manicomi ed aprire però il ritorno di quei pazienti, diciamo così, psichiatrici. Ok, psichiatrici nel tessuto sociale. Poi c'è tutta una vasta platea nazionale che è quella di chi ha bisogno di sostegno psicoterapeutico. Come si fa?

0: fino a 27 km con un litro.
1: 116 cavalli!
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
4: Certo, Riccardo.

0: Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Radio Freccia.
3: 13:19, cari sfrecciati, intanto vi dico una cosa gradita sicuramente da voi, cioè vi regaliamo i biglietti per assistere ai concerti di Alice Cooper, quindi andate subito sul banner Special and Contest del sito RTL 102.5 Play e troverete appunto questi preziosi tagliandi messi a disposizione da Radio Freccia. Qui oggi parliamo di salute mentale, stanno arrivando moltissimi i vostri messaggi al 366-6634-66, tra poco li sentiamo, però voglio darvi un altro dato. Dal Covid in poi sono aumentati del 30% i casi di fragilità mentale nei giovani.

0: Don't Panic, cantava Chris Martin, Coldplay, e beh, canzone adattissima per quello di cui stiamo argomentando oggi. Praticamente in Italia, dati del 2024, sono 845.000 gli utenti presi in carico dai servizi psichiatrici, tra centri di salute mentale, centri residenziali e servizi psichiatrici di diagnosi e cura. Ebbene, in questi centri, in queste strutture, mancano dai 4 ai 6.000 operatori specializzati, e questo è un problema prioritario nel nostro paese. E badate bene, non stiamo parlando di questo governo, perché altrimenti comincia la solita tarantella: accusate questi, salvate quegli altri. No, è una sorta di valanga che viene giù, di fondi che vengono sottratti al Fondo Sanitario Nazionale complessivo e che vengono dimezzati, tagliuzzati anno dopo anno per quella che è questa emergenza che, come vedete, riguarda tutti. Non è solo la storia estrema, angosciosa di Modena, ma è la quotidianità. 30% di ragazzi in più che soffrono di disturbi mentali dal Covid, un'assistenza che si dovrebbe poter garantire a tutti, a tutte le età, in modo sistematico, in modo efficace, ma questo non accade. E perché non accade? Allora, sentiamo le vostre voci al 366-663-4466.
1: Buongiorno Sfrecciati.
0: Buongiorno.
1: Secondo me il primo passo che lo Stato dovrebbe compiere riguardo la malattia mentale è investire contro la disinformazione, contro lo stigma sociale, contro l'emarginazione di chi ne è affetto. Dobbiamo tutti smettere di trattare le malattie mentali come se fossero una vergogna. Fino a che non si fa questo, purtroppo, saranno sempre malattie di serie B, se non di serie C, e quindi nessuno se ne occuperà mai. Ed è una cosa molto triste.

0: E questo era il nostro piccolo passaggio di pace musicale, no? Il momento di gioia, il brano fuori busta che volevo regalarvi oggi. Jesus and Mary Chain era un gruppo fondato a Glasgow dai fratelli Reid negli anni 80 ed erano veramente una delle poche espressioni rock post-punk dell'epoca che avessero una dignità assoluta nella storia del rock. Jesus and Mary Chain, il brano era Head On. Noi oggi ragioniamo sulla salute mentale in Italia, e che è un'emergenza, è inutile girarci intorno al di là del balletto dei numeri. E allora nei vostri messaggi questo emerge, perché Tatiana per esempio scrive al 366-6344-66: sono figlia di una malata psichiatrica che ha tentato il suicidio innumerevoli volte. La situazione è questa, almeno a Varese provincia: liste d'attesa molto lunghe per le comunità, pochi appartamenti protetti, pochissimi educatori e infermieri che possono sostenere al domicilio il malato, sempre meno posti letto in psichiatria, nessun sostegno alla famiglia, per non parlare del sostegno ai figli che è inesistente. Sentiamo qualcun altro.
1: Giorgio Sfrecciati, mi aggiungo all'ultimo intervento della Sfrecciata e vorrei porre l'accento sul fatto che anche individualmente un problema mentale, un disagio, una qualsiasi fragilità non viene presa in considerazione dall'individuo proprio per lo stigma, per la vergogna di dover accedere a un servizio, perché i problemi di salute mentale ancora al giorno d'oggi sono considerati da noi una vergogna. Avere un problema, accedere a un servizio al centro salute mentale viene visto malissimo, viene visto da tutti come una vergogna. Dobbiamo combattere questo prima. Ciao Gianfranco.
0: È una delle cose da combattere.

0: Radio Freccia.
1: 13:33, la salute mentale in Italia, le vostre voci.
2: Ciao, secondo me bisognerebbe anche capire bene quali sono le cause di tutto questo disagio, oltre a intervenire sui centri medici, bisognerebbe anche intervenire sulla società per fare in modo che questi ragazzi possano avere ancora delle ambizioni e

0: e delle idee per il loro futuro, cosa che attualmente non avviene più.
1: E qui parliamo del problema della salute mentale dei giovani e dei giovanissimi con investimento sul futuro per una società, ma ripeto, è un problema che trasversalmente appartiene un po' a tutto il tessuto sociale italiano.

0: Ciao sprezzati, faccio l'infermiera e dopo tantissimi anni di servizio in ospedale, cosa che in verità non ho toccato con mano questo problema perché lavoravo in tutt'altro reparto. Adesso mi rendo conto comunque, lavorando negli studi di medici di base, che questo è un problema altamente sottovalutato, sì è vero. Non ci sono le risorse, per carità, ma la cosa fondamentale sarebbe l'educazione a questa cosa, cosa che non viene fatta perché comunque la malattia mentale non è ancora considerata come una malattia. Sembra una cosa ancora campata in aria, non è una malattia per tanti, sono tutti matti, quelli che hanno dei problemi mentali sono classificati come matti, ma i matti in verità chi sono, ragazzi? È gente che ha bisogno di aiuto e ha bisogno di aiuto subito, non dilazionato, sì, dilazionato nel tempo e subito, e non siamo in grado di farlo. Dobbiamo attivarci per questo. Chi ha parlato è perché ha delle famiglie responsabili e sa di a che cosa stanno andando incontro, ma credetemi che il 90% delle situazioni accadono dove non c'è assolutamente supporto familiare, e questa cosa, la maggior parte di terapia la fa il supporto familiare.
1: Questa era Silvia, che è un'operatrice professionista che chiama in causa l'operatività della famiglia anche. E Marcello scrive a questo proposito: purtroppo per questi problemi lo Stato non ti aiuta, lascia che ti sbrighi la cosa in famiglia. Io lo sto vivendo direttamente per lavoro, ho visto la situazione in certe famiglie dove ormai erano praticamente diventati malati.

tutti. Tina scrive: mia figlia ne ha un grande bisogno di supporto per un disagio mentale, è affetta, dice lei, da deviazione mentale. Sono costretta a rivolgermi a privati perché mio marito è molto conosciuto in zona e questo fa parte dello stigma di cui abbiamo parlato fino adesso. Invece Casso, proprio senza pietà, i messaggi rarissimi per la verità che dicono che stiamo cercando di giustificare il criminale di Modena. Ecco, significa non aver veramente capito di che cosa stiamo parlando tutti insieme. 366 63 44 466.

0: Che cosa ci aspettiamo dallo Stato? Come al solito niente. Però qualcosa c'è, qualcosa c'è. Però per esempio in Italia non è considerato lo shock post-traumatico di chi va in pensione. Non ci sono soltanto gli psichiatrici, quelli gravi, ci sono altre forme che poi degenerano. Questo non viene considerato. Lo shock post-traumatico per la morte di un caro, cioè non è presa in considerazione la cura e il prendersi cura, ripeto, dello spirito, della mente, del cuore delle persone, dell'anima. Qui non è considerato. Altri paesi sì, anche se ci sono ormai organizzazioni private non a scopo di lucro, oppure che con pochissimi soldi puoi avere una seduta con uno psicologo, con uno psicoterapeuta. Basta andare a cercare su Google. Ciao.
1: Sì, è vero quello che dici, è anche vero che poi dopo, quando devi intraprendere un percorso terapeutico di quelli continuativi, poi vai a fare il conto con quello che hai in tasca e ci diciamo per la centesima volta, sì, però io non ho i soldi per arrivare alla fine del mese. Mi si dice ci sono delle situazioni nelle quali si può accedere al consulto gratuito, le ASL e quant'altro, ed è questo, è vero. Poi però noi sappiamo che quando si va dai privati la situazione cambia considerevolmente a livello di esborso finanziario. Dopodiché ci sono delle situazioni che qualcuno vive sulla propria pelle e questo messaggio probabilmente scatenerà delle polemiche, però sia chiaro, non stiamo accusando nessuno di chi opera nelle strutture pubbliche per queste situazioni qui.
2: Buon pomeriggio Sfrecciati, Luca da Fano. Dunque, su questo discorso, fatta la tara con la consapevolezza che per quanto uno possa investire, le tragedie possono sempre succedere, e meno male che da noi non si vendono le pistole e i mitra al bar, mancano le risorse, mancano i soldi. Fine.
1: Ecco, questa era una delle situazioni che in qualche modo venivano chiamate in causa. Era un altro messaggio che volevo farvi sentire, adesso lo vado a recuperare.

0: Radio Freccia.
1: 13:48, a proposito delle vostre voci, ecco il messaggio un po' più scomodo.

0: zeppine, cose che peggioreranno il vostro stato. Ciao, buon pranzo.
1: Ecco, io non mi sento naturalmente di condividere quello che sta dicendo il nostro amico sfrecciato, che evidentemente però ha un'esperienza personale rispetto a un contatto con le strutture sanitarie che per lui non è stato assolutamente efficace e profittevole. Diletta, al contrario, da Catania scrive Diletta: presso i consultori familiari di tutta Italia le consulenze psicologiche sono gratuite e continuative, e questo lo sappiamo. Bisogna vedere però quante ce ne sono, quanti pazienti servono. Sono state erogate, se non sbaglio, 10 milioni di prestazioni negli ultimi tempi, con circa una spesa di 16 euro a paziente, per 850.000 pazienti, quelli psichiatrici sicuramente, ma poi anche tutta la gran massa di persone che avrebbero bisogno di spogliarsi, almeno mentalmente, dello stigma, di dire ho bisogno di sostegno, perché poi siamo tutti sani di mente, no, tra virgolette, e vedete che i casi di cronaca sono a livello nazionale quelli terrificanti, non solo quello di Modena ma anche tutti quelli che conosciamo, senza andarli a elencare. Poi c'è la sofferenza personale di tutti, veramente tutti noi. Siamo tutti compresi in questo, diciamo così, questo cerchio avvelenato, dove ci vengono richieste delle performance quando siamo al lavoro, più veniamo buttati via quando il lavoro finisce, non riusciamo a entrarvi, non riusciamo neanche ad arrivare alla fine del mese e non sappiamo più neanche trovare, come diceva qualcuno di voi nei messaggi, il nostro posto in questa situazione. Perché poi l'emergenza economica questo fa, l'emergenza sociale questo fa, la pentola ribollente dell'intolleranza verso l'altro, chiunque sia l'altro, anche il vicino di casa, anche chi ha in casa, diventa una sorta di miccia accesa che rischia veramente di detonare prima o poi con conseguenze irreparabili. Quindi non è colpa di questo governo? No. È colpa dei governi passati? Sì, forse, però dobbiamo arrivare a quello che chiede l'OMS, cioè almeno raddoppiare la percentuale di spesa nazionale per la salute mentale della popolazione. Non 3%, almeno il 6%, come nella media degli altri paesi che si dicono civilizzati. Detto questo, buona giornata veramente a tutti voi dal Dottor Mann. Vi lascio in buone mani, quella di Pink Floyd.

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
1: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
2: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
3: Radio Freccia. Walk time.
4: Sono le 2:01. Hello rockers and welcome. Inizia in questo momento un nuovo, speriamo imperdibile, ma anche che fosse normale, appuntamento di Electric Ladyland, che da ora sino alle 17 cerca di tenervi compagnia nel migliore dei modi possibili, sperando soprattutto di proporvi le canzoni di cui avevate bisogno. Siamo appena usciti da un trip acido psichedelico firmato Pink Floyd e io vi riporto un pochino su dei ritmi un po' più bassi, un po' più concreti, anche un po' più leggeri, perché ci sta, uno si guarda dentro, scruta tutta la difficoltà, la situazione impervia, i punti di luce, di ombra della propria anima, e poi a un certo punto riemerge e dice: ok, è stato utile, sì, è importante farlo, certo, però se ora partisse un closing time probabilmente riuscirei a raggiungere un equilibrio.

Closing Time, Semisonic, ad aprire così le nostre tre ore insieme. Welcome everybody, mi chiamo Cecil B, forse questo l'ho già detto, però lo ripeto perché non bisogna mai dare per scontato che le persone sappiano chi sei. Metti caso che il tuo orecchio si è posato sulle frequenze di Freccia Ora per la prima volta. Benvenuto. Benvenuto perché non sai davvero che cosa ti aspetta. Ma no, cosa vuoi che ti aspetti? Siamo qua, ce la chiacchieriamo. È martedì, è il 19 di maggio. Ovviamente io sono sempre pronta a sentire le vostre storie, a sapere come state, dove siete diretti. Tutto questo che può essere, insomma, veicolato a me tramite il nostro numero, ovvero il 366-663-4466, valido per SMS, WhatsApp, messaggi vocali, foto, video e tutto quello che vi passa per la testa. Lo ripeto, 366-663-4466. Fra poco i Black Keys, ora Lenny Kravitz.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14 e 15 minuti con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17 di questo martedì 19 di maggio. Welcome everybody, benvenuti a tutti voi che in questo momento insomma vi state immergendo nelle nostre frequenze, sperando di galleggiare bene, ok, di trovare il giusto ritmo, un po' come quando ti dicono che nell'acqua salata si sta meglio perché il sale ti fa stare più a galla. Esatto, immaginatemi più come l'acqua del mare che come l'acqua di un lago, perché ho scoperto che tante persone rifiutano la balneazione dei laghi perché magari non si sentono a proprio agio, perché hanno un po' paura proprio per questa questione del non esatto galleggiamento che invece il sale favorisce in maniera più naturale. Ecco a voi Cecil B, Gheo and Gheo, più o meno, solo Gheo, solo Cecil B, basta così, ok?
2: Drink sangria in the park, and then later

Perfect Day, Lou Reed alle 14:19 minuti, sempre qui in Electric Ladyland con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17 di, speriamo, un buon martedì 19 di maggio. C'è chi mi dice: ciao Cecil, che cosa vuoi che ti aspetti? Io più tardi vado a prendere i dolci che condivideremo con, insomma, il mio gruppo, confidando, insomma, di arrivare belli freschi a questa sera. È bello andare a prendere i dolci da condividere. Questa è una cosa molto bella. Io apprezzo sempre quando qualcuno si presenta con i dolci, anche se io non sono grande fan del dolce, quindi non lo ricerco. Ma se a un pranzo qualcuno arriva e dice: ah, ho preso il gelato, io dico sempre: sai che c'è? Questo è stato proprio un tocco di classe. Soprattutto se poi c'è quel gusto che ti piace tantissimo, pistacchio salato.

0: solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 14 e 28 minuti, sempre con la vostra Cecil B che vi accompagna fino alle 17. C'è chi mi dice: ciao Cecil, io ho sempre avuto l'abitudine di, prima di uscire di casa, portare alle persone a me care la colazione. Uscire un attimo prima, andare nel bar di fiducia, prendere due cornetti e dire buona giornata anche a te. Questa è una cosa che io apprezzo tantissimo. Oltretutto l'ho sempre presa per la custode del palazzo in cui abitavo. Io ogni tanto lo faccio sia sul lato familiare che sul lato custode. La mia custode la saluto e l'abbraccio perché è una persona super preziosa e trovo che sia un gesto veramente che non apprezzo.

Aisha the Sheriff, Eric Clapton, 14:33 minuti, qui con la vostra Cecil B. Aisha the Sheriff. Ogni volta che la sento, comunque mi sento improvvisamente con un incredibile senso del ritmo, cosa che è chiaramente immotivata ed è solo dettata dalla forza del brano stesso, in qualsiasi versione voi preferiate. C'è chi mi dice: ciao Cecilia, un abbraccio da Paolo, che bello, viva gli sfrecciati, che bel gruppo che siete. Sì, in questo periodo, anzi ieri proprio mi sono commossa perché la nostra Titania ha raccontato un po' la storia di come è nato il suo viaggio qui e mi ha portato indietro nel tempo ed è stato bellissimo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 14:40 minuti con la vostra Cecil che vi accompagna fino alle 17 di questo martedì 19 di maggio. Sono le 14:41 in realtà, precisamente, perché la precisione è di casa, e come sempre vi ricordo che ci potete seguire anche in radiovisione, quindi non solo mentre siete in macchina, mentre state guidando per andare verso un appuntamento di lavoro, verso un appuntamento galante, ma anche mentre siete in pigiama con il vostro pigiama comfort. Avete presente cosa intendo, ok? Il pigiama preferito, quello perfetto, non perché è il più bello, perché è il più comodo.

I Doors con People Are Strange, 14:43 minuti. Vi ricordo, scusate, della radiovisione e poi non vi do i canali perché mi sono persa a dire: ah, ci potete ascoltare mentre siete con il vostro pigiama preferito. E in realtà vorrei un sacco sapere qual è il vostro pigiama preferito, perché io ce l'ho. Ho sia la versione estiva che quella invernale. Sono due, sono proprio imbattibili, ok? Però detto questo, i canali della radiovisione sono il 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, ok?

detto 258 del digitale, facilissimo, sono i tasti della colonna centrale del vostro telecomando, quindi metti il pollice sul 2, lo trascini verso il basso e ci trovi. Nel caso al 258 del digitale non ci dovessi trovare, vi sintonizzo al televisore per ritrovare la radio com'era nel mondo, com'è. Tra poco Mumford & Sons assieme a Chris Stapleton dalla nostra top 20, ora gli Hot Snakes, questa è Six Wave Hold Down.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 14:50 minuti, abbiamo appena ascoltato i Mumford & Sons assieme a Chris Stapleton con Here dalla nostra Top 20, che è la canzone che apre il loro ultimo album Prize Fighter, uscito, cosa sarà stato, a febbraio, metà febbraio, fine febbraio. Un album che è arrivato a stretto giro rispetto al lavoro precedente, ovvero Rushmere, perché, come hanno raccontato anche i nostri microfoni, i Mumford & Sons hanno ritrovato tanta ispirazione, tanto contenuto per permettere loro di completare non uno ma due lavori praticamente nell'arco dello stesso anno, ovviamente con sonorità diverse. In realtà, se poi volete rivedere l'intervista che abbiamo realizzato nel backstage del forum proprio in occasione della loro data milanese, una delle due date italiane in supporto a Rushmere, è stato il fatto che a un certo punto loro avevano tanta musica, tante canzoni nuove, e si sono accorti che alcune avevano un certo tipo di suono, altre invece si inserivano in un altro progetto, e hanno avuto proprio spontaneamente poi l'intenzione di dire: ok, questo diventerà un disco e questo ne diventerà un altro. Infatti anche a livello, secondo me, di suono e di tematiche c'è una bella differenza fra Rushmere e Prize Fighter. Ascoltateli entrambi e poi mi farete sapere. Lunga vita e Mumford sono proprio una di quelle band comfort per me, come il famoso pigiama di cui parlavamo poco fa, da ascoltare in determinati spazi e momenti della giornata, anche prima di andare a dormire o quando ti godi un tramonto fuori dalla finestra di casa, o nelle cuffiette quando esci la mattina molto molto presto, la città ancora si sta svegliando, comunque il luogo in cui vivi ancora non del tutto si è attivato al 100%. Pigiama, ho detto, non stavo scherzando. Oggi ho veramente bisogno che voi mi parliate del vostro pigiama comfort, quello perfetto, quello che non è una seconda pelle, è la vostra pelle. E lo dico anche con un'accezione non esattamente positiva, perché delle volte lo tieni su anche per troppo, tanto che diventa parte del tuo corpo, quando invece dovresti fargli fare uno o due giri in lavatrice.

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: Sono le 15:01 minuti. Hello Rockers and welcome. Inizia in questo momento la seconda ora insieme di Electric Ladyland. Uno show per meridiano, uno show non pretenzioso. Anche il fatto di dire show, il nostro spazio, va bene? Tu accendi la radio e mi devi sentirti a casa. Oddio, sintaticamente questa frase non credo che sia corretta. L'importante è che tu ti senta a casa, ok, così funziona. Anche per raccontarmi come stai, anche solo per dirmi come sta andando la giornata, se il martedì è effettivamente il nuovo lunedì, cioè un po' come Orange is the New Black, martedì is the nuovo lunedì, perché alla fine non è facilissimo. Insomma, qualsiasi sia la tua posizione, la tua emozione, il tuo pensiero, qui troverai sempre qualcuno disposto ad ascoltarlo.

I Korn con God Alive ad aprire così la nostra seconda ora insieme. Welcome everybody. Un inizio non esattamente accogliente, i Korn non li definirei accoglienti, però un inizio che dà la carica giusta, perché alle 3:05, ancora un pochino appesantiti dalla giornata, lo siamo, perché hai ancora tante cose da fare, magari questioni di lavoro da finire, da risolvere, da gestire. Quando Electric Ladyland sarà finito, allora lì tutti secondo me tireremo un sospiro di sollievo, non perché è finito, ma perché inizia una fase della giornata decisamente più piacevole, più leggera. 366-663-4466, questo è il nostro numero. Come va?

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 15 e 15 minuti in questo momento preciso, quindi la mia esaltazione era dettata dal fatto che potete esprimere un desiderio, lo sapete, no? Cioè, se siete persone un pochino scaramantiche che credono nella fortuna, quando ore e minuti sono coincidenti, pensa a una cosa che ti piace tantissimo, che vorresti vedere realizzata, concentratici sopra, oppure concentratevici sopra. A un certo punto sono state le 15 secondi e devo dire che è stato un bel botto di energia, e poi aspettate che le cose vadano verso ciò che avete chiesto di manifestare. È ovvio che se chiedete una cosa che richiede del tempo, non potete pensare che avvenga nel momento in cui questa cosa la pensate e ve la augurate. Bisogna mettere sempre anche tanta pazienza quando si esprime un desiderio. La pazienza è una grande virtù, e che se soprattutto non prende la meglio su di voi, riesce a diventare una certezza delle vostre idee.

Open i Creed, oddio, perché l'ho detto così? Open with arms wide open. I Creed per voi sulle frequenze di Freccia e soprattutto all'interno di questo programmino tanto carino che si chiama Electric Ladyland. Fra pochissimo, fra una ventina di minuti, come spesso avviene, ci raggiungerà il nostro Gianluigi Riccardo per il consueto appuntamento con il TGG, ovvero il contenitore di tutte le notizie che arrivano dal mondo della musica che più amiamo e che più amate, dove vi ricorderemo anche un po' dei concerti che arriveranno quest'estate, dei biglietti che vi stiamo regalando per una data nello specifico proprio in questi giorni e molto molto altro. Fra pochissimo dalla nostra Top 20 il ritorno di Noah Kahan con Doors, ora i Five Finger Death Punch, questa è Blue on Black. Enjoy everyone.

0: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per l'imbarco a Londra.
0: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana.

0: recente l'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Radio Freccia. Walk Time.
3: 15 e 30 minuti con la vostra Cécile, sempre al microfono, che vi accompagna fino alle 17 di questo martedì 19 di maggio. Dicevo che in questo periodo, in questo momento della giornata, sicuramente serve una doppia carica, una carica un pochino più insistente, più pungente, più efficace. E allora una bella dose di Metallica, ok, di 8 minuti e 22 di Master of Puppets, credo che possa essere la giusta medicina o ricetta da servire caldo o freddo a secondo dei gusti.

Questa è un po' la risata di tutti i cattivoni dei film, delle persone che vi hanno fatto paura nella vita. Quel professore, quel vicino di casa, quella persona che non riusciva mai a fare un sorriso, comportarsi come doveva. L'agghiacciante risata di chi è compiaciuto nel sapere di essere temuto.

oppure in generale una cosa che i film sono riusciti a trasmettere in maniera così potente da farlo entrare nel nostro immaginario comune, anche se proprio una persona cattiva che fa questa risata non l'avete mai veramente sentita, se ci pensate bene, ed è giusto così e va bene in questo modo. Fra pochissimo dalla nostra top 20 Generation Young Lean con Stone 2, con un video meraviglioso che vi invito a seguire anche in radiovisione, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, ma anche il video della canzone che sentite in sottofondo vale la pena di essere rivisto. Parliamo di quello dei Fontaines D.C., questo è Bug.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 15 e 46 minuti con la vostra Cecilia al microfono che vi accompagna fino alle 17 di questo martedì 19 di maggio. Spero che siate tutti bene, spero che siate tutti molto tranquilli, rilassati, immersi in una situazione di zen, se così non fosse perché un collega vi ha fatto girare 5 minuti, il vostro fidanzato, la vostra fidanzata, marito, moglie, amici, conoscenti, una persona sui mezzi pubblici vi ha fatto girare veramente tantissimo la rabbia e la tranquillità facendovi frullare quell'equilibrio mentale che riusciamo a non trovare sempre, beh, io sono qua per questo.

Girl, The Beatles, alle 15.45 minuti e 49, scusate, 15.49. Ogni tanto faccio un po' fatica a leggere i numeri dell'orario, vado un po' in confusione. Faccio parte di quella strana generazione dove, vabbè, in questo caso semplicemente i numeri sono scritti, non è che ci voleva un genio, è stato solo un lapsus. Però, che siccome siamo stati un po' a cavallo tra la fase dell'essere analogici e la fase dell'essere digitali, che di media non siamo bravi a leggere l'ora, quella sull'orologio, quello da polso, l'ora analogica, ok? Cioè che se butto l'occhio sull'orologio...

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 15:56 minuti. Questi Temper City hanno una vibe Tame Impala.
2: Ah, gli piacerebbe. Però,
1: una vibe,
2: sì,
1: una vibe.
2: Sono estivi, sono un
1: sicuramente
2: po'...
1: sono fan.
2: Sì, può essere. Sì. Però anche un po' di quelle classiche band indie di una decina d'anni fa pure.
1: Infatti mi piace.
2: Che hanno quel sound che però hanno proprio marchiata la roba, spero di no per loro, che azzecchi un pezzo e quello è.
1: Aiuto, ti ho mandato un reel ieri.
2: Che io non l'avrò visto come al solito.
1: Sì, che l'hai visto, mi sa che mi hai pure messo il like.
2: Ma io lo metto per, cioè, di default.
1: Aspetti,
2: così.
1: Ma perché devi fare lo stronzo? Signore e signori, è arrivato. Si chiama Gianluigi Riccardo, per gli amici Gigi, e quando in onda in questo periodo preciso della diretta è il... capo? Ma va, no, è il l'autore.
2: Sarei credibile, peraltro, non credo.
1: È il cuore pulsante del TGG.
2: Ma TGG! La invocavamo proprio ieri questa sigla.
1: Lei TGG. È arrivata.
2: Manifesting.
1: Così. TGG. Il TGG è una sigla, l'abbiamo detto ieri ed è arrivata grazie al nostro Fabio Romano in regia, perché sì, noi siamo qua per darvi conoscenza ma anche per darvi il ritmo, signori, il ritmo. Un, due, cia,
2: ora
1: cia,
2: non
1: cia.
2: Esageriamo.
1: Un, due, cia, cia, cia. Vabbè,
2: bello il cia, cia, cia, però facciamo un...
1: Tu sai ballare il cia, cia, cia?
2: Ma secondo te? Il cia, cia, ciao. E me ne vado. Il cia, cia, twist. Cia, cia, cia, cia.
1: Ciao ciao ciao, quello è proprio bello. Quando ti dicono dai dai stasera andiamo in balera, c'è una serata. Ciao ciao ciao, me ne torno a casa.
2: Bello. Ma dove sei? Dove sei andata? Ah, ok.
1: Sono
2: qua.
1: Allora, il TGG, per chi non lo sapesse, è il punto di riferimento, insomma, di notizie, aggiornamenti, news,
2: concerti, perché abbiamo concerti anche da annunciare oggi.
1: Infatti ho detto, dopo con Gigi faremo il ripassone. Quelli che abbiamo già annunciato, quelli da annunciare e tutte le occasioni che avremo per poterci vedere in giro per l'Italia. Prima però chiudiamo quest'ora sulle note dei Beach Boys, questa Get Around, e poi torniamo.

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
1: Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
3: Radio Freccia.
4: 13:01 minuti, hello rockers and welcome. Inizia la terza ora insieme di Electric Ladyland con Cecile, con Gigi, con Fabio in regia e soprattutto con dei begli annunci.
5: Ma gli annunci, perché oggi abbiamo annunciato il supporto alla data di Ecca Vandal, che è questa giovane artista che arriverà a Milano, in Italia, alla Santeria Toscana 31 il prossimo 3 di settembre per presentare il nuovo album che esce proprio questo venerdì. Si chiama Looking for People to Unfollow. È un artista molto interessante, peraltro è una persona che ce l'abbiamo passata diverse volte, perché unisce punk, hip hop, elettronica. Tra l'altro ha supportato un bel po' di artisti in tour, tipo gli Idols,
4: i Limp Bizkit. Io l'ho vista a principio, perché no, loro sono una band, però lei è veramente molto d'impatto, capello blu, super stilosa. Li ho visti a Bologna,
5: ecco, vedi, per Limp Bizkit hanno fatto anche Queens of the Stone Age, gli Idols, i Prodigy,
4: quindi i Prodigy, quindi
5: sì?
4: Tu volevi arrivare qui.
5: Volevo arrivare qui, vedi? Che bravo,
4: che calcolatore.
5: Vedi?
4: Mi verrebbe da dire machiavellico.
5: Sì, guarda.
4: Vero?
5: Sì.
4: Sei un po' tu il nostro Nicolò, vero?
5: Certo.
4: Uno che sta lì a dire il fine giustifica i mezzi.
5: Sempre.
4: Davvero, dici? Fine giustifica i mezzi?
5: Ma va.
4: Basta questa storia.
5: Questa cosa non si sposa molto bene con la pigrizia, quindi non direi...
4: Scusa, io la stavo vedendo da un punto di vista etico, stupida io che ho pensato a questa cosa. Ma chi alza il culo dal cuscino, dal letto, quando devo fare qualcosa per raggiungere un obiettivo? Perfetto, qua però si apre tutt'altra tematica, anch'essa affrontata in grandi pièce letterarie, sul concetto di vuoto, di nichilismo. Io parlavo del fatto che mi sono rotta di sentire la gente che in fine giustifica i mezzi, siccome dovevo fare una cosa buona alla fine, nel mezzo è come dire: ah, sono una casa e chiesa, ma è il tragitto che mi frega.
5: Bello. Ma hai anche, la t-shirt con questo
4: me l'hanno regalata
5: slogan
4: tanti anni fa, persone che oggi non sono più mie amiche, chiaramente.
5: Chissà perché.
4: Le mie ex amiche del liceo, le salutiamo?
5: Ciao amiche, ex amiche.

0: Smack My Bitch Up, i Prodigy, ad aprire così la nostra terza e ultima ora insieme di Electric Ladyland con la Cecil, con Gigi. Ma perché uno mi ha scritto: Cecil, sei un essere umano italiano? Un essere umano italiano?
1: Non lo so. Ma allora, io i dubbi li avrei più che altro sul fatto che tu sia un essere umano.
0: Beh, questo però doveva essere una cosa che rimaneva un po' fra di noi.
1: Lo so, però in questi giorni di sdoganamento di UFO e cose del genere, tutto sommato possiamo anche prenderci qualche libertà in
0: questo
1: senso.
0: Ah no, pensa
1: senso.
0: Che io più che sugli UFO stavo per dirti, non dovevi dire in giro che
1: sono un cavallo.
0: Sono un cavallo,
1: vabbè, ma quello lo sanno già tutti, voglio dire.
0: Ah,
1: cioè, ormai
0: ridere.
1: Non fa nemmeno più notizia questa cosa, almeno spiegherebbe la tua ossessione per i cavalli.
0: Non è un'ossessione, Madonna Gigi, guarda che avere una passione non significa essere ossessione.
1: Non so cosa sia questa cosa, perché io sai che...
0: Perché tu o sei ossessionato,
1: esatto,
0: da una roba,
1: ma
0: oppure non c'è niente. Esatto, okay. No, ci esistono anche delle sfumature nel mezzo, tipo avere una passione, una cosa che ti fa stare bene, che ti accende.
1: Peraltro, chissà qual è la passione di Ale che scrive: ah, dai Prodigy entrai con la mano leccata dal cane della finanza.
0: Ah.
1: Ottima mossa, Ale.
0: Ale, oltretutto, dov'è che andasti a vedere i Prodigy?
1: Loro suonarono, secondo me, una delle ultime volte che hanno fatto qualche festival grosso era
0: forse, in Italia, dici?
1: Sì, forse l'Home Festival, era un po' di anni fa.
0: Tu l'hai mai visti dal vivo? Diciamo pre...
1: No, non l'ho mai visti dal vivo, né pre né dopo in realtà, però le avrei visti molto volentieri. Pensa Oasis and Nebworth con i Prodigy di spalla, pensa che deve essere stato. Pensa per i cani della finanza britannica che cosa deve essere stato.
0: Quanta gente ci fu a Nebworth?
1: 250k.
0: 250.000, mamma mia.
1: Su, beh, divisi su due sere, però.
0: Sì, insomma, quindi mezzo milione, dai, su due sere mezzo milione di
1: persone.
0: No,
1: 250 credo il totale, cioè 125.
0: Ah,
1: sì.
0: Okay, ah,
1: vabbè,
0: beh,
1: comunque voglio dire.
0: No, no, tantissimi, no, vabbè, io mi stavo immaginando. Sai perché?
1: Mille milioni!
0: Perché io, come al solito, prendo un momento per salutare Fabio De Luigi,
1: che comunque,
0: che rimane,
1: insomma,
0: uno dei miei piezzicore per sempre.
1: Infatti, l'ama Vicenza, vedi, proprio ancora più recentemente ci scrive.
0: Sì, però, scusami.
1: Dove, peraltro, saremo anche noi quest'anno. Non con i Prodigy, ma con Alice Cooper,
0: di cui vi stiamo regalando i biglietti. Basta andare su RTL 102.5 Play e cliccare sul banner Special in Contest per sapere come partecipare.
1: Ma anche con gli Architects, anche con gli Scorpions, quindi insomma c'è un po' di roba varia.
0: Un po' per tutti i gusti,
1: per
0: esattamente
1: tutti i gusti.
0: Come la nostra programmazione, perché fra poco ci sarà Yonaka dalla nostra Top 20 e ora i Coldplay. Senti

0: qua.
1: Senti come pompa nelle casse.
0: Sì, però intanto, allora, io mai visti dal vivo, però comunque rimane una delle grandi curiosità della mia vita vederli dal vivo, perché la gente che impazzisce a livello così maniacale per vederli live, comunque mi porta a dire almeno una volta bisogna vederli.
1: Sì, però c'è troppa vibra positiva per i miei gusti, onestamente. Cioè, state un po' calmi, tutti presi bene, ma presi bene di che?
0: E vabbè, se vendessi tutti quei biglietti pure io sarei sempre.
1: Ha capito, ma li vendono loro, non è.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 16 e 17 minuti con la vostra Cecilia e il vostro Gigi Riccardo, visto che abbiamo ricordato prima, lo facciamo di nuovo. Noi di Radio Freccia in questo momento vi stiamo regalando i biglietti per assistere al concerto di Alice Cooper. Andate subito su RTL 102.5 Play e cliccate sul banner Special Contest Alice Cooper, che suona a luglio, il 12, se non sbaglio.
2: Il 12 di luglio all'Ama Music Festival, peraltro... con lui ci saranno anche Damned di Spalla, quindi insomma storia del punk inglese. Il giorno prima ci sono gli Scorpions e il giorno prima ancora ci sono gli Architects, quindi insomma potete farvi una bella tripletta. Invece queste signore che stanno arrivando ora saranno
1: a Ferrara,
2: saranno a brevissimo il 14 di giugno. Allora facciamo il 13, ci sono gli A Perfect Circle, Jenny Beth.
1: Parlando sempre del contesto ferrarese.
2: Contesto ferrarese, saranno okay. A Ferrara, in piazza Ariostea, per Ferrara Summer Festival, Radio Freccia, Radio Partner. Il 13 giugno A Perfect Circle e Jenny Beth, e il 14 appunto questi signori che stanno per arrivare, ovvero i Megadeth, insieme a un sacco di altra gente, Black Label Society,
1: Anthrax,
2: cioè insomma voglio dire c'è tanta roba.
1: E tanta roba, nel senso che oltre che al caldo ferrarese ci saranno loro con fiamme e fuochi sul palco.
2: Tanto metallo, tanto ci saremo noi, che comunque voglio dire butta via.
1: Anche perché anche in questo caso parliamo comunque di date di cui Radio Freccia è partner. E allora, visto che li abbiamo invocati, secondo me è giusto dire It's time for some Symphony of Destruction, Megadeth.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba Batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
2: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
6: Ah, sarà più di un anno.
7: Vivere il Tuderte è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
8: Radio Freccia.
9: 16 e 28 minuti. Allora, visto che abbiamo iniziato questo momento ripassone dei concerti di quest'estate, siamo partiti con il mese di giugno. Abbiamo detto il 13 giugno gli A Perfect Circle in quel di Ferrara, il 14 i Megadeth.
6: Ma
9: superati questi due giorni di intensa musica dal vivo, arriverà un'altra data.
6: Allora, arriva prima in Kneecap, già il 15.
9: È vero.
6: A Milano con quattro date, poi fanno Milano, Bologna, Roma, Bari.
9: Un bel tour dove noi siamo
6: partner.
9: Sempre partner.
6: 17 giugno. Signore e signore, la band dell'anno, 50 anni, documentario nei cinema, gli Iron Maiden.
9: Che suonano per la prima volta allo stadio San Siro a Milano. Noi saremo lì tutto il giorno, faremo le solite belle maratone di diretta. Io e Nobody pensavamo di iniziare con la diretta già alle 7 del mattino.
6: Ma fate, se volete, non so, parlate con i ragazzi, con il reparto tecnico, se loro sono già pronti alle 7 del mattino.
9: Tutti.
6: Voi andate alle 7.
9: E non ci fermiamo più.
6: Io poi vi raggiungo.
9: Va benissimo, anche gli altri. No, in realtà l'anno scorso è stato un palleggio, eravamo io e Nobody, Wally Ambra, abbiamo coperto così tutto il pomeriggio.
6: Anche quest'anno credo che
9: ci sarà
6: un po' di
9: posti
6: gente.
9: Posti dell'andata,
6: esatto.
9: E poi la nostra Titania che ovviamente non mancherà, ma posso dire, io credo che per la data di Maiden di quest'anno a Milano, secondo me ci saremo tutti.
6: Sì, può essere, probabile.
9: Cioè, a livello di speaker, credo veramente. Forse salvo i colleghi romani, che non so se vengono su per l'evento, però penso che di fondo più o meno tutti quelli di Milano ci saranno.
6: E poi il 20 ci saranno i Kings of Leon a Raw Fiera Milano, e il 24 ci sarà Halsey sempre qui a Milano, a Novegro, al Parco della Musica, quindi c'è tanta roba. E poi si prosegue per giugno, poi si prosegue per luglio.
9: Abbiamo una bella data all'Arena di Verona.
6: Abbiamo i Lumineers il 6 di luglio all'Arena di Verona. Peraltro, a proposito di Lumineers, occhio, perché potranno arrivare delle cose, dei contenuti un po' speciali, un po' particolari prossimamente.
9: Cosa c'è dietro questi tuoi blue eyes?
6: Ma chi lo sa?
9: Cosa mi stai dicendo?
6: Signora mia.

0: visto che li abbiamo menzionati prima, quella volta che i Limp Bizkit comunque potevano anche non
1: anche
0: farla,
1: risparmiarsela,
0: una cover,
1: sì, esatto, dai. Sì, sì. Cioè, potevano senza... risparmiarsi tante cose, Limp Bizkit in realtà. Però vabbè, in ogni caso, oh, facciamo gli auguri anche a Pete Townsend, chitarrista degli Who, uno dei più grandi chitarristi nella storia del rock, che oggi fa 81 anni. Se non vado errato, c'è anche poi un pezzo del nostro Gianniero Iatti che trovate sui social.
0: Non è esattamente una persona simpatica.
1: Non un simpaticone, no, però no, da un punto di vista strettamente musicale, che gli vuoi dire?
0: Poi io parlo come se lo conoscessi io e Pete Townsend così.
1: Amici per
0: una
1: la pelle.
0: Una vita.
1: Però diciamo dalle, che insomma,
0: dai racconti.
1: Esatto, insomma.
0: Non è mai venuto fuori, cioè è sempre un personaggio molto spigoloso.
1: Sì, un po' io. Mm-hmm. Però vabbè, questa è una caratteristica, come dire, che
0: dei chitarristi.
1: No, dei chitarristi, ma comunque musicisti in generale, gli artisti in generale ce l'hanno un po', ovviamente. Altrimenti farebbero altro nella
0: certo,
1: vita probabilmente, o sarebbero semplicemente degli stronzi indipendentemente dal lavoro. Quindi, però quindi in ogni caso.
0: Ma comunque penso che cioè questo appellativo che hai appena utilizzato, che io non ripeterò perché io parolacce non ne dico.
1: Ma io sono
0: esatto, tu fai le tue scelte, io è ben noto che
1: tu no, lei non ha detto niente, colpa mia.
0: Bravissimo, anzi aspetta che mi chiudo la giacca per coprirmi da tutta questa volgarità. Però rimane il fatto che comunque, cioè, se tu fai l'artista, comunque se poi sei stronzo,
1: ah, certo,
0: nel senso,
1: ovvio,
0: poi probabilmente la fama copre un po' qualcosa. L'altro giorno ho visto questa intervista che ha rilasciato Macca, quella
1: strano.
0: No, ma ce n'è una che secondo me stanno un po' spezzettando, rendendo virale, molto personale, dove lui parla della sua convivenza con la fama, del non fare le foto con le persone.
1: Sì, quella delle foto che fanno, sì.
0: E a un certo punto

0: fa tutto un discorso sul concetto di fama, su quanto da una parte ovviamente lui la volesse, dall'altra parte di quanto ti alteri la percezione di te stesso, degli altri,
1: certo,
0: della normalità. E questa è una domanda che mi piacerebbe tanto fare degli artisti, cioè se avessimo modo di incontrare degli artisti tanto grandi, tanto travolti dalla fama, cioè capire un po' veramente, cioè sulla
1: cosa,
0: tua mano,
1: cosa
0: che
1: scatta,
0: che cos'è, sì, perché noi secondo me non lo capiamo.
1: Secondo me poi c'è anche molto la differenza tra gli artisti giovani,
0: sì,
1: e gli artisti di una volta, però è un discorso proprio di percorso, nel senso che magari quelli di una volta, e spesso poi ora al di là di Pete Townsend, no, abbiamo visto più in diversi casi che spesso gli artisti con una certa esperienza, un certo bagaglio, sono quelli anche più, tra virgolette, simpatici.
0: Sì.
1: Perché hanno un vissuto diverso, hanno, sì, avuto
0: un'epoca diversa,
1: un tempo di sedimentazione diverso del,
0: sì,
1: tutto.
0: Nel caso dei Fab Four però no.
1: No,
0: cioè perché
1: Fab Four,
0: avevano 20 anni, erano degli sbarbatelli,
1: certo,
0: questi erano la cosa più grossa, più desiderata.
1: Sono durati niente in realtà,
0: sono,
1: se ci pensi,
0: niente, meno di un decennio. Quindi, solo iniziati e finiti negli anni 60. Quindi in realtà forse nel loro caso è molto interessante questa cosa della generazione diversa,
1: sì,
0: ma anche di un
1: avere una velocità della fama vicina a quella
0: di oggi,
1: non come quella di oggi.
0: No, con degli strumenti diversi, con delle dinamiche diverse, variabili diverse, però con quello stesso impatto. Va bene, ci sono i Bush con Bullet Holes, a seguire i Foo Fighters con All of People, e poi ci appropinquiamo mestamente, pian pianino, verso la fine di questo.
1: Con calma.
0: Piano,
1: perché sennò poi, capito, diventiamo anche noi.
0: Perché io sarò anche un cavallo.
1: Sì,
0: però tu sei più tartaruga.
1: Sì, voglia.
0: Ti senti tartaruga?
1: Certo.
0: La tartaruga è saggia e longeva.
1: Ma anche io, in fondo, molto in fondo, longeva non lo so.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 16:43 minuti con la vostra Cecil, con il vostro Gigi Niel Riccarduzzi e soprattutto con il T-Gigi, con un sacco di notizie e cose belle. Allora,
2: sì, torniamo a luglio.
3: Torniamo a luglio perché prima l'abbiamo lasciata là. Abbiamo giampato il 2 di luglio i primi di Horizon, sempre a Ferrara. Altro concerto che, se insomma li avete visti in questi ultimi anni dal vivo, assolutamente esplosivi. E poi, come vi dicevamo, appunto AMA Music Festival il 10, l'11 e il 12 di luglio con Architects, Scorpions e Alice Cooper. L'11 peraltro poi c'è anche Manson, sempre a Ferrara, e a Ferrara il 18 di luglio ci sono anche gli Halloween. Quindi, amici del metallo,
1: ce n'è di roba.
3: Sì, ce n'è di roba. Insomma, quest'anno, quest'estate, non vi potete lamentare. Potete mettervi là nella vostra macchinina o il mezzo di trasporto preferito.
1: Il drago.
3: Di solito, giustamente.
1: Chi ascolta il metal.
3: Un cavallo nero,
1: bello, bello. Però c'è sempre quel conflitto coi draghi. Tu non hai visto Trono di Spade?
3: No.
1: Diciamo che di solito quando arrivava la Daenerys, che non trovava parcheggio, aveva questa tendenza.
3: Perché è milanese, quindi è la Daenerys. In realtà la Danny.
1: Sì, senti. Lo sanno tutti, tutte le strade portano a Milano.
3: Ok. Non era propriamente così, e credo arrivare qualche messaggio in merito.
1: Sì, no, dai, sto scherzando.
3: Però
1: stavo dicendo che la Daenerys, quando arrivava e non c'era tanto posto, c'erano troppi cavalli. Un Dracarys di qua, un Dracarys di là, e non c'erano più i cavalli né tanto meno i cavalieri. Quindi, secondo me c'è un po' di conflitto. O si va tutti a cavallo, o si va tutti col drago.
3: Però sai che il metal ha tutti questi sottogeneri, quindi secondo me anche in base al sottogenere c'è chi si sposta col cavallo nero, chi col drago, chi con l'Harley. Cioè, secondo me, cari amici metallari, fateci sapere qual è il vostro mezzo di trasporto preferito. Ah,
1: io ho visto Titania arrivare a cavallo di 6 gatti, li aveva tutti impilati e lei si era aggrappata a questa sorta di torre, perché so che anche il gatto nero comunque funziona bene da quelle parti lì. Però noi non parliamo il metallese,
3: no.
1: Quindi ci facciamo da parte e lasciamo spazio a una band che piace a te, che è una delle ragioni per cui spiegavo prima Gigi non concepisce molto il concetto di passione o niente o ossessione, perché comunque per te gli Oasis...
3: Ma non è vero, credo. No, è tutto falso quello che stai dicendo.
1: Tutto falso.
3: No.
1: Tu quando ascolti Rossetto e Caffè di Saldavinci...
3: In realtà la penso fatta con l'accento di Manchester.
1: No, tu pensi ai Gallagher. Perché se non mi
3: perché?
1: Perché ho voglia di te.
3: Guarda che io te lo faccio il contenuto social così non melodico.

0: find the blade.
1: Radio Freccia.
2: 16:53 minuti, siamo arrivati alla fine delle nostre tre ore insieme che sono volate. Probabilmente questo, guarda, dico una cosa. Quando vai in ferie, poi ritorni e hai più energia.
3: Sì, infatti fa... non ne ho.
2: Tu sei, cioè, però... ieri mi hanno scritto, brava Cecil, perché ho scritto no, perché è importante ogni tanto staccare. Uno mi fa, Cecil ha scoperto che le ferie sono importanti.
3: Un buon punto.
2: Però quando poi... questo effetto benefico non ti passa come in quella famosa pubblicità di quella catena di crociere, te la ricordi? Che questi tornavano e piangevano, sì. Appena tornato, no? No, io invece non voglio avere quella roba lì che piango, cioè voglio mantenere questa immotivata presa bene, perché tanto lo so che ha scadenza, è come lo yogurt.
3: Giusto.
2: Quindi il giorno prima lo mangi e stai bene, il giorno dopo la scadenza, mangi e passi tre giorni a piangere.
3: Attenzione infatti all'intossicazione alimentare.
2: Esatto.
3: E del resto voglio dire, cioè è giusto così, almeno ti tieni quella carica, quella fin quando ce n'è, come cantava il sommo poeta.
2: Esatto, fin quando ce n'è, un saluto al sommo poeta che oltretutto ci accompagna sempre in un modo, sì, più o meno indiretto. Allora, sono arrivati dei messaggi perché parlavamo del mezzo classico su cui un metallaro si sposta per andare a un concerto. Io ho azzardato il drago, ma sono arrivate anche altre opzioni.
3: Sì, perché dovete fare sempre i nerd alla fine.
2: Dai.
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
4: Il mio cavallo è nero, è un KTM 990 Adventure.
3: Perfetto.
4: E i concerti ci vado con quello per mantenermi sobrio.
3: Sobrio in che senso? Cioè nel senso?
2: Sobrio discreto.
3: Discreto?
2: E anche
3: perché se no...
2: No, cioè, perché se sei alla guida no, beh, non,
3: esatto,
2: non si scherza.
3: Esatto, per questo. Sobrio in tutti e due i sensi.
2: Sì, sì, sì.
3: E
2: sì,
3: anche qua, giusto per confermare che comunque sì, va bene i draghi, va bene tutto, però...
5: Ma Frecciati, Francesco da Milano, io con la Vespa elaborata col 102, la campana denti dritti,
3: certo,
5: un bel dell'orto sotto,
3: infatti,
5: la proma e via, rock and roll, rock and roll.
2: Però... poi quando manda gli audio Francesco da Milano, io in confronto sembro una persona...
3: Rock and roll!
2: Ah,
3: e poi per fortuna c'è Alessio che almeno porta una ventata di novità nei mezzi di trasporto per i concerti.
2: Ma non credo che lui ne stia parlando in termini di mezzi di trasporto.
3: Ma magari sì. Ma
2: no, penso solo in termini amorevoli.
3: Ma secondo me no. Ma ha un'asina marrone che si chiama Stella. Però cioè, almeno avrebbe più senso l'asina...
2: Asini... animali super da rispettare che hanno aiutato proprio l'evoluzione dell'essere umano. Guarda che è vero. Adesso possiamo far partire la sigla
3: dopo la rubrica giraffe, rubrica asini, vai.
2: No, la rubrica equini, no? Mettiamo i cavalli, i muli, gli asini.
3: Certo.
2: Lo sviluppo dell'essere umano, del concetto proprio societario, che ci hanno perché i cavalli ci hanno permesso di spostarci, ragazzi. Andare a cavallo ci ha permesso di andare lontano e

0: scoprire nuovi posti e innanzitutto imparare, no, non lanciare niente, da... è vera questa cosa, ma perché dovete, oh,
1: le vecchie abitudini,
0: non...
1: eh?
0: È vero, ma se non ci fossero stati i cavalli, come se ci arrivavi da una parte e dall'altra?
1: A piedi.
0: A piedi, a piedi, è arrivato l'altro, come quando vi dicono, quando
1: con
0: si
1: calma,
0: va a cavallo,
1: con calma, chi va piano va sano e va lontano, ci metti più tempo.
0: Si vede però... che non sei mai salito su un cavallo che galoppa. Io la prima volta che è successo ho pensato, se cado è la fine, se cado, non vedi più niente, non è paragonabile a nulla, nemmeno la tua Vespa modificata,
1: ma,
0: caro Francesco.
1: Ma scusami, chi è che parlava di ossessioni, vedi? Vedi?
0: Oh, tu,
1: vedi?
0: Ma
1: io, tu. Cioè, ora, va bene gli Oasis, però pure
0: casa,
1: i cavalli,
0: Ma gli Oasis non ci hanno fatto evolvere come società.
1: Parliamone,
0: ci hanno fatto solo bere più birra.
1: Voglio dire, butta via.
0: Ci vediamo domani.
1: Ciao. Ciao.

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
2: Radio Freccia.
3: Già. Walk time. Inizio ridendo, dai, sono le 17, no, evidentemente non sono nessuno, però nella terra di nessuno c'è la solita invasione che oramai è diventata una consuetudine di Wally vostro, che per la vostra gioia vi terrà compagnia, beh spero, fino alle 20 con un saluto e un abbraccio a Cecil B e a Gigi Riccardo che ci hanno accompagnati fino a qui. Niente, io sono per la Radio Verità, stamattina il capo mi ha chiamato.

e mi ha detto: Wally, senti, guarda che nessuno ha avuto un piccolo problema, nulla di grave, lo risolve, domani rientra, però ho bisogno che tu vada in onda. Solo che io oggi avevo una giornata ricca di impegni, ma ricca di impegni prima delle 18, cioè prima di entrare in onda, quindi non ho la più pallida idea neanche di quali canzoni abbiamo in onda, motivo per il quale vi dico: statemi vicini. Ah beh, però se abbiamo questa, vai, partiamo.

Quindi qui mi tocca andare a riscavare nella storia di Radio Freccia, in realtà esterna a Radio Freccia. Correva l'anno 2021, più o meno, post lockdown relativo al Covid, Cecil B, Jimmy D, nessuno, il sottoscritto e la mia fidanzata, ci troviamo a pranzo a casa nostra. Diciamo che, insomma, qualche tazza l'abbiamo bevuta. Nei fumi alcolici, a un certo punto, Lobo prende la chitarra, comincia a suonare questa canzone, Cecil B la canta, ma la canta su un pentagramma tutto suo. Cioè, perché Cecil B, non so se ve l'ha mai raccontato, canta molto bene, ma su un pentagramma tipo la trifonia mongola, no? Ha proprio quel suono diverso da quello a cui siamo abituati. Devo avere il video da qualche parte, ma insomma, qualora dovessi trovarlo, prometto di pubblicarlo. Va bene, questa è Radio Freccia, There is a light that never goes out, con gli Smiths, che hanno allietato le nostre orecchie in principio di questo appuntamento un po' particolare con Terra di Nessuno. C'è un insieme di idee in questo momento, perché la scritta dietro le mie spalle è Electric Ladyland. Il programma si chiama Terra di Nessuno, ma in realtà c'è Wally che farebbe il Molo 17. I miei neuroni già fan fatica di loro, a sto giro proprio ciao.

0: Radio Freccia.
1: 17:12 minuti, ancora ben trovati. Questa è una puntata un po' particolare di Terra di Nessuno, con l'immissione, con l'invasione da parte del sottoscritto Wally Vostro, che in genere siete abituati a sentire dalle 18 fino alle 20. Però il Nobody ha avuto un piccolo contrattempo, per cui lo ritroverete domani a partire sempre dalle 17. 595 invece è la canzone che abbiamo appena ascoltato, firmata Violet Grohl, cognome noto, ebbene sì, è la figlia dello zio Dave, che insomma dal papà, che insomma con i Foo Fighters e prima ancora con i Nirvana ha sempre spaccato le targhe ai passerottini, ha preso quell'attitudine lì, no? Quella un po' pestaiola. Pezzo che fa parte della nostra Top 20. Ma che scaletta oggi! Loro sono i Depeche Mode e questa si chiama Dream On.

0: Wally, ma potresti semplicemente mandare in onda tutti quanti i nostri messaggi negli intervalli fra un pezzo e l'altro, così non ti devi sprecare di tanto fino alle 18, che poi dopo avrai tutto il tuo programma fantasmagorico. È un'idea, cioè, puoi ovviamente accoglierla, come no. Ciao Federica da Brescia.
1: Ciao Fede, dovresti tenere un seminario sul fancazzismo. Sai che mi hai dato un'ottima idea. Io quasi quasi adesso non disannuncio né annuncio le canzoni, faccio solo andare messaggi. Che sto qua passivo, fermo per la gioia del mio capo. Va bene, no, si scherza. Ovviamente grazie per queste condivisioni. Noi condividiamo musica, in questo caso Depeche Mode con Dream On, che lasciano spazio ai Simple Plan in arrivo su Radio Freccia con Welcome to My Life.

0: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio Freccia.
4: Le 17:25 minuti di martedì 19 di maggio, insieme a quelli vostro eccezionalmente invasore della terra di nessuno, perché oggi il Nobody non c'è, lo ritroverete domani a partire dalle 17 come di consueto. Io ne approfitto, visto e considerato che stiamo insieme un'ora in più, per ricordarvi fin da ora che a partire dalle 19 oggi andrà in onda il Crazy Train. Io ve la butto lì. E adesso a questo punto immagino due categorie di persone. Quelle che sanno di che cosa si tratta e che quindi diranno ma sì dai, quasi quasi gli do una chance a questo Wally qui, e le altre che dicono ma cos'è sto Crazy Train? Ma voi non lo dico, ci vuole anche un po' di suspense, capito? Bisogna creare l'hype, come dicono i giovani. State lì. Voi nel dubbio state sempre in zona Freccia, perché c'è sempre qualcosa di interessante da ascoltare, c'è sempre una chiacchiera a disposizione da fare al 366 663 4466 se vi va di condividere pensieri, parole, opere.

omissioni. E vi assicuro che non ve ne pentirete. Questo 24 ore al giorno. Se poi ne avete voglia, dalle 19, due martedì, al mese, vi ritrovate anche a bordo del Crazy Train. Io ve l'ho detto, ambasciatore non porta pena. Joe Cocker con When the Night Comes.

Immagina di svegliarti una mattina e la voce di Joe Cocker, cioè secondo me ci sarebbe da andare a accendere dei ceri giganteschi in qualunque santuario. Canzone meravigliosa, When the Night Comes, resa ancora più bella dalla voce di

Questo cantante è incredibile. Pezzo che è senza dubbio un ode alla parte più sexy della giornata, no? Alla voler condividere quella parte lì con la persona amata. Però all'interno io ci ho sempre letto anche qualcosa di un pochino più profondo, cioè voler esserci anche quando arrivano i momenti bui, anche quando cala la notte, no? Intesa come l'arrivo di problemi che ahimè poi sono fisiologici talvolta nella vita, ecco, esserci anche in quei momenti lì per la persona a cui si vuole tanto bene, la persona amata, la persona con cui si vuole condividere davvero tutto, no? Vabbè, se te la canta Joe Cocker è bello anche, capito, le pagine gialle, l'elenco telefonico diventano comunque interessanti. In questo caso c'era anche la canzone che era fortissima. A proposito di canzoni fortissime e se vuoi anche un po' romantiche, c'è una bella ballatona fatta da chi di ballatone se ne intende. Blink 182, questa si chiama I Miss You, qui su Freccia. Hello.

0: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash, il leader dei compro oro, supervaluta il vecchio oro alle massime quotazioni e te lo paga subito in contanti. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Radio Freccia.
6: Le 17:40 minuti di martedì 19 di maggio, insieme a Wally Vostro fino alle 20, rigorosamente in diretta su Freccia, rigorosamente anche al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, tutto in alta definizione, perché siamo anche lì, siamo anche in radiovisione, siamo anche a disposizione di chi volesse usufruire delle nostre immagini, più che delle nostre immagini, delle immagini che poi la musica, oltre a creare mentalmente, riesce poi a offrire, no? Ci sono le immagini dei live che direttamente dal divano, da ovunque voi vi troviate, vi portano sotto palco, che è un po' la sensazione che poi noi vogliamo continuare a dare, anche in questo caso con i Motley Crue.

Chissà se in quel periodo ogni tanto i membri dei Motley Crue facevano un esame del sangue. Non credo, soprattutto poi a giudicare dal tenore delle liriche, no? Delle loro canzoni. In questo caso un

pezzo chiamato Dr. Feelgood, che in gergo negli Stati Uniti fa riferimento a chi procura sostanze stupefacenti, ai pusher, agli spacciatori, no? Il dottor che ti fa star bene, che ti fa sentire bene almeno in apparenza. E c'è un personaggio di riferimento cui appunto i Motley Crue si ispirano per la scrittura di questo pezzo, che si chiama Jimmy, che era uno spacciatore potentissimo di, diciamo, tra fine anni 70 e fine anni 80 di distanza in quel di Hollywood. Quindi diciamo che questo Jimmy credo che abbia fatto anche dei grandi soldi, probabilmente anche con i Motley Crue come clienti. Va bene, fra pochissimo è Modern Woman dalla Top 20 con Johnny's Dream World. Subito invece è il turno degli Arctic Monkeys qui su Freccia.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda Terra di Nessuno con l'invasione di Wally Vostro. Sono le 17:54 minuti. Abbiamo appena ascoltato dalla nostra top 20 Modern Woman, questa band molto molto interessante con alla voce Sophie Harris, che credo abbia nel suo ideale musicale i Jefferson Airplane, insomma tutto quel mondo lì anche un po' psichedelico, che viene fuori proprio da questo disco che hanno pubblicato questi ragazzi il 1° di maggio di quest'anno, che si chiama Johnny's Dream World, che poi è anche il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato, direttamente dalla lista delle 20 novità discografiche che fanno parte appunto del palinsesto di Radio Freccia. A proposito di Dream World, cioè mondo dei sogni, credo che la base di partenza per la sperimentazione di un nuovo modello di turismo sostenibile a Berlino sia un po' questa. Fondamentalmente nella capitale tedesca è nato questo progetto che si chiama Berlin Pay, avvio previsto per l'estate con una fase iniziale, ripeto, sperimentale. L'idea è chiara, cioè trasformare azioni semplici in benefici reali. Quindi, per esempio, raccogliere rifiuti mentre si cammina lungo i corsi d'acqua, partecipare a microattività di cura urbana, contribuire alla manutenzione degli spazi pubblici o prendere parte a iniziative comunitarie diventa una sorta di moneta ecologica che si traduce in ingressi gratuiti, riduzioni su esperienze culturali, pasti convenzionati o attività offerte da partner locali. E tutto questo è concentrato in una specifica area della città, perdonate la pronuncia, ma credo si dica i Gewässer, che sono questi sistemi di canali, fiumi e specchi d'acqua che attraversano Berlino. Qui si concentra d'estate tutta la vita sociale, no? Perché tra bagni improvvisati, picnic e sport, tutto il movimento è lì. Dunque lo scopo di questo progetto non è affatto limitare la presenza di turisti, ma semplicemente rendere questa presenza un pochino più consapevole, perché no, anche in favore dell'ambiente, questo ambiente che tanto ha bisogno della nostra attenzione. Ripeto, si chiama Berlin Pay e la speranza è che questo modo di vedere le cose possa in qualche modo invadere anche altre nazioni, no? Basta poco che ce vo', diceva Giobbe Covatta, no? Una buona azione che diventa una moneta di scambio. Certo, non ci sarebbe bisogno di avere la moneta di scambio, perché già tener conto che questo è il nostro pianeta e va curato già farebbe la differenza, però insomma, meglio poco che niente, no?

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
2: Radio Freccia.
3: Rocketari. Le 18 in punto, ben attraccati al Molo 17, bene sì, vuol di vostro, e qui adesso già so che arriveranno messaggi come la scorsa settimana con qualcuno che mi dirà: ah, com'era scarso quello che c'era allora prima, che sono sempre io, perché c'ero anch'io dalle 17, c'ero sempre io dalle 17 alle 18, comunque da qui fino alle 20, Molo 17, che in realtà durerà solo un'ora, perché poi dalle 19 alle 20, come già anticipato nell'ora precedente, ce ne andremo a spasso sul Crazy Train, quindi insomma restate lì zona, perché vi assicuro che ci sarà una playlist da non perdere, anche al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky, tutto in alta definizione. Com'è che si comincia oggi? Si comincia bene con i Red Hot Chili Peppers.

E questa ti fa scapocciare proprio male. Around the World, Red Hot Chili Peppers a dare il via al Molo 17 insieme a Wally Vostro, come di consueto, dalle 18 fino alle 20. In realtà oggi con un'ora in plus, quella dalle 17 alle 18 che abbiamo già trascorso insieme. Riflettevo guardando la radiovisione che in quel periodo lì, periodo Californication, Around the World, Anthony Kiedis, cantante dei Red Hot Chili Peppers, era il risultato del mettere insieme due elementi che sono più lontani, che più lontani proprio non si può. Cioè il fisico di Brad Pitt, diciamo di Fight Club, quindi bello, asciutto, fisicato, con anche l'addominale in vista e tutto quanto, e i capelli di Nino D'Angelo. Se tu metti insieme questi due elementi, troverai come risultato Anthony Kiedis in quel periodo lì. Va bene, questa è Radio Freccia, allora i Baby Shambles con Delivery.

0: Radio Freccia.
1: Sgaggaruppi. Le 18 e 12 minuti, buon martedì, buon 19esimo giorno di maggio insieme a Wally Vostro fino alle 20, rigorosamente in diretta su Freccia, rigorosamente in diretta anche al 258 del digitale terrestre, al 738 di Sky, tutto in HD. Florence Road, quanto mi piacciono ste ragazze con Hanging Out Dry, canzone che fa parte anche della nostra top 20 che abbiamo appena ascoltato. Chi è?
2: Davvero, non ci crederai, ho chiesto all'AI che canzone ti viene in mente se pensi a Nino D'Angelo e Brad Pitt di Fight Club. È partita All Around the World.
1: All Around the World dei Red Hot Chili Peppers. Vedi? Perché io sono un po' intelligenza artificiale. Però sono scemenza naturale io, proprio insomma, e credo che come me ce ne siano veramente tanti. Ah, che bello, vedi? E che il boss è come Batman. Lui arriva quando sa che ce n'è bisogno e oggi ce n'è bisogno. Bruce Springsteen con Dancing in the Dark qui su Freccia.

c'è una canzone di Adriano Celentano che si chiama Un bimbo sul leone, in cui il molleggiato canta oggi è un giorno in bianco e nero. Ecco, i giorni in bianco e nero sono fisiologici, anche i periodi, no, che possono essere più o meno lunghi, in cui si fa fatica a trovare

il colore. Ecco, io credo che vedendola un po' come un bimbo, cosa che mi capita di fare spesso, in quei momenti bisognerebbe riprendere in mano il pennarello magico. Ve lo ricordate? Quello che cambiava emissione di colore in base alla superficie che toccava. Io ne ho usati tantissimi perché, essendo veramente scarso a disegnare e a colorare, ma da sempre, da quando ero bimbo, con quello mi sentivo Giotto, capito? Ero veramente un fenomeno. Tutto questo per dire cosa? Che nei periodi in cui ci si sente un po' in una situazione in bianco e nero, Dancing in the Dark è la cura perfetta, perché Bruce Springsteen la scrisse proprio basandosi su questo concetto che gli arrivava poi dalla sua mamma, che insomma era una forza della natura e che proprio un giorno disse: Bruce, quando capitano quei periodi lì, bisogna mettersi su delle scarpette, andare in mezzo alla strada, anche se piove, e ballare. E in quel modo lì, danzando nell'oscurità, vedrai che la vita cambierà forma. Missione compiuta, devo dire. Questa è Radio Freccia, loro i Sum 41.

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Radio Freccia.
6: Dai, dai, dai, su, su. Walk time. 18 e 26 minuti, dai, dai, su, su, oggi più che mai perché vi sento un po' mosciarelli. State bene, raga? Come va là fuori? Perché poi, cioè, poi là fuori, in realtà siamo tutti dallo stesso lato. Però vi vedo un po' mosciarelli.

po' assenti, e quando ci sono queste giornate qua è perché tendenzialmente, insomma, c'è un po' di mosceria in giro, capito? Dai su, non vi preoccupate perché c'è il Molo 17, ma soprattutto c'è Radio Freccia 24 ore al giorno, che è una sorta di multivitaminico che va assunto una volta, anzi 24 ore, è una sorta di flebo che tu devi avere attaccata 24 ore al giorno, perché è il modo per tenersi su. Poi, attraverso questa flebo possono passare pure dei sogni. E quindi tiro fuori uno che io avrei da una vita. Ci sono tanti personaggi con cui, insomma, si può ambire a fare serata. A me sarebbe piaciuto tantissimo farla con Maradona per fargli mille domande, senza battute e tutto quanto. Però devo dire che almeno una volta nella vita, una serata a bere con Rod Stewart, insomma, deve essere qualcosa che poi ti ricordi per sempre. Anche perché questo qua ci dà dentro ancora adesso. Questa si chiama Do You Think I'm Sexy, qui su Freccia.

0: Ciao Alinostro, ma per quanto mi riguarda non è mancanza di energia, è che mi sto ancora riprendendo dal commento su Anthony Kiedis nel 1999 perché è stato uno dei miei primissimi crush e non l'avevo mai visto come l'unione perfetta
1: Però,
0: tra Brad Pitt e i capelli di Nino D'Angelo, cioè mi hai ucciso un mito, capisci? Io non mi riprenderò mai da questa cosa.
1: però Giulia, grazie per questa condivisione. Però se ti ho ucciso il mito è perché effettivamente sono due caratteri, diciamo, compatibili con quella forma lì. Va bene, abbiamo appena ascoltato Rod Stewart con Do You Think I'm Sexy? E mi fanno notare che negli anni 70, se avessi trascorso una serata col buon Rod, probabilmente il giorno dopo non me la sarei ricordata. E questo è un ottimo punto. A proposito di forza, vigore, gioventù e voglia di vivere.
2: E c'ho un cazzo di torcicollo.
1: Eccoci qua, eccoci qua.
2: Porca.
1: Eccoci qua, eccoci qua. Il torcicollo, io credo che sia una delle cose peggiori da augurare a chiunque. Cioè, al mio peggior nemico, io augurerei o il mal di denti o il torcicollo. Perché non hai via di fuga da lì, capito? Master Track!
3: Way far down a dirt road.

0: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Eti e Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata.
0: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Radio Freccia.
7: Zon zon! 18 e 41 minuti, buon martedì, buon 19° giorno di maggio, insieme a Wally Vostro nel Molo 17, come di consueto dal lunedì al giovedì, dalle 18 fino alle 20, con fra pochissimo anche la partenza del Crazy Train, per cui a partire dalle 19 non perdetevi questo nuovo appuntamento, un viaggio musicale in una sola annata discografica, che ovviamente non vi svelo adesso perché adesso è tutto un po' di marketing ci vuole. Detto questo, vedi, c'è questa teoria dei 6 gradi di separazione, no? Cioè che ogni persona può essere collegata a qualunque altra persona o cosa attraverso una catena di conoscenze e relazioni con non più di 5 intermediari, che è reale, perché Luigi scrive: un mio collega di Londra mi ha detto che vive a un paio di chilometri dalla residenza di Rod Stewart e qualche volta l'ha beccato in giro. Se vuoi farci serata ti passo il contatto. Vedi? Ma vi immaginate?

0: Patti Smith con Frederick su Radio Freccia nel Molo 17. Chi è? Prego.
1: Ma con tutti i cantanti che ci sono in giro, non so, Slash, Lenny Kravitz, Steven Tyler, James Hetfield, con chi vuoi andare a bere una birra? Con Rod Stewart, che ancora porta i capelli cotonati tipo cioè, anni 80.
0: Li farei anch'io.
1: Vabbè,
0: così.
1: De Gustibus, abbraccio, cioè,
0: ciao Ale, sì. Beh, ragazzi, avete idea di avere un paio di birre che un paio non sono con Rod Stewart? Cioè, per me è diventato un idolo dopo le svariate volte in cui si è presentato alle interviste, insomma, in qualche modo, ecco, alterato dall'alcol. Una su tutte credo avesse a che fare col campionato di calcio scozzese, che si è presentato e non riusciva neanche a parlare. Però in compenso rideva e mi ha portato una gioia, cioè, capito? Proprio la spensieratezza. Vabbè, non facciamo pubblicità poi agli abusi, ci mancherebbe altro. Gli Editors con A Ton of Love qui su Freccia.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Ultimo Rock Time per quanto riguarda la prima parte di Molo 17, 18 e 53 minuti di martedì 19 di maggio, insieme a Wally Vostro, come di consueto, fino alle 20. Ma il martedì, due volte al mese, l'ultima ora di Molo 17 diventa Crazy Train, per cui ci apprestiamo a partire per questo viaggio che credo darà tanta soddisfazione a tante persone che sono all'ascolto. Abbiamo appena ascoltato i Music on Be With You, il loro nuovo singolo che fa parte anche della nostra Top 20, e già che siamo in chiusura di questa prima ora, vi ricordo anche di scaricare l'app RTL 102.5 Play, che è il modo più smart per rimanere sempre in contatto con noi e con tutti i nostri contenuti. Lui invece è Mr. Chubby Checker con Let's Twist Again.

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato con
1: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
2: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
3: Rocketari. 18:57 minuti, con un paio di minuti di anticipo siamo arrivati a quel punto del mese lì. Quello in cui ci godiamo una degustazione di canzoni che arrivano dritte da una sola annata, annata che varia in base poi all'appuntamento, no? Non è che stiamo sempre nello stesso anno, perché sarebbe

veramente da folli, anche se ci sono delle annate che lo consentirebbero, per esempio quella che abbiamo scelto oggi, un anno con la A maiuscola, un anno che darà grande soddisfazione a tutti voi che siete all'ascolto, perché oggi, in questo martedì 19 di maggio, a bordo del Crazy Train ci apprestiamo a viaggiare sui binari del 1971. Benvenuti a bordo.

Gennaio 1971, i Led Zeppelin si trasferiscono a Headley Grange, una casa di campagna nell'Hampshire, per registrare il loro quarto disco. Durante la lavorazione di Four Sticks, il batterista John Bonham perde la pazienza perché non riesce a suonare come vorrebbe. E allora scarica tutta la tensione sul suo strumento, cominciando a pestare fortissimo, ispirandosi a un pezzo di Little Richard intitolato Keep on Knocking. Da lì prende forma una jam session dalla quale nasce Rock and Roll, il cui testo è una risposta rabbiosa nei confronti di tutte le critiche ricevute dalla band per il precedente album, canzone che abbiamo appena ascoltato su Freccia e che segna un punto di rottura, se vuoi, necessario per la band. E a proposito di punti di rottura e di svolte, sul Crazy Train incontriamo Joni Mitchell, che all'inizio degli anni 70 decide di prendersi una pausa dopo il successo dei suoi primi tre dischi. Viaggia attraverso l'Europa e nell'esplorare nuovi luoghi esplora anche se stessa, come spesso accade. Deve decidere quali sono i suoi valori, quali parti di sé non sono più realmente necessarie perché appartengono oramai alla fine dell'infanzia. Fa respirare tutte queste riflessioni che trovano appoggio su una delle strutture melodiche costruite con un dulcimer. Non solo su una, su delle strutture melodiche costruite con questo strumento a corde che impara a suonare proprio durante quel periodo. Ed è su queste basi che nasce Blue, disco clamoroso trascinato al successo da canzoni come A Case of You.

Potrebbe essere ispirata alla fine della storia tra Joni Mitchell e Graham Nash, oppure essere una dichiarazione d'amore della Mitchell nei confronti di Leonard Cohen, o magari tutte e due, che importa in fondo, no? Sta di fatto che A Case of You è una di quelle canzoni capaci di far vibrare ogni millimetro dell'anima, e noi l'abbiamo ascoltata con gioia e piacere qui su Radio Freccia. Siamo a bordo del Crazy Train e ci aggiriamo tra le vie sonore del 1971. Quello è un periodo in cui il mondo purtroppo continua ad assistere agli orrori del Vietnam e molti artisti si espongono affinché quel disastro possa cessare. Lo fanno anche i Black Sabbath, che nell'arco della loro storia hanno dato vita a veri e propri inni antimilitaristi e pacifisti. Uno di questi esorta i giovani a ribellarsi contro i politici guerrafondai, proponendo come soluzione amore e pace affinché l'umanità possa salvarsi. Questo brano descrive le nuove generazioni come vittime sacrificali di un destino tragico imposto dagli adulti. Si chiama Children of the Grave e io direi che merita un volume quantomeno sostenuto.

Beh, diciamo che Master of Reality è un disco importantissimo per moltissimi motivi. Uno di questi motivi è di carattere squisitamente pratico, cioè a partire da questo album Tony Iommi cambia l'accordatura della sua chitarra abbassandola di un tono e mezzo, e questo lo aiuta a pigiare con più facilità le corde e soprattutto dà un tocco più oscuro al sound del disco. Questa scelta diverrà poi caratteristica di molti gruppi del futuro dell'heavy metal, e i Black Sabbath fondamentalmente sono stati i primi ad usarla. Questa era Children of Grave su Radio Freccia. Ora, da lì a breve i Sabbath si immergeranno anche in alcune atmosfere prog, per esempio nel disco Sabbath Bloody Sabbath, da avere proprio lì nella propria collezione. E se si parla di prog è doveroso citare i Jethro Tull, che nel 1971 pubblicano il capolavoro Aqualung. Inizialmente l'album nasce con il titolo My God, ma la scelta viene modificata perché sul mercato appare un'incisione pirata omonima che aveva una qualità audio talmente buona da sembrare quella definitiva. Questo però non intacca in nessun modo la potenza di un lavoro che ancora oggi fa scuola, no, per tante band. Potenza che deriva da brani come Cross-Eyed Mary.

Beh, Aqualung è un concept che potrebbe appartenere a Bruce Springsteen o a Fabrizio De André, perché i personaggi sono tutti dalla vita difficile, no? Ed è un modo attraverso cui Ian Anderson e soci muovono una critica bella feroce, no? Dal punto di vista sociale. Tra questi personaggi c'è anche Mary, una giovane ragazza di famiglia povera che per tirare avanti si prostituisce, però lo fa solo con uomini che versano in condizioni disastrose, probabilmente

perché i benestanti la rifiutano. Ecco, Anderson la descrive come la Robin Hood di Highgate, dal momento che solo con lei i clochard di quella zona riescono a provare qualche attimo di fuga dalla loro vita, ripeto, disastrosa. Ed è lei la protagonista di Cross-Eyed Mary, che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Freccia. 1971, e questo l'anno attraverso cui stiamo viaggiando a bordo del Crazy Train. Canzoni che possono fare da colonna sonora per un viaggio, beh, ce ne sono tante. Per me però ce n'è una in particolare, ma è solo gusto soggettivo, che è stata scritta da Kris Kristofferson, uno dei più grandi autori di musica country della storia. Il pezzo racconta il viaggio di due vagabondi che condividono amore e avventura, però fino a quando il desiderio di scoperta li porta a separarsi, simboleggiando che la vera libertà comporta inevitabilmente la solitudine. A rendere eterno questo pezzo c'è la voce di Janis Joplin. Parliamo di Me and Bobby McGee. Waiting for a train.

Nel viaggio attraverso i suoni del 1971 ritroviamo con piacere ed emozione anche Janis Joplin nella sua interpretazione di Me and Bobby McGee che abbiamo appena ascoltato su Radio Freccia. Siamo arrivati alla stazione numero 6 che è conosciuta oramai a livello mondiale come quella in cui il Crazy Train si ferma per un brevissimo rifornimento ed è anche l'occasione per entrare di nuovo in contatto con Mark Bolan di cui David Bowie ha detto «Non avremmo potuto spiccare il salto senza di lui, è stato il folletto che ha aperto la porta per tutti noi». In effetti Bolan è stato un musicista visionario, no? È uno che ha visto le cose prima che accadessero e nel 1971 pubblica con la sua band i T-Rex Electric Warrior, riconosciuto come l'album che ha dato il via in qualche modo al glam rock. Un lavoro che ha trasformato il rock and roll in un'esperienza quasi teatrale, sensuale, anche un po' mistica, influenzando poi generazioni di artisti successivi dal punk fino al Britpop. Io consiglio di ascoltarlo almeno una volta nella vita dall'inizio alla fine, ma dovendo scegliere una sola canzone, eccola, Cosmic Dancer.

0: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per il parco a lei.
0: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
4: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
5: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
6: Radio Freccia.
7: 19:30 minuti in questo martedì 19 di maggio che suona su Radio Freccia come Crazy Train, questo viaggio all'interno dei binari sonori, sui binari sonori del 1971. Quando si giunge alla stazione numero 7 vuol dire che si torna in Italia per qualche minuto, e lo si fa, almeno da parte mia, con grandissima gioia, perché poi il blues e il rock in Italia non solo hanno avuto davvero tanto da raccontare. Come garanzia io metto un nome e un cognome: Lucio Battisti, che nel 71 pubblica Lucio Battisti volume 4, e in questo cofanetto delle meraviglie, perché lo definirei così, abita una canzone che è straordinaria, che si chiama Insieme a te sto bene.

La donna è donna e tu una donna sei, che importa cosa fai? Testo dritto, senza fronzoli, che parla di una persona piuttosto semplice, anche un po' ingenua, che incontra una prostituta, se ne invaghisce e la invita a rimanere con sé. Insieme a te sto bene, una delle tante perle di Mogol e Lucio Battisti che abbiamo avuto l'onore di ascoltare qui su Radio Freccia. Lucio Battisti che ha sempre avuto moltissimi estimatori, soprattutto oltre manica, tra i quali David Bowie, che nel 1997, durante un'intervista rilasciata in Italia, lo definì addirittura uno dei migliori cantanti e autori al mondo, ponendolo sullo stesso piano di Lou Reed, che era peraltro suo amico. Il legame più tangibile tra i due artisti è il brano Music is Lethal, che è la versione in lingua inglese della leggendaria Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. Tralasciando questo legame, però, il 1971 è l'anno in cui il Duca Bianco pubblica Anche i Dori, un album se vuoi intimo e anche rivelatore. Il titolo, come raccontato dal general manager della Chrysalis Records, Bob Grace, ha una particolare origine, cioè un ex ufficiale della RAF, proprietario di un pub a Isher, aveva un vocabolario che era infarcito di espressioni gergali come prang e wiso. Tra le altre c'era anche anchidori, che è traducibile come eccellente. A Bowie piacque tantissimo e intitolò così l'album, che si apre con Changes.

È un album che mi ha aiutato a tirar fuori molti aspetti del mio modo di sentire, un sacco di schizofrenia. Con queste parole David Bowie descrive Hunky Dory in una conferenza stampa di inizio anni 70. E in effetti la traccia che apre il disco è un'ode al trasformismo, alla necessità di evoluzione per poter crescere e all'accettazione del cambiamento come costante inevitabile nella vita. Si chiama Changes e noi l'abbiamo appena ascoltata qui su Radio Freccia. C'è una disamina di Hunky Dory pubblicata su Enemy in cui David Bowie viene definito come l'erede massimo di Mick Jagger ed è particolare, no, questa definizione. Ora, se dici Mick Jagger, dici Rolling Stones, e dato che stiamo sfrecciando letteralmente tra i suoni del 1971, mi sembra doveroso portare a bordo del Crazy Train Sticky Fingers, disco essenziale per la storia della musica che contiene delle pietre miliari che potrebbero essere state scritte anche oggi, qualche ora fa. Tra queste ce n'è una il cui significato può essere letto su diversi piani. Per esempio, la descrizione di un amore che tenta di resistere alle difficoltà della vita, una malinconica ballata che nasce mentre si pensa al futuro, oppure una metafora per raccontare il percorso folle che Keith Richards e Mick Jagger hanno affrontato insieme fino a quel momento. Lo stesso Richards l'ha definita così: è stato uno di quei momenti magici in cui le cose si uniscono perfettamente. Insomma, questa è Wild Horses.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
2: Ah, sarà più di un anno.
3: Vivere il Trasimeno è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
4: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei compro-oro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Radio Freccia. Walk Time.
10: 19:47 minuti in questo martedì 19esimo giorno di maggio insieme a Wally Vostro a bordo del Crazy Train, quel treno un po' pazzerello che ci scarrozza avanti e indietro in una sola annata discografica, ovviamente, che cambia di appuntamento in appuntamento. Oggi stiamo viaggiando nel 1971, anno discograficamente molto rilevante, anno in cui viene pubblicato uno dei migliori album live della storia, cioè Live at Fillmore East. Questa è forse, diciamo, la parte distillata più pura del suono degli Allman Brothers, band da studiare proprio in lungo e in largo. E da questo capolavoro possiamo goderci Statesboro Blues. Quindi alzate il volume.

esponenti, no, di questo modo di suonare, questo modo viscerale, questa chitarra che sembra parlare, non si limita solo al suono, ma diventa quasi parola quell'emissione lì, e non sono in tanti al mondo e nella storia a riuscire a fare questa cosa. Statesboro Blues live dal Fillmore East, insomma un disco clamoroso, compratelo, perché poi comprare i dischi fa bene anche alla salute. Va bene raga, siamo arrivati in fondo, il nostro viaggio nel 1971 si chiude qui. Io ne approfitto in chiusura per ricordarvi di scaricare l'app RTL 102.5 Play per rimanere sempre in contatto con noi, e soprattutto di rimanere in zona, perché tra poco arriverà Step che vi porterà con sé fino alle 22. Noi ci si becca domani a partire dallo scoccare delle 18. Fino ad allora, mi raccomando, cinema tu and always live rock and roll.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
1: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.
0: Radio Freccia.
2: Le 20, signore e signori, comincia la prima ora di Rebel Yell con Step qui al microfono. Vi ricordo che rimarremo assieme fino alle 22 e ovviamente altre cose da ricordare importanti è che siamo in radiovisione al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, ovviamente il numero per gli sms e messaggi WhatsApp che è il 366-663-4466. C'è tanta bella roba, questo lo posso garantire. E inoltre, ragazzi, giovedì dalle 20 alle 21 ci sarà Silvia Ravenda con il rock al femminile e sono 5 le artiste, come al solito. Vi ricordo che, tra l'altro, se vi foste persi qualche puntata di questa rubrica, la trovate poi sull'app RTL 102.5 Play e le trovate in realtà tutte le rubriche, tutte le repliche. Possiamo cominciare questa prima ora. Dire Straits.

0: è proprio il synth che ti fa capire l'anno, ma non tanto l'anno, ma la decade in cui è stata fatta, cioè gli anni 80, ragazzi, non c'è storia, il suono è quello puro degli anni 80. Erano i Dire Straits con Walk of Life e intanto era arrivato un messaggio, prego, prego, dica.
1: Ciao Step, come stai? Tanto bene, mi spiace, non riesco a seguirti sempre tanto, però quando riesco ti seguo molto volentieri e molto volentieri ti dico, ti penso sempre tante belle cose. Ciao, bel vecchio, ciao!
0: Ciao amico mio. Allora, perché ho detto una chiavica? Perché, ragazzi, era una cosa che ho già detto tempo fa, in effetti chi ha dei bambini piccoli, roba di asilo nido, capirà perfettamente cosa significa portare una portatrice di qualsiasi tipo di malattia possibile, immaginabile, poi in casa. Quindi, fondamentalmente, è sempre così. E va bene, affronteremo tutto. Rex on Fire, Kings of Leon.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. 20 e 12 minuti di questa prima ora di Rebeglielle con Step qui al microfono, che vi ricorda, mi piace parlare in terza persona, che Radio Freccia vi regala i biglietti per assistere al concerto di Alice Cooper. Cosa state aspettando? Quindi andate subito su RTL 102.5 Play, la nostra app per cellulare e tablet assolutamente gratuita, e cliccate sul banner Special e Contest. E come succede spesso, subito dopo la citazione, abbiamo parlato di Alice Cooper, c'è ovviamente una canzone di Alice Cooper, ma non in questo caso, ragazzi. In questo caso no. La felicità di alcune persone, tra cui Salvatore, Spagna, ci sono i Queen. Una delle mie band preferite, non decisamente la sua, One Vision. E qui torniamo indietro nuovamente negli anni 80, all'86 per l'esattezza. Che roba, ragazzi, che roba.

0: One Vision, i Queen, quando siamo ancora all'inizio di questa prima ora di Ravegliel. Vai, vai, ascoltiamo un po' di messaggi arrivati.
1: La sesta malattia.
0: Già presa, già avuta.
1: Baci Belgnaro, Paola.
0: Ciao Paola. Ti abbraccio Paola, ti abbraccio assolutamente, però sì, l'ha già avuta quella, adesso
2: ciao,
0: è una roba
2: intestinale. Buonasera, oggi dopo un turno di 12 ore vado avanti così, manca solo una settimana alle ferie, dai, che forse ci arrivo vivo.
0: Non si avvicina se continui a ripeterlo, però più che altro più ci pensi una cosa e più ti rendi conto che il tempo scorre lentamente.

Esattamente, mettiti a fare qualcosa, qualcosa che ti piace, ascolta Radio Brescia a tutto volume, ascoltati le repliche delle varie rubriche, da Crazy Train a quelle di Radio di Rebel Yell, va tranquillo che vedi che il tempo passa. Oppure, come dicevo prima, potresti alzare il volume a palla perché ci sono i Metallica.

0: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Radio Freccia.
4: Le 20 e 27 minuti di questa prima ora di Rabeliel con Step qui al microfono. Sono indeciso. Messaggio o musica? Facciamo sia l'uno che l'altro. Messaggio.
5: Ciao Step, buonasera. Oggi.
4: No, fermati. Ok, visto che abbiamo già ascoltato, musica. Allora, ragazzi, è un pezzo dei Beatles, è un singolo dei Beatles. E praticamente prima di uscire c'era il famoso pre-order, cioè praticamente il preordine di questo singolo qui, che superava già il milione di copie nel Regno Unito. Quindi immaginatevi, ecco, sai quando si dice, ma perché poi dobbiamo usare tutti questi termini inglesi? L'hype praticamente, no? Quanto hype c'era dietro questo disco qua. Non diventò subito primo in classifica, ma fra poco vi spiego il motivo.

Riddles, e con loro siamo arrivati alla metà di questa prima ora di Rebel Yell. Come dicevo prima, non arrivò subito prima in classifica per un motivo. Questa canzone è del novembre del 63. Ad agosto del 63 era uscito un altro singolo dei Beatles, She Loves You, che era già al primo posto, quindi ci ha messo qualche settimana per prendere poi appunto il primato di questa classifica, ma alla fine sì, ha raggiunto il primo posto anche questa, ragazzi. E i singoli dei Beatles, poi come dicevamo ieri, c'è qualcuno a cui non piacciono, ma ripeto, ci può stare ai giorni d'oggi, però provate un attimo a mettervi in quegli anni lì, dove si cambia stile, si cambia musica, si va dal rock, si passa a quel pop lì un po' particolare e è un altro mondo, è un altro mondo. Ora rimettetevi nei nostri panni, dove la novità è la trap. Ecco, capite la differenza che c'era? Ecco, 30 Seconds to Mars.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 20 e 40 minuti di questa prima ora di Rebeglieli con Step qui al microfono. Volevo leggere il messaggio di Angelo che dice: riallacciandomi al discorso dei Beatles, concordo perfettamente che il panorama musicale attuale è deprimente, dettato più che altro nella costruzione del personaggio. È vero anche questo, infatti, se vi ricordate, ieri ne stavamo parlando, si parlava delle top 20, di come vengono scelte le power hits, come si suol dire, no? Le canzoni in alta rotazione nelle radio in generale. È vero, questo è anche una delle cose che ultimamente sta prendendo piede decisamente. Però ci tengo a precisare che, pur non piacendomi i Beatles, ascolto esclusivamente musica anni 70, poco anni 80-90, niente dal 2000 in poi. E caro Angelo, però non precluderti l'ascolto di alcune cose. Poi può piacere o meno, ok, ma a volte si scoprono delle cose, dei ritorni anche musicali di un certo tipo.

Sacrifice, Anouk, anche se Antonella poi dice che fatica a vivere, ma la musica aiuta sempre. Ecco, magari una canzone così non è propriamente quella ideale, ecco, per farsi aiutare in una situazione di quando si è un po' giù di morale, quando si è in depressione, decisamente. Quindi secondo me non è proprio quella adatta. Per il resto, ragazzi, l'app RTL 102.5 Play, lì potete trovare tutte le varie, tutti i vari programmi, le nostre interviste, le ultime notizie, nonché le rubriche. Vi ricordo tra l'altro che questo giovedì ci sarà quella con Silvia Ravenda del rock al femminile. 5 artiste, ragazzi. Sono male per niente, sono eccezionali tra l'altro. Quindi vi invito a seguirla giovedì dalle 20 alle 21. Poi ho detto sono eccezionali tra l'altro, come se il resto fosse, chissà, come se dessimo per scontato. No. Comunque, you too.

0: Radio Freccia.
1: Cosa c'è adesso? Le 20:52 minuti, siamo in chiusura di questa prima ora di Rabeliel e io ho già ascoltato questo messaggio per un motivo. Vai.
2: Vabbè, io aspetto Silvia per rifarmi il morale, perché effettivamente Anouk un attimo mi ha fatto ripiombare in quel buio dell'adolescenza in cui sono tuttora.
1: Vai senza pensieri.
2: Ciao Step, buona serata a tutti sfrecciati. Adesso.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato. Con
2: Caffè Toraldo o caffè.
3: Credo, vabbè. Scusatemi, raga, ma si può. No, non posso dirlo, maledizia, non posso dire niente su queste robe. Sono le 21. Sono le 21 e un minuto. Comincia la seconda ora di Repegliele con Step qui. Qui al microfono, ragazzi, siamo in Radio Vision al canale 258 del digitale terrestre, 738 di Sky, e ovviamente ricordiamo il numero per gli SMS, i messaggi WhatsApp, che è il 366 663 4466. Tornando seri, mi rivolgo ad Angelo. Il fatto di non ascoltare musica degli anni 90 ti preclude l'ascolto a, per esempio, a questa cosa qui, per dirne una, Walk dei Pantera, per dirne una, a tutto volume, ragazzi. Vedi, ci riprendiamo un po' dalle note di Anouk, che invece ci hanno fatto rilassare, forse un pelino troppo.

0: Ok, Pantera, consiglio non richiesto per Phil Anselmo. Io sta canzone l'avrei chiusa con un caffè, così, perché è bello, perché ci fa sentire. E quindi, comunque, vabbè, siamo all'inizio di questa seconda ora di Repeglier con Step qui al microfono. Caro Mauro, prego.
1: Ciao Step. Ieri sera ho accompagnato mio figlio a vedere un concerto a Milano, degli Skillet, sicuramente li conosci. Io non è che li seguo più di tanto, quindi sono andato un po' con i piedi di piombo, vabbè, tanto per far contento mio figlio. Invece siamo tornati con una carica pazzesca, mamma mia se picchiano pesante. C'è poi il frontman che, non è tanto giovane neanche lui, ma saltava come una cavalletta. Veramente positiva, serata molto molto positiva, a parte le tre medie di birra, però vabbè.
0: Quella è positiva.
1: Ciao, un abbraccio.
0: Però quello, stiamo parlando di una band degli anni 90, eh. Cioè, ragazzi, amico mio, siamo nel 2026, sono 96, 2006, 2016, ho 30 anni di carriera, cioè ci sta, eh. Comunque, Death Rocks.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 21:15 minuti di questa seconda ora di Rabeglielli con Step qui al microfono. E ragazzi, lo so che molti aspettavano le nuove avventure. Noi dovremmo fare una rubrica, le nuove avventure di Davide Bonasia. Secondo me andrebbe fatta, poi non lo so, sono un po' indeciso.
2: Ciao Step. Oggi qui al villaggio c'era un intenso movimento di forse dell'ordine. Deve essere successo qualcosa. Poi ho incontrato un frate francescano. Gli ho detto pace e bene. Miracolosamente nel pomeriggio c'era quiete e serenità.
1: Pensa a te che miracolo.
2: Davide, buonasera.
1: Vabbè, comunque ragazzi, Kay, Strange World, è modello, cantante. Allora fai tutto tu e facciamo prima. E dai.

Strange World con chi? Ok, allora, infatti qualcuno dice che è bellissimo in tutti i sensi, se me lo ricordo, chissà che fa ora, spulcio su Google. Devo dirti la verità, ti rimarrai sorpresa per quello che sto per dirti, garanto, non ne ho la più pallida idea. Ecco, questa è la realtà delle cose, però era modello, attore, cantante, come ho detto, fai tutto, ma insomma comunque ci stava, fisicamente, anche vocalmente, devo dire che ci stava e facesse tante cose nel campo artistico. Per il resto, siamo quasi giunti alla metà di questa seconda ora di Rebeliel, facciamo con i Cranberries, Tomorrow.

0: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
0: Ah, lo rifacciamo?
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.

0: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
1: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Radio Freccia.
3: Ai 21 e 29 minuti di questa seconda ora di Rabegliel. Federico, prego, prego.
4: Questa tendenza del cambiamento di ritmi della musica italiana l'ho notata in questi ultimi 5 anni all'incirca, sì. 4-5 anni a questa parte, ecco.
3: Tendenza caraibico a tutte le...
4: Infatti io la priorità la do sempre alla vostra, adò alla vostra radio.
3: Grazie Federico.
4: Radio Freccia.
3: Grazie Federico. Ciao. Grazie Federico. E intanto andiamo avanti perché ci sono i Doors con Wild Child direttamente da Soft Parade, album che si posiziona tra Waiting for the Sun e Morrison Hotel, sempre 1960, la fine del 1968. Wild Child.

0: Wild Child, The Doors, arrivo terzo tra l'altro in classifica dei singoli. Prego Alberto.
1: Ciao Step, ti faccio soltanto semplicemente un grosso saluto e niente, come stai? È sempre bello tornare a casa dal lavoro e ritrovarti qua, ritrovare voi di Radio Freccia.
0: Andiamo duro fino alla fine. Ragazzi, fino alla fine direbbe ieri quantomeno, poi dopo penso che sverrò appena uscito dallo studio, ma questo è un altro discorso. Approfitto per dirvi che comunque giovedì ci sarà la rubrica con Silvia Ravenda. Cascasse il mondo, ragazzi, anche con 50 di... Beh, oddio, non lo so, non sarei qui a delirare, però ci saremo comunque. Saremo comunque con la rubrica con Silvia Ravenda e Rock al Femminile.

0: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
1: Signor direttore, non è ancora rientrato? È in vacanza, in Umbria.
2: Ah, sarà... più di un anno!
3: Vivere l'Orvietano è vivere davvero. Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
5: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it. Anche domenica.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Radio Freccia.
8: Alle 21 e 42 minuti di questa seconda, ultima ora di Rabagliel per quest'oggi con Step qui al microfono. Allora, stiamo per ascoltare il boss, Bruce Springsteen. L'altra volta avevamo ascoltato Lonesome Day, che proviene dallo stesso album. Lonesome Day è la prima traccia di quest'album, The Rising invece è la traccia che dà il titolo all'album. Se vi ricordate, ne abbiamo parlato tanto, perché è un album del 2002 che si rifà all'attentato fatto a New York l'11 settembre del 2001, ed è tutto un album incentrato su quello. Ascoltiamo The Rising, Bruce Springsteen.

Rising, direttamente dall'album The Rising di Bruce Springsteen. Questa è una canzone che parla di un vigile del fuoco che sale su una delle torri gemelle e vede, diciamo, di fronte a sé uno spettacolo allucinante, quello che c'era, l'oscurità anche che c'era dovuto al fumo. E questa era un'immagine che era rimasta impressa a Bruce Springsteen e l'ha voluta poi mettere in musica. Per il resto, visto che siamo quasi in chiusura, vi ricordo, se non l'avete già fatto, si intende, di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate, tramite il vostro cellulare o il vostro tablet, e lì potete trovare tutti i nostri programmi, le nostre interviste, le ultime notizie e anche le varie rubriche che sono andate in onda, trovate le repliche e così vi potete rimettere al passo eventualmente in alcuni casi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Alle 21:55 minuti siamo giunti in chiusura di questa seconda ora di Rabeliel, quindi Step tra poco se ne va, visto che all'inizio parlavo in terza persona, continuo così, chiudo così, ecco, Step fra poco se ne torna a casa morire proprio devastato. Per il resto chiudiamo con Elvis, con Suspicious Minds e subito dopo le due ore assieme a Cassidy. Ancora una volta però vi ricordo che giovedì ci sarà la rubrica Cascasse il Mondo, ragazzi, Cascasse il Mondo, ci sarà la rubrica legata alle donne e la musica, la donna e il rock, con Silvia Ravenda. Detto questo, Suspicious Minds, Elvis Presley, non so se avete capito quello che ho detto, però è quello.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.
2: Radio Freccia. Walk time.
3: Scoccano le 22 su Radio Freccia. Ma buonasera, comincia anche oggi l'ultima luna insieme a me che è Sidi, ma soprattutto, come dico sempre, insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì, e poi ci sono i suoni delle vostre voci, delle vostre emozioni, come mi piace sempre dire, per quanto riguarda gli audio, perché si sente la condivisione ogni volta, e ogni volta vi ringrazio. È un martedì, lo ricordiamo, perché ogni tanto si perde il senso dei giorni, almeno per quanto mi riguarda. Arrivo qui e dico: ma che giorno è? È martedì, e cominciamo così.

0: cominciamo così con l'energia giusta questa serata, e infatti viene trasmessa e arriva altra energia.
1: Wow, uscire dal lavoro con gli Offspring, grandi! Ciao Alessandro da Biella.
0: Buon ritorno Alessandro, bello sentire l'energia che può trasmettere Radio Freccia e quella che poi ci rimandate a noi. C'è la nostra Faustina che voleva dare i numeri.
2: Ciao Cassidy, è sempre uguale il numero?
0: Sì, è
2: quello. Posso ripeterlo?
0: Vai.
2: Vado?
0: Vai.
2: 366-663-4466. Radio Freccia, solo per...
0: messaggi.
2: Messaggi,

0: Radio Freccia.
1: Le 22:11 su Radio Freccia, 366-6344-66. Le porte del pub dell'Ultima Luna sono aperte, ci ritroviamo, ci salutiamo, chiacchieriamo. Saluto Frank. Arriva questo messaggio poi.
2: Ma che si dì. Ciao. La dieta funziona. Finalmente ho cominciato ad abbottonare i pantaloni. Adesso okay. Devo ancora calare perché devo farci stare dentro la camicia. O la taglio corta e non si vede, o se no devo farcela stare dentro i pantaloni e devo continuare. Vabbè, la birra sarà per un'altra volta, va. Ciao, buonasera, sfrecciati, Maurizio da Vigliano.
1: Vabbè, tagliala, tanto hai sopra la giacca, no, per il matrimonio, quindi non dà nell'occhio. L'importante è che, insomma, il pantalone stia su allacciato e poi puoi camuffare con la giacca.

0: News. Radio Freccia. Altri saluti, altre condivisioni qui al pub, sentiamo, sì.
1: Piacere di presentarmi, sono Stefano Perez, di Colloredo di Montalbano, in provincia di Udine. Ciao Cassidy, buona serata.
0: Buona serata anche a te.
2: Sì? Buonasera, siamo usciti adesso dal cinema, siamo andati a vedere il film degli Iron Maiden.
3: Figo, ho anche dormito.
0: Come hai anche dormito?
2: Ho avuto la crisi perché noi zappiamo la terra qua. Comunque ciao.
0: Non promette bene se è mai dormito, però magari qualcun altro l'ha visto e lo consiglia come film, chiaramente gli amanti degli Iron Maiden. O anche magari qualcuno che è curioso di conoscere qualcosa di nuovo, per chi magari non è appassionato.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Freccia.
3: Le 22.25 su Radio Freccia, chiudiamo i saluti così, sì?
4: Buonasera Cassidy, ci sono anch'io, reduce da un fine settimana di riposo, che poi mica è stato tanto di riposo perché sono più demolito adesso che quando lavoro.
3: Ci credo. Vabbè.
4: Si ricomincia, si lavora in compagnia dell'ultima luna nel pub a berci una bella birretta insieme. Ciao, un abbraccio a tutti.
3: Ciao Mauro, no, ci credo perché solitamente quando si è di riposo poi si fanno tutte quelle cose che si sono accumulate perché uno non può farle magari nel periodo lavorativo e quindi ci si stanca ancora di più. Proseguiamo così, Oasis.

Nothing Go Away, Oasis, Radio Freccia. Stasera vorrei chiedervi una cosa su un pensiero spesso comune. Qualcuno ci crede, qualcuno non ci crede, qualcuno l'ha verificato sulla propria pelle con la propria esperienza, e quindi vediamo cosa ne pensate e se avete anche un esempio. La classica frase del il pensiero positivo attira cose, situazioni, e a furia di pensarci, immaginandoti che già magari sei in quella situazione, a vivere quel pensiero poi si realizza. Quanti credono che questo pensiero possa essere realmente utile e quanti no?

0: with the choices he's made. But if you can't find the pen, you can sure find the blade.
1: Radio Freccia.
2: Le 22.38 su Radio Freccia, 366-6344-66 per i vostri messaggi, i vostri pareri. Stiamo parlando di pensiero positivo o più che altro il credere fermamente in qualcosa che si è collegato al pensiero positivo, ma anche semplicemente, tra virgolette, semplicemente crederci. Il credere in qualcosa porta a realizzare quel qualcosa, secondo voi? È una frase che spesso si dice, qualcuno ci crede, qualcuno l'ha visto sulla propria pelle, si è realizzato un qualcosa, o qualcuno non ci crede assolutamente.

nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia. Ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre interviste e le ultime notizie. Il pensiero positivo o credere fermamente in una cosa fa sì che si realizzi quella cosa, oppure secondo voi è tutt'altra questione, non realizza nulla, è un modo di dire. Arriva questa frase virgolettata da AB che dice: un ottimista non rimarrà mai piacevolmente sorpreso. Magari qualcuno condivide piuttosto questa frase, che può avere del vero.

0: Radio Freccia.
1: Le 22.51 su Radio Freccia, finisce la prima ora dell'ultima luna, ma stiamo insieme fino a mezzanotte, fino a nuovo giorno. Al 366-6344-66 stanno arrivando i vostri messaggi per quanto riguarda il crederci fermamente in una cosa, nel pensiero positivo. Porta veramente poi a realizzare quel qualcosa secondo voi, o è solo una frase fatta? Qualcuno ha avuto un'esperienza di questo tipo oppure no? Prima uno sfrecciato ha scritto che il pensiero positivo, chi è positivo poi non si stupisce mai, questa è la risposta.
2: No, ma non è vero, anche gli ottimisti rimangono sorpresi, perché comunque dice pensi bene, poi ti succede la cosa figa e quindi dici vedi, meno male, sei contento, non ti compiacci. Compiacersi è figo. Ad esempio, io mi compiaccio delle cagate che dico.
1: Il dire avevo ragione, vedersi realizzare un sogno comunque è sempre una sorpresa. Cioè, anche chi ha il pensiero positivo non è che ha la certezza matematica che questa cosa si avvererà. Quindi sì, si può stupire. Sentiamo Alberto.
3: Ciao Cassidy.
1: Ciao.
3: Io sono fermamente convinto che l'essere positivi porta cose positive. Se sei positivo, sei aperto, diciamo ti crei i presupposti affinché ti possa accadere sempre cose positive. Poi non è detto che magari raggiungi per forza quello che vorresti, però sicuramente il presupposto lo crei.
1: Anche perché magari si presenta qualcos'altro che non era nei piani, magari qualcosa anche meglio di quello che pensavamo. Questo può essere, poi può capitare anche altro, chiaramente. Certo è, la predisposizione, un pensiero positivo effettivamente può renderci più aperti in tal modo da magari accettare delle esperienze, buttarsi in qualcosa in più. Può essere anche questo.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Walk time. Le 23 su Radio Freccia. Comincia la seconda ora dell'ultima luna insieme a me, Cassidy, e insieme a voi al 366-6344-66. Siamo in radiovisione, ve lo ricordo ancora una volta, 258 del digitale terrestre, 738 di Sky. I vostri messaggi, quelli scritti, passano anche di lì. Devo dire che per lo più stanno arrivando audio per quanto riguarda il pensiero positivo o comunque credere fermamente in qualcosa, se secondo voi aiuta realmente a realizzare quel pensiero che si ha, oppure sono dicerie, magari qualcuno ha visto realizzare queste cose. A me viene in mente una mia esperienza. Quando tempo fa passavo qui davanti agli studi e dicevo: io un giorno lavorerò qui. Ci ho creduto fermamente, però devo dire che mi sono fatta che un mazzo tanto, quindi penso che sia un insieme di cose il cercare di realizzare un qualcosa, sì, il crederci, ma anche magari in questo caso studiare la gavetta, eccetera.

0: 366-6344-66. Sentiamo un pensiero, insomma, non è molto positivo. Sì.
1: Ciao Cassidy.
0: Ciao.
1: Sono Maurizio. Per me è una cagata pazzesca.
0: Per me?
1: Ma non ci credo neanche, guarda. Sarò il più pessimista del mondo, ma se ti deve succedere, ti succede. Altrimenti, ma lasciamo perdere. Ciao ragazzi, buona serata.
0: Ci sta, c'è chi ha il pensiero pessimista e chi invece ha un pensiero più positivo. Certo è, capita, cioè è anche dato da che cosa si è vissuto nella vita, come si è affrontato, e carattere personale, insomma sono vari fattori che portano una persona a essere più positiva o negativa, quindi assolutamente non c'è un giusto o uno sbagliato, c'è una propria percezione, e quindi per Maurizio il pensiero positivo non serve per far accadere una cosa, se deve capitare capita, altrimenti no.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.13 su Radio Freccia, 366-6344-66. Sentiamo un po' il parere di Fabio, sì?
2: Ciao Cassidy. Io 20 anni fa avevo tutta la collezione di The Secret con i video relativi e ci credevo fermamente. Poi ho visto che non si era realizzato nulla, anzi a volte si è realizzato anche l'opposto di ciò che desideravo. E questo spiega il fatto che comunque, non conoscendo ciò che abbiamo fatto nelle vite passate, non possiamo sapere cosa ci capiterà, quindi il karma è del tutto una sorpresa. Ciao da Fabio.
1: Poi anche qui ognuno ha un suo credo, vite precedenti o meno, karma o meno e così via.

0: The Verve su Radio Freccia. Sentiamo il parere di Mauro per quanto riguarda il pensiero positivo o il crederci fermamente una cosa si realizza oppure no. Sì?
1: Tante volte mia moglie si incazza con me perché dice che io riesco sempre a trovare la parte positiva in tutte le situazioni, ma è vero, è così. Cioè io anche dopo una giornata cupa, negativa, dove va tutto come non dovrebbe andare, riesco comunque a trovare il lato positivo della situazione. Vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, ma perché è una mia scelta, per esperienza. Bisogna essere veramente positivi, perché se vedi tutto nero alla fine te le tiri addosso. Come frequentare persone negative, ti asciugano, ti prosciugano, non vanno bene. Bisogna frequentare persone positive. E non lo so, sarà perché, scusami il francesismo, ma la merda quella vera ne ho mangiata veramente tanta per tanti anni, che per me è sufficiente anche assaggiare un mezzo cucchiaino di zucchero senza per forza pretendere la Nutella. Sarà, ma per me è così. Ciao.

0: Radio Freccia.
1: Walk time. Le 23:27 su Radio Freccia. Arriva questo messaggio di Elena. Sì.
2: A proposito delle persone cosiddette negative, sai che io ho sofferto depressione, a periodi ne soffro. E forse ci sono state delle volte in cui anch'io posso essere stata classificata come una persona negativa, che prosciuga, così come mi è capitato di avere a che fare con persone che in quel momento potevano sembrare tali, ma semplicemente avevo bisogno e avevano bisogno loro di essere ascoltate. È facile dire questa persona mi prosciuga, vai da un terapeuta. Bisogna un po' anche essere empatici, secondo me, no? Al momento.
1: Certo, bisogna vedere anche il periodo, come dicevamo ieri sui periodi di vita, ognuno ha un periodo e magari in quel periodo uno si sente negativo perché sta vivendo cose veramente pesanti.

0: The Beatles.
1: Radio Freccia. Come stavamo dicendo, c'è da fare una distinzione, ovvero sicuramente Mauro si riferiva a quelle persone che ti prosciugano l'anima perché sono continuamente lamentose, e non è un periodo difficile, è quando conosci quelle persone da magari anche tanto tempo e sono così. E quindi sono un lamento continuo che veramente ti succhiano le energie, infatti li chiamano vampiri, però proprio perché ti attaccano quel pessimismo, quella lamentela, ed è pesante. Diverso è persone che magari sono pessimiste ma non ammorbano il prossimo, e diverso è persone che stanno vivendo un periodo complicato di vita e, come diceva Elena, in quel momento magari hanno bisogno di sfogarsi con qualcuno o hanno bisogno di sentire qualcuno vicino.

0: Radio Freccia.
1: Rock Time. Le 23:42 su Radio Freccia. Sentiamo questo parere, sì?
2: Il pensiero positivo funziona se il risultato può dipendere comunque da te. Voglio dire, non è che se uno pensa di vincere il Superenalotto tutti i giorni, un giorno vincerà il Superenalotto. Però se uno lavora duramente e continua a pensare sì, ce la posso fare, prima o poi, a forza di lavorare duramente, il suo capo potrà acquistarsi una macchina nuova. Ciao Simone da Verona.
1: Il pensiero positivo. Adesso c'è qualcosa di bello da ascoltare, poi dipende dai gusti.

Wish You Were Here, Pink Floyd. Nel caso ci fosse bisogno di dirlo, in realtà penso di no. Vi ricordo ancora una volta di scaricare la nostra applicazione gratuita, se non l'avete ancora fatto, RTL 102.5 Play, per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque trovate i podcast, i nostri programmi, le nostre notizie e le interviste. 366-6344-66. Stiamo parlando di pensiero positivo, di credere fermamente in qualcosa, se secondo voi aiuta realmente a realizzare quell'obiettivo o è una frase fatta. Qualcuno ha sperimentato e c'è un sì, altri invece hanno un pensiero un po' più negativo.

0: Radio Freccia.
1: Le 23.55 su Radio Freccia, siamo arrivati alla fine dell'ultima luna, anche per questa sera ancora qualche minuto per stare insieme, per sentire i vostri pareri, le vostre esperienze come questa. Sì?
2: Ciao, buonasera, Ricky da Venezia. Ecco, io invece sono d'accordissimo, nel senso che sono molto convinto che del fatto che, non voglio parlare di energia positiva che influenza il cosmo, cose mistiche del genere, ma un po' anche sì, in realtà parlo un po' per esperienza personale, un po' per come sono andate diverse vicissitudini nella mia vita, dove se non fosse stato per un approccio positivo, nonostante tutto, mettiamola così, le cose sarebbero andate molto peggio. Un po' si tratta anche del riuscire a vedere, si dice, no, il bicchiere mezzo pieno, e quello sicuramente aiuta ad avere una prospettiva diversa, un approccio diverso, tutte quante le varie situazioni che possono capitare nella vita di una persona. Quindi sì, pensa positivo, think positive, absolutely. Buona serata a tutti.
1: Poi sentiamo qui.
3: Ciao Cassidy, buonasera, ciao Spezzati.
1: Ciao.
3: Ma sì, io in parallelo a questo argomento volevo solo aggiungere, per esperienza personale, ma credo anche di altri, che comunque il rimanere positivi in qualsiasi cosa, non entro nel preciso di niente, né in, cioè non solo nei sogni, anche nel modo di affrontare la vita, qualsiasi cosa, dalle semplici alle difficili, sicuramente ho notato che è contagioso, ecco, anche le persone ti stanno di fianco, se diciamo ti fai vedere un po' positivo, una risposta, una battuta, insomma positivo appunto, sicuramente un po' è contagioso, ecco. Questo qua è, diciamo, a livello personale fa molto piacere, perché io sono positivo soprattutto per me stesso, però di riflesso vedo che comunque qualcuno viene, passami il termine, contagiato, ecco. E buona serata a tutti, ciao Cassidy, tondo da Reggiolo.
1: Ciao, chiudiamo così con quello che può essere il pensiero positivo contagioso. A domani, good night.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.